0: notte. Provate a salire sulla macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: RTR 99 ti ricordi?

adesso che farò, non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

preso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa vedere dal finestrino immagini del nostro tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi la radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99
1: ti ricordi. Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it. Dopo una giornata passate in ufficio. È bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1900.

pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? RTR 99
1: RTR 99
0: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Trump, che ieri era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. Lo scontro è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani sarà ricevuto dal Papa. Intanto Trump ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz dopo un solo giorno di esercizio nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il delitto di Garlasco, oggi interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'Arsenal è la prima finalista di Champions League dopo l'1-1 in Spagna nel ritorno della semifinale. Gli inglesi hanno battuto 1-0 ed eliminato l'Atletico Madrid. Nella finale del 30 maggio a Budapest sfideranno la vincente di Bayern Paris Saint-Germain di stasera. È tutto, una buona giornata.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo mercoledì 6 maggio 2026. Sette in punto, anzi, vedete, ci sono una quarantina di secondi come sforamento, ma ci possiamo stare fino alle 10 insieme con la nostra controinformazione, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Nel bel mezzo della settimana, come il sommo poeta scriveva, nel mezzo del cammin di nostra vita, noi invece abbiamo solamente una settimana da conteggiare. Mercoledì ed anche oggi, tre ore che ci permetteranno di sviscerare le nostre idee, le nostre opinioni, ma anche chiaramente le vostre idee, le vostre opinioni, che potrete esprimere attraverso un messaggio scritto e mai vocale, almeno all'interno del mio spazio, al numero di WhatsApp 338 99 00 99 0. ripeto, 338 99 00 99 0. E a volte mi diverto nei primi minuti di questa trasmissione, no? Abbiamo la prima tranche che dura una decina di minuti. A proposito, immagino che ormai vi sarete abituati al nuovo format, no? Quindi abbiamo le prime due ore che sono interamente parlate, cioè quelli bravi dicono una vera e propria talk radio, proprio un monologo che poi in realtà diventa confronto, appunto, grazie anche ai vostri messaggi, alle vostre segnalazioni. Quindi due ore di parlato, quindi senza brani musicali, e poi tre brani musicali raccolti nell'ultima ora di trasmissione. Questo anche un po' per abituare chi è all'ascolto a quello poi che arriverà dopo di me, quindi alle 21 ore di musica, perché RTR 99 ti ricordi Vorrei sottolineare che è una radio prettamente musicale e deve il suo grande successo alla nostra, alla musica che viene proposta, ai brani che vi regaliamo, sì, perché RTR 99 ti ricordi è gratis, noi lo ripeto a volte è come se fosse un mantra, noi non chiediamo soldi, non facciamolo questo, non percepiamo contributi pubblici, però nei primi minuti io affronto temi che possono sembrare leggeri, ok, ma poi in realtà servono un po' a preparare il terreno. A me piace parlare della mia nazione, a me piace parlare di noi come popolo e mi piace parlare di come in quanto popolo abbiamo dimostrato in tantissimi campi di essere superiori agli altri. Però questa non vuole essere un'affermazione totale di superiorità, perché noi analizziamo anche tutti quei settori nei quali siamo decisamente inferiori. E questa, secondo me, è coerenza, questa è onestà intellettuale. Perché se io dicessi noi italiani siamo i migliori e chi non è italiano è comunque peggiore di noi, sarebbe un errore enorme. Ma solo che in questa nostra Italia c'è chi ti mette a tacere e ti impedisce di far notare come noi italiani siamo superiori agli altri, e a me piace invece sottolinearlo. Ma così come mi piace anche accettare la superiorità degli altri in altri settori, perché solamente guardando chi lavora meglio che tu puoi migliorare, puoi offrire servizi migliori, puoi avere anche degli esempi dai quali prendere spunto. E è chiaro che per affrontare temi di questo genere io non posso parlarvi solamente di arte, non posso parlarvi solamente di cultura, ma vi devo parlare anche di cose molto più quotidiane. Ieri, ad esempio, ho detto volevo dire una cosa sulla pasta col tonno e giustamente molti di voi hanno detto ma che me devi dire sulla, cioè, che ci devi dire sulla pasta col tonno, cioè che cosa c'è da dire? Ragazzi, la pasta col tonno, che è un piatto comunque estremamente semplice e devo dire che non è presente nei ristoranti, non solo nei ristoranti quelli un po' più caserecci, ma neanche in quelli più quotati, per non parlare dei ristoranti stellati. La pasta col tonno è un esempio lampante di come la nostra cucina, seppur affrontata in maniera basica e elementare, e diciamo non propriamente perfetta, con un unico semplicissimo piatto può permettersi di sfidare il 95% delle specialità alimentari di altre nazioni. La pasta col tonno, guardate, è nella rudezza, ok? Nella crudezza della pasta col tonno. Voi provate ad immaginare di cuocere un piatto di pasta. C'è chi la preferisce lunga, c'è chi la preferisce corta, in questo caso non ha importanza. Ma immaginiamo cuocere un etto di tortiglioni, ok? Un etto di tortiglioni, lo mettete sul fuoco, attendete che l'acqua inizi a bollire, salata il giusto, versate un etto di tortiglioni della vostra marca preferita e attendete quanto, 8, 9, 10 minuti a seconda, se è rummo si arriva addirittura a 14 minuti, lo dico rummo perché sono un consumatore di pasta rummo, quindi so esattamente qual è il tempo di cottura, anche se sulla confezione c'è scritto 14 minuti, a me piace toglierli a 13, cioè mi piacciono un pochino più al dente, ma questo è gusto personale. Ecco, una volta che voi avete cotto la pasta, la scolate, ta ta ta ta, e a quel punto guardate che per gli amanti della cucina quello che sto dicendo equivale ad una bestemmia, Nel frattempo, mentre la pasta si sta cuocendo, voi avrete avuto modo di prendere una classica scatola di tonno di quelle da 2 etti in olio d'oliva. Se preferite, se invece avete in casa olio buono, potete prendere quello al naturale. L'aprite, e neanche una delle confezioni più costose, cioè senza arrivare a Consorzio, che peraltro è portoghese, o Callipo, tanto per dire due marche che costano parecchio, ma anche il classico, la classica marca di tonno da hard discount. Prendete questo tonno, che generalmente, non essendo di eccezionale qualità, non è a filetti ma è, insomma, un po' a pezzetti così, la mettete in una ciotolina, lo allungate ma lievemente con un cucchiaio di acqua di cottura. Nel frattempo i tortiglioni si stanno cuocendo, fate una pappettina, ta ta ta ta ta ta. Poi prendete questa pappettina, la buttate nella pasta che è stata appena scolata, 2 gocce di limone, e è un piatto che è nutritivo, proteico, gustoso. Ora voi trovatemi un'altra cucina al mondo che possa permettere, in maniera così veramente ignobile, di portare a tavola un piatto così gustoso. Poi ci possono essere mille varianti, ci sono quelli per esempio che fanno la pasta col tonno e ci aggiungono il pomodoro. Nelle Marche la pasta col tonno la fanno solo ed unicamente con il pomodoro. Questo chiaramente deriva da una abitudine lontana, molto molto molto lontana, perché il pesce dell'Adriatico, almeno del medio e alto Adriatico, è un pesce meno saporito rispetto al pesce dei mari aperti. Quindi anche le cozze vengono fatte al gratin, insomma il pesce, essendo un po' stupido, quello dell'Adriatico, alto Adriatico, lasciamo perdere la Puglia che già fa, è un'altra cosa, però deve essere un po' arricchito. Quindi c'è il pomodoro, ci sono quelli che hanno un po' più di tempo da perdere e quindi si impegnano, fanno un piccolo soffritto con aglio, olio e peperoncino, poi ci buttano il tonno. Ma pensate alla semplicità di un piatto di questo genere, cioè provate ad immaginare la semplicità di un piatto di questo genere. Voi andate ovunque, in giro per il mondo, andate in America, chiaramente andare in America non significa poi andare nei ristoranti di cucina italiana, perché se vai in qualunque parte del mondo e trovi ristoranti di cucina italiana, questo non vale. Io parlo di cucine locali. Voi provate ad andare in Bangladesh, in Cina, in Giappone, in America, in Finlandia, e dopo aver mangiato per una settimana, 10 giorni, solo cucina locale, tornate a Roma, tornate in Italia e vi viene servito un piatto di pasta con il tonno, così come vi ho detto io, in maniera semplicissima, che non è... Pensate qual è la grandezza della nostra cucina. Pensate qual è la grandezza, un piatto di pasta, semplicemente un piatto di pasta, per dire a tutti: state dietro, siamo enormemente superiori a tutto il resto. Ecco, riappropriarsi di queste cose, secondo me, è importante. Si parte dalle piccole cose. Cioè noi siamo una nazione strana, noi siamo una nazione esterofila al 100%, noi siamo la nazione che ti dice: per carità, il supplì no, fa male perché è fritto. Poi l'anima dei meglio mortacci vostra e l'anima dei meglio mortacci miei, perché a Roma chiaramente questo non è un insulto, ma è un modo di dire, è discorsivo. Vi andate a mangiare kebab che non sapete che ci sta dentro, cioè il supplì è veleno, il kebab si può fare. Cioè il supplì è veleno e poi andate nei sushi all you can eat, che insomma... E se disgraziatamente vi dovesse capitare di andare nel 99% dei ristoranti di sushi all you can eat, nelle cucine vi mettereste le mani nei capelli, e poi il supplì è veleno. Ma vabbè, era solamente un'ode alla pasta col tonno, che devo dire che poi permette anche un numero enorme di varianti, sempre con estrema semplicità. Il barattolo di capperi che sta in frigo, che avete comprato un po' di tempo fa e che ancora chiaramente non è scaduto, e sta lì, no, sta dietro il frigorifero, ogni tanto tenta di farsi vedere, oh, ci sto anch'io, capito? Cioè, oh, ci sto anch'io, ma sì, sai che c'è, prendi tre capperetti, boom, ce li butti dentro, è buono ragazzi, vi posso assicurare che è decisamente buono. Ci sono quelli che ci buttano dentro, ma ci stanno ste due olivette, ma sì, va, buttamoci ste due olivette. Noi siamo la nazione che ha decretato il successo del poké, il pappone di riso, quando da sempre noi abbiamo l'insalata di riso, ce l'abbiamo da sempre ragazzi, l'insalata di riso. Ma se avessero aperto a Roma dei locali, invece di chiamarli poké de qua, poké de là, poké de su giù, l'avessero chiamato la casa dell'insalata di riso, e ti avessero fornito l'insalata di riso in quelle che oggi chiamano le bolle, in una coppetta, quello che stai mangiata, no, non l'avreste comprata. Cioè, se vi avessero detto 20 anni fa, tu lo sai che domani mangerai l'insalata di riso, solo che invece di metterci la maionese e l'uovo sodo ti ci mettono l'avocado e lo zenzero, tu avresti detto, ma che pensi che veramente fra 20 anni io sono rincoglionito? Sì, ragazzi, sono passati 20 anni e vi siete rincoglioniti.
0: RTR 99, ti ricordi? Si vede in TV, digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza, canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
1: RTR 99, ti ricordi?
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
7: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
8: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casanova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
9: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
10: Quindi dopo aperitivo?
11: No, oggi ho il dentista.
10: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
11: E perché?
10: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
11: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
10: Faccio di meglio, ti accompagno.
1: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7, 17 minuti primi e qualche secondo. Tra i vari messaggi che sono arrivati ce n'è uno che volevo salutare, ed è un nostro ascoltatore che si chiama Fabrizio, che ha avuto un problema legato ad un rimborso di un'assicurazione sanitaria, e quindi aveva parecchi dubbi in merito. Mi ha scritto una mail. Io alle mail, la mia mail personale luca.casciani@rtr99.it, rispondo sempre a tutti, ma anche perché ne arrivano un numero nettamente inferiore, no, rispetto ai messaggi WhatsApp. Cioè io alcune decine di mail al giorno mi permettono di dedicare ad ognuno un tot di tempo per poter rispondere. L'ho fatto anche con Fabrizio, e lì purtroppo, però almeno per quella che è la mia esperienza e per quelle che sono le mie conoscenze, c'è stato un errore da parte del medico che ha redatto il certificato, e quindi l'assicurazione si è basata su quella data, e quindi l'assicurazione non ha potuto coprire l'intervento. Purtroppo capita a volte in questi casi, come ho detto a Fabrizio, uno si deve pagare l'intervento da solo. Sarebbe bastata maggiore attenzione da parte del medico, o magari sarebbe bastato anche maggiore attenzione da parte poi da chi, da parte magari di Fabrizio stesso, che ha prodotto il certificato e certe cose non poteva saperle, ma non è colpa sua. Vabbè, insomma, quindi salutiamo Fabrizio, mi dispiace che gli siano cascati circa sti 7-8 mila euro dalla saccoccia che pensava di poter riavere dall'assicurazione, ma purtroppo quando ci sono determinate regole, sono molto chiare, e certe situazioni non si possono aggirare. E riguardo invece alla pasta col tonno, ci sono, come ho detto, mille e mille varianti, no? Mille varianti. Cioè, per esempio, chi ci mette un pezzetto di un vermicello di pasta d'acciughe, quella classica in tubetto. Io da sempre ho avuto in casa il tubetto di pasta d'acciughe balena, eppure l'ho sempre utilizzato pochissimo. Però questa cosa di, anche quella è molto facile, no? Cioè, spremi 3 cm di pasta d'acciughe dentro le mischi insieme al tonno, e potrebbe essere una cosa piacevole. Quando vivevo da solo, la pasta col tonno era un must, e devo dire che a volte tornare a casa da solo e comunque dover riempire lo stomaco in maniera semplice, senza avere grandi capacità culinarie o gastronomiche, che dir si voglia, pure nella tristezza della solitudine, ma a volte anche nella pace della solitudine, sia chiaro. E la pasta col tonno era un momento di gioia, era un momento di non lo so perché. Io ricordo il cibo di quando vivi da solo e sei un ragazzo, e tra l'altro devi anche far quadrare i conti, perché oggi da una parte sorrido, no? Quando un tempo fa parlavo con un ragazzo che è andato a vivere da solo, un amico di mio figlio, e ha deciso di andare a vivere da solo perché, vabbè, lui aveva dei, non è che andasse molto d'accordo con il papà, i genitori erano separati e quindi la mamma ha dei problemi, il papà non andava molto d'accordo, lui ormai 26-27 anni ha deciso di andare a vivere da solo, ha un lavoro che gli permette di guadagnare un pochino, ma insomma stiamo intorno ai 1300, 1400, 1500 euro, così, e paga 600 euro d'affitto, anzi è stato anche abbastanza fortunato a trovare una casa pagandola solo piccolina, ma paga 600 euro, e scherzavamo su, per mangiare, guarda, io ordino. Come ordini? Sì, io ordino, quando sono a casa non mi va di cucinare, ordino. Porca miseria, questo fatto del non mi va di cucinare, ordino, capito? Io ricordo che il cibo classico del ragazzo che vive da solo e che, ripeto, non ha enormi possibilità economiche, perché se uno vive da solo e prende 5.000 euro al mese, ma sì, ma che me frega, ma io ordino anche tutti i giorni. Quanto spendo per la cena? 20 euro per farmi portare qualcosa da mangiare a casa, ho capito, 500 euro al mese circa, calcolando che non tutte, ma che me frega, prendo 5.000 euro, ma se devo far quadrare i conti. Io ricordo quando io da solo, ragazzi, la confezione di Wüstel col pane in cassetta ti riempiva lo stomaco, porca miseria, la confezione di 4 Wüstel con il pane in cassetta, au, avevi risolto il problema. Il piatto di pasta col tonno, avevi risolto il problema, e con una spesa chiaramente molto molto molto limitata. Comunque potremmo anche scrivere un libro sui mille modi nei quali si prepara la pasta col tonno. C'è per esempio qualcuno che mi ha detto: guarda, anche, ci va anche il prezzemolo. Se ce l'hai, certo, giustamente il prezzemolo è un arricchimento. Per non parlare del fatto che le uova, che hanno un costo molto molto limitato, hanno un altro compito importante, quello di riempire lo stomaco, tra l'altro adesso grazie alla ricerca che finalmente ha stabilito che l'uovo non è colpevole dell'aumento del colesterolo cattivo, se ne possono mangiare, chiaro, se c'hai 85 anni no, questo assolutamente no, però insomma anche tre uova sodio, tre uova fatte in padella o sfrittellate, pure quelle ti risolvono bene il problema con un pezzetto di pane. Io ricordo che ero appena sposato e avevo 28 anni, 29 anni, appena sposato, e avevo il verme solidario, ragazzi, verme solidario, mangiavo, sono sempre stato una buona forchetta, ma chiaramente complice anche l'età, ero veramente, non mi saziavo e soprattutto mangiavo moltissimo la sera, cosa che peraltro è sbagliata, poi con il passare degli anni ho cambiato, no? le mie abitudini, la sera preferisco stare un po' più leggero. Ma insomma, mi ricordo che un giorno ho mangiato e però c'avevo ancora fame, porca miseria, c'avevo ancora fame, sai quelle, ti alzi dal divano, vai a aprire il frigorifero, guardi, ho ancora fame, al momento l'occhio mi cade sulla portiera della porta del frigorifero in alto, dove generalmente c'è il posto per le uova, e c'erano, non mi ricordo se due o tre uova, non mi ricordo, adesso siccome sono passati parecchi anni, c'erano due o tre uova ed erano, mi ricordo di aver visto queste uova molto grandi. Però non è poi, ho detto, sai che c'è? Adesso mi faccio ste belle uova al tegamino, all'occhio di bue, prendo ste tre uova belle grosse, così va. Però non mi ricordo se due o tre, comunque diciamo due, potevano anche essere tre, diciamo due. E queste belle uova grosse, poi prendo il pane, lo taglio, ta-ta, e comincio a mangiarmi queste due uova belle, proprio belle, belle. E poi però inizio ad avere problemi di digestione dopo un po', no? Infatti mia moglie fa, ma che sono mangiate uova? Dice, ma quelle sono uova, mi sembra che abbia detto di anatra o di oca, erano uova enormi, cioè considerate che un uovo era grande come tre o quattro uova, quindi me ne ero mangiato tipo otto, una cosa di questo genere. Quindi se ne mangiate otto poi fatte all'occhio di bue, chiaramente sono pesanti, ma tre uova sode sono proprio, ti riempiono e stai alla grande. Vabbè, insomma, se dovessimo parlare di questa cosa, un'altra cosa che facevo quando vivevo da solo, vi ricordate l'altro giorno quando c'è quella che si era arrabbiata, che mi aveva confuso per lo chef Luca Casciani? Oggi mi sono tramutato nello chef Luca Casciani, che poi tra l'altro mi dicono, mi è stato detto, non so se sia vero o meno, che sia passato a miglior vita, mi dicono, non so però se sia vero o meno, non è che... E una cosa che facevo quando vivevo da solo e mi piaceva parecchio, facevo questa cosa, sentite bene. Vabbè, che pensate che questa dovrebbe essere una trasmissione di controinformazione e vi avrei dovuto parlare stamattina, ma lo faccio tra un po', dell'aumento dei prezzi, ma adesso lo faccio tra un pochino. Allora, facevo una cosa, questa è bella, cioè questa è veramente piacevole. Prendi due uova, tutto ecco intere, a crudo, come se dovessi fare una frittata, no, a crudo. Dopodiché prendi delle fette di una volta si chiamava pancarré o pane in cassetta, oggi ci sono mille, vabbè, insomma, la fetta e la passavi nell'uovo, dopodiché in padella, questa era bella, si impregnava bene di uovo, la passavi in padella e l'uovo si rapprendeva e era come se fosse una frittata, una frittatina che ricopriva questa fetta imbevuta di pane. Quindi una fetta, due fette, tre fette, quattro fette. Dopo fatte le quattro fette, prendevi una sottiletta, le sottilette, ragazzi, un'altra di quei cibi da single. Prendevi la sottiletta, la mettevi lì, le ripassavi in padella, veniva un toast buonissimo. Io con quattro fette di pane in cassetta, con due uova e due sottilette, avrei risolto un pranzo. Ma forse il coglione ero io, no? Perché magari se avessi ordinato da McDonald's, da Burger King, tramite Glovo, o magari un bel poké, un'insalata di riso che paghi 12 euro, praticamente il coglione ero io, invece facevo così. Vabbè. Ah, volevo parlarvi dell'aumento dei prezzi. E vi dico una cosa, perché forse molti, qualcuno lo avrà notato, altri no. Allora, c'è un fenomeno che si chiama shrinkflation, ed è la tecnica che viene utilizzata da chi produce alimenti in modo tale da ridurre il contenuto delle confezioni, ma mantenere i prezzi stabili. Ora voi provate a guardare, a immaginare quello che vi sto dicendo attraverso una economia di scala. Quindi io mantengo lo stesso prezzo, ma riduco la quantità del prodotto che ti sto vendendo. Quindi in questo modo tu non noti un aumento. Però se prima un prodotto pesava, ipotesi, 500 grammi e adesso lo stesso prodotto ti viene venduto nel formato da 400 grammi, ma tu non ci fai caso e il prezzo è rimasto lo stesso, tu in realtà stai pagando il prodotto con un aumento del 20% senza rendertene conto. Le varie aziende, sono tantissime, stanno utilizzando questa tecnica per mantenere alta la produzione, per mantenere i prezzi invariati, ma in questo modo noi subiamo un aumento senza accorgercene. E non c'è, tra l'altro, nessuna regola che impedisca di fare questo. Anche l'autorità garante della concorrenza e del mercato fa fatica a evidenziare certe violazioni del codice del consumo. Perché non è che una azienda oggi ti vende un prodotto e domani ti vende meno prodotto utilizzando lo stesso prezzo e per questo sta commettendo un reato. Ogni azienda si posiziona sul mercato in base a quelle che sono le sue decisioni. Siamo noi consumatori che dovremmo essere attenti, che dovremmo essere maggiormente attenti e magari punire anche chi si dedica a queste pratiche, che non sono scorrette, perché insomma una cosa scorretta è una cosa illegale, ma è una pratica che tende ad ingannare le nostre percezioni, anche perché molto spesso il packaging di questi prodotti non cambia. Il packaging rimane lo stesso, perché però fateci caso, le confezioni di detersivo, le confezioni di bagnoschiuma, molto spesso la pasta, i biscotti, ma prima parlavamo del tonno, le confezioni di tonno che una volta erano da 2 etti, oggi sono diventate di 160 grammi, eppure è rimasta la stessa grandezza. Ecco, questa è una cosa che poi si ripercuote sulle nostre finanze, sulla nostra capacità di spesa, sul nostro potere d'acquisto, e non ce ne accorgiamo. Noi andiamo a pagare mediamente un 20% in più prodotti che fino a poco tempo fa pagavamo un 20% in meno, ma la sensazione è quella di acquistare la stessa quantità di prodotto allo stesso prezzo. A casa mia si chiama truffa.
1: RTR 99. Ti ricordi.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
13: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
14: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
15: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
16: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo. Si chiama spirito critico, ragazzi, eh? Cioè attivare lo spirito critico che fa parte delle nostre capacità significa poi guardarsi intorno. Mi state portando un numero enorme di esempi di cose che avete notato. Guardate ad esempio le confezioni dei gelati o le dimensioni dei gelati. Un classico, il cornetto Algida, okay? Che credo sia in assoluto il gelato industriale più consumato in Italia, più acquistato in Italia. Fino a qualche anno fa il cornetto Algida era... cioè era un bel, cioè, era corposo, ok? Oggi compri il cornetto Algida, è uno stuzzichino, capito? È... tra le persone, mannaggia voi ragazzi, che poi vedrò parlare del calcestruzzo romano, pensa un po', vabbè. E c'è una figura che quando si va al ristorante capita anche di averla al tavolo, quindi non che a me proprio, se io fossi un cameriere farei fatica a non mandarla a quel paese, quella che ti chiede la mezza porzione. Porca miseria, la mezza porzione, a parte che oggi le porzioni sono anche al ristorante, è difficile trovare quei ristoranti, fortunatamente ce ne sono ancora, che ti fanno belle porzioni, abbondanti, piacevoli, anche insomma non la tristezza di quella di quei 30 grammi di pasta al centro di piatti enormi che tra l'altro appaiono ancora più piccoli. No, parlo delle belle, proprio una bella cofana, ancora ci stanno, però quelli che ti chiedono la mezza porzione, ma lo sapete che al prezzo di un piatto concorrono tutta una serie di fattori, ok? Il fatto che tu voglia la mezza porzione e invece di pagarla, ipotesi, 12 euro pensi di pagarla 6 euro, e poi quando ti arriva a 9 euro dici ma io ho preso mezza porzione, il tempo che lo chef ci mette per preparare una porzione o mezza porzione esattamente lo stesso, il condimento che tu utilizzi per una porzione intera o per mezza porzione cambia di poco. Quei 30-40 grammi di pasta in meno incidono pochissimo sul prezzo finale. E a mezza porzione non... io proprio, infatti apprezzo molto quei ristoranti dove trovi scritto non si fanno mezze porzioni. Oh, non si fanno mezze porzioni, secondo me è giusto, secondo me è corretto. Sì, è vero, anche nelle merendine ho notato la Fiesta si è ormai la Fiesta è diventata una fiestina. Cioè ormai la Fiesta è diventata una... cioè non fai in tempo, sei al terzo morso ed è già finita. Al terzo morso e la Fiesta è già finita. Mamma mia, vabbè. Ok, parlando della superiorità, no? Qualcuno mi ha detto, ci fai, Lu, qualche altro esempio della grandezza della Roma del passato? Perché poi quando noi diciamo siamo eredi di una grande civiltà, sì, è vero. Siamo eredi di una grande civiltà, ma siamo un po' come quei nobili decaduti che ancora vivono nel palazzo di famiglia, ma fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena perché si sono praticamente venduti tutto. Quando tu entri in questi palazzi nobiliari e c'è ancora il nobile che pensa di essere riverito, poi entri in questo palazzo e ti accorgi che ci sono dei punti più chiari alle pareti, sono quelli dove stavano i quadri anche di valore che il nobile che vive in quella casa è stato costretto a vendere per continuare a campare. Ecco, noi siamo un po' come quelli, no? Siamo eredi di qualche cosa di importante che non siamo riusciti a mantenere, ma anche perché poi non siamo neanche in grado di difendere. Io cerco di ristabilire un po' la verità. Considerazioni sparse, no? Dicevo del calcestruzzo romano. Allora, cemento armato, domanda, cemento armato, quanto dura oggi il cemento armato? Si dice più o meno 100 anni, si dice, comunque una cosa è vera, una cosa è reale. Le miscele oggi, dopo circa un secolo, iniziano ad avere dei problemi. È brutto dirlo, ragazzi, è brutto dirlo, ma voi provate ad immaginare Via Tuscolana, ok? Chiedo scusa a chi abita in Via Tuscolana, potrei fare qualunque altro esempio. Via Tuscolana, perché arrivando dalla discesa del Quadraro ti trovi questa via lunga, dritta, che ti porta fino a Cinecittà, diciamo una strada che più o meno tutti quanti conoscono, che hanno percorso almeno una volta nella vita se vivi a Roma. E a destra e a sinistra Via Tuscolana è ornata di palazzi, circa 10 piani, tutti quanti costruiti con la tecnica del cemento armato. Tra 2000 anni, ok, ammesso tra l'altro di esserci ancora, parlo come civiltà, è chiaro che io e neanche voi che mi ascoltate ve lo auguro, ma sarà difficile che fra 2000 anni possiate essere ancora in vita. Di quei palazzi che oggi sono su Via Nomentana, quanti saranno ancora in piedi? Zero. Zero. Perché i palazzi costruiti in cemento armato avranno dei problemi. Fra 20 anni, 50 anni, 80 anni, 100 anni, ma non sono palazzi che potranno restare in piedi, perché il cemento armato, così come lo conosciamo oggi, è destinato a degradarsi, e quando il cemento si degrada, a lungo andare il palazzo non può essere salvato e deve essere buttato giù, ok? Sempre nella speranza che non cada prima, ok? Mi spiegate perché allora costruzioni come il Pantheon stanno ancora in piedi? Ebbene, perché è stato scoperto che gli antichi romani usavano nella mescola la cenere vulcanica, e questo processo chimico non sono ancora riusciti a riprodurlo in chiave industriale. I romani utilizzavano l'acqua marina per miscelare al meglio il tutto, e questo rendeva il cemento, il calcestruzzo romano, più forte. Ragazzi, il Pantheon sta ancora lì. Cioè, considerate che i romani, che avevano una flotta particolarmente importante, e avevano scoperto un'arma segreta che era si chiamava il fuoco greco. In pratica era un'arma incendiaria che bruciava sull'acqua, e quindi questo permetteva di poter bruciare le navi nemiche. Ragazzi, nessuno allo stato attuale, nonostante i mille progressi in tutti i campi, è riuscito ancora a produrre una sostanza con quelle proprietà. Guardate che vogliamo parlare delle strade romane. Cioè, noi stiamo a Roma, mi dispiace per quelli che ci ascoltano da fuori Roma, ma io credo che Roma abbia una situazione di manutenzione stradale che equivale a quella di una città che vive sotto i bombardamenti. È una cosa. Ogni tanto a Roma c'è una percentuale di bestemmie che viene pronunciata da tutte quelle persone che finiscono con una ruota dentro una buca senza essersene accorti e sentono quel botto classico che ti sembra proprio di dover buttare la macchina, ok? Quindi a Roma capitano spesso queste cose. Ebbene, qualcuno dovrebbe anche riuscire a capire: ma com'è possibile che nell'antica Roma le strade, quelle che erano costruite con i sanpietrini, ragazzi, c'erano 7 strati di materiali diversi. 7 strati di materiali diversi. E alcune strade in tutta Europa costruite dai romani sono ancora lì, permettono un eccezionale drenaggio e sopportano anche carichi importanti, quindi il traffico veicolare che non era previsto all'epoca in cui queste strade sono state costruite. Oggi tu costruisci una strada con i sanpietrini, con le moderne tecniche, e dopo poco tempo vedi che ci sono degli avvallamenti. Abbiamo parlato degli acquedotti, no? Allora, una delle cose che bisogna fare è pulire l'acquedotto, ma così come le fogne dai sedimenti. Ebbene, all'epoca, senza bisogno di computer, chi aveva gli ingegneri che avevano studiato questi acquedotti avevano calcolato le curve, gli angoli, le pendenze in maniera tale che bastasse solamente il passaggio dell'acqua per pulire i sedimenti, e alla fine dell'acquedotto c'era un punto di raccolta dove i sedimenti trascinati dalle acque venivano messi da parte e l'acqua pulita poteva andare a rifornire la città di Roma. Insomma, queste sono tutte cose che noi dobbiamo far sapere, che noi dobbiamo raccontare, perché io sono erede chiaramente di queste cose meravigliose, e insomma io ho la necessità di far sapere a chi arriva da altre nazioni che quando arrivi qui tu mi devi raccontare cosa facevano i tuoi avi

0: Poi in altre cose io ti sto a sentire, in altre cose io ti sto a guardare con ammirazione, io invidio altri progressi della tua civiltà, ammesso che una civiltà ci sia mai stata. Cioè, se noi pensiamo che nell'antica Roma i medici effettuavano delle operazioni al cranio e dai testi si desume una sopravvivenza del 50%. Cioè, considerate che durante la guerra civile in America, stiamo parlando di 1800 anni dopo, il tasso di sopravvivenza era lo stesso. E utilizzavano strumenti che solamente a guardarli ti mettono paura, e venivano utilizzati senza anestesia. Cioè, quindi raccontare l'antica Roma, raccontare quella che è stata la nostra civiltà e tentare di far capire che imporre questa conoscenza non è una forma di razzismo, è una forma di rispetto, e questo tento di fare in radio, questo tento di raccontare in radio ogni giorno, insieme anche a altre cose, passando proprio di palo in frasca, no? Ma vi sembra normale che Roberto Savi, che per chi non conoscesse il nome, è il capo della banda della Uno Bianca. La banda della Uno Bianca era composta da agenti di polizia, poi c'era anche uno che non era agente, che era il fratello di Roberto Savi, si chiamava Fabio, e tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, tra rapine, furti, cioè quant'altro, uccisero 24 persone e ne ferirono centinaia. Quindi stiamo parlando di una banda di delinquenti che sono ancora più delinquenti perché indossavano la divisa della Polizia di Stato. Ecco, Francesca Fagnani l'ha intervistato per il suo programma nel carcere. Roberto Savi è detenuto in carcere da 32 anni, e però mi chiedo allora, io credo che Belve, nonostante Francesca Fagnani sia eccezionalmente brava, con format sia arrivato alla frutta, abbia finito, perché ha cominciato ad intervistare personaggi estremamente squallidi che vengono dal mondo dei social, personaggi che solo a vederli e solo a sentirli necessitano dell'assunzione di un antiemetico, quindi un prodotto che ti impedisce di vomitare, e adesso si è arrivati a far parlare un criminale che insieme ai suoi complici ha ucciso 24 persone e ne ha uccise a centinaia. Ma siamo sinceri, ma chi di voi ha interesse ad ascoltare le parole di un infame criminale?
1: RTR 99, ti ricordi? RTR 99 ti ricordi? Si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
2: RTR 99 ti ricordi?
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Borgo Petrolio. nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare

0: respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 7:52 minuti primi e qualche secondo. Questi messaggi, c'è. Ci sono Nick e Mario che ci ascoltano dalla laguna di Venezia e dice: durante la navigazione vi ascoltano tutti i giorni. Cioè, io sono curioso, cioè, Nick e Mario. A proposito, il Venezia è tornato in Serie A, se siete tifosi dei lagunari, complimenti a voi. E tanto lo stadio di Venezia credo che insieme a quello di Como siano gli stadi più belli in Italia, non come comfort, attenzione, sono anche stadi datati, ma per la posizione. Intanto lo stadio di Venezia ci arrivi solamente col vaporetto, che questa è una cosa meravigliosa, e lo stadio di Como è proprio adagiato sulle rive del lago di Como. Io credo che siano gli stadi proprio più belli come posizione, più belli in assoluto. Ma uno dice: ah, a Venezia, dice, vi ascoltiamo durante la navigazione. Cioè, ma come navigate a Venezia? Come navigate a Venezia? Ci sono questi luoghi comuni, no? Che uno è portato a credere: ah, di dove sei? Sei di Roma, ah, mangi la carbonara. E uno pensa che il romano tutti i giorni, pranzo e cena, si faccia la carbonara. Poi nel pomeriggio si dedica, che ne so, andare a guardare i monumenti, cose di questo genere, va un po' nelle catacombe, va a vedere il Colosseo. Uno pensa una cosa. Quindi, Nick e Mario dalla Laguna di Venezia durante la navigazione vi ascoltano tutti i giorni. In che senso durante la navigazione? Nick e Mario, fatecelo sapere, perché io sono veramente molto molto molto curioso di questa cosa. Durante la navigazione, porca miseria ragazzi, vabbè, che cosa fate a Venezia? Mentre invece un'altra dice: buongiorno da Singapore. Da Singapore, amica mia, ma tu da Singapore ascolti RTR 99, sei in vacanza, sei per caso, sei a Singapore per lavoro, vedete Gina. Invece questo è giusto, questo Alessandro ha detto: oggi però siamo noi a guardare cosa fanno gli altri di buono ed avvantarci dei romani di 2000 anni fa, è supponenza. Ora sai, Alessandro, che c'hai ragione, cioè non hai detto una fesseria, però anzi la condivido, cioè un certo tipo di racconto può anche farci apparire supponenti, però è anche vero che se noi non facciamo notare ciò che è stato, noi non rendiamo onore a chi ha calcato questo suolo prima di noi. Cioè, quando io dico che vado in Norvegia e trovo una situazione sanitaria di livello eccelso, per dire, in Norvegia non esiste la clinica privata, in Norvegia non esiste il laboratorio di analisi private, perché c'è un sistema sanitario che funziona alla perfezione. Quindi io posso dire: mamma mia ragazzi, in Norvegia che cosa fantastica. Quindi guardo con invidia la cosa, guardo per migliorare. Io ti posso far notare le cose delle quali sono orgoglioso oggi della mia nazione, e tra le cose delle quali sono orgoglioso c'è anche il passato della mia nazione. Però riguardo alla supponenza, sposi però anche tu quello che ho detto prima, no? A volte noi siamo un po' come quei nobili che hanno vissuto tempi di grande benessere economico, poi in quanto nobili, non essendo abituati a lavorare, hanno deciso di mantenere il proprio stile di vita vendendosi tutte quelle che erano le loro proprietà. C'è una storia bellissima di un un'antica casa nobiliare in Sicilia. Non vi faccio il nome perché non mi sembra neanche corretto. Erano nobili da sempre, avevano in quella zona, diciamo tra Enna e Caltanissetta, per intenderci, un paese tra Enna e Caltanissetta, un paese tra l'altro molto bello, e avevano un palazzo in pieno centro, palazzo bellissimo, e avevano terre, erano, come si dice, serviti, riveriti e rispettati. E poi purtroppo i giovani di questa famiglia nobile non sono riusciti a mantenere, quindi hanno iniziato prima a vendere le loro terre, poi hanno venduto alcune proprietà che avevano, ed era rimasto solamente, alla fine l'unica proprietà è rimasto questo palazzo, tra l'altro anche di interesse storico, perché è un palazzo antico con i fregi della loro famiglia, e alla fine sono stati costretti a vendere anche quel palazzo. Palazzo più bello del paese. Palazzo più bello del paese. E la cosa triste è che questo palazzo bellissimo è stato acquistato dai figli di quello che per loro era il padre, era il mezzadro del padre di questi ragazzi che hanno venduto il palazzo. Quindi i figli del mezzadro si sono comprati la casa dove vivevano i padri di quelli che la casa gliel'hanno venduta, e oggi questi qui vivono in un altro paese, sono due fratelli, anzi un fratello e una sorella per la precisione, vivono in un altro paese, in una casa molto molto piccola, e fanno fatica per mettere insieme il pranzo con la cena. Però ecco, vedere questo palazzo e raccontare anche la storia di questo palazzo ci fa capire certe cose. Io credo che se noi avessimo un maggiore rispetto di quella che è stata la nostra città, la storia di questa città e quello che hanno fatto i romani per il mondo intero in termini di progresso, forse sarebbe anche il modo per obbligare gli altri a rispettare il suolo che ti ha accolto. Vabbè. Vi ricordo che domani alle 8:10, confermato, ci sarà in diretta il generale Roberto Vannacci. Avrebbe dovuto essere con noi nella giornata di ieri, poi purtroppo c'è stato un imprevisto, quindi l'appuntamento è stato spostato a domani, quindi giovedì 7 maggio alle ore 8:10 qui su RTR 99, il generale Roberto Vannacci. Ha dedicato a tutti quelli che mi hanno criticato perché ho parlato della cosiddetta famiglia nel bosco in termini non proprio lusinghieri, e ho detto e continuo ad affermare quello che è una mia idea. Il vero pericolo in questa famiglia è rappresentato dalla figura della madre. Una bambina è ricoverata in ospedale e nonostante la mamma possa senza problemi assisterla e farle visita, non è con lei. Alla domanda che mi faccio io: che madre è una che ha la figlia in ospedale e non sta con la figlia?
2: RTR 99, ti ricordi?
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
6: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono dato 2 minuti primi e qualche secondo. No, il cognome della famiglia siciliana chiaramente non ve lo dico assolutamente, è una questione di... posso raccontare una storia, ma non faccio come qualcuno tipo Sifferito Ranucci che ha detto ma questa cosa poi comunque la stiamo verificando. No, io non faccio nomi e cognomi, ma non è una storia da verificare perché è una storia assolutamente vera al 100%. E comunque sapete che c'è, voi siete veramente i peggiori ascoltatori che uno speaker possa avere, cioè perché ho parlato di quelli che mi hanno scritto, uno dalla Laguna di Venezia dicendo che era in navigazione, ho chiesto informazioni e non me le ha date, l'altra dice che stava a Singapore e poi vedete cominciare a dire ti ascolto da Largo Preneste, ti ascolto da via Lucio Elio Seiano, ti ascolto da via Prenestina. Ma siete proprio i peggiori, guarda, ma siete veramente i peggiori. Sapete che c'è, cioè, voi siete ascoltatori, non so se forse siete ascoltatori da Radio Maria, Radio Onda Rossa, non lo so, voi siete ascoltatori secondo me siete degli infiltrati, secondo me siete veramente degli infiltrati, io credo che voi siate dei disturbatori, disturbatori di professione. Va bene, no, per carità, buono che qualcuno si incazza sul serio, sto chiaramente scherzando. Allora, però ragazzi, posso dire una cosa? Io credo che stiamo aiutando poco gli ucraini, stiamo dando pochi soldi agli ucraini. No, anche perché poi la cosa meravigliosa è che si parla di Ucraina e non si parla degli ucraini che sono scappati e che fanno una bella vita. Cioè ieri, qualche giorno fa è andato in onda un servizio, non mi ricordo se ieri forse, ma ho guardato 10 minuti, non, tra l'altro con un bravissimo giornalista che è Perazza, e si parlava dell'Ucraina, i giovani sono in guerra. Ragazzi, ma solamente io vedo giovani uomini e donne ucraini in Italia al volante di auto che noi non potremmo permetterci in età per poter combattere e che sono scappati all'estero, e questo capita in Italia, capita in Francia, in Germania, in Belgio, in Svizzera, cioè ucraini che vanno a fare settimana bianca, cioè è una cosa normale che un paese in guerra abbia tanti cittadini giovani che sono all'estero e noi dobbiamo dare soldi all'Ucraina? C'è stata questa, è un video verificato vero al 100%, lei si chiama Dasha Kukurina ed è la moglie del vice capo del servizio di revisione dell'Ucraina, e il marito guadagna l'equivalente ufficialmente di $900 al mese, ma c'è un video nel quale lei balla durante una sfilata di moda che aveva organizzato e lancia una somma di denaro in banconote per un totale di $150,000. Ora, ma questa è una cosa normale e accettabile? E stiamo parlando della moglie del vice capo del servizio di revisione dell'Ucraina che prende ufficialmente $900 al mese. Vi sembra una cosa accettabile? Vi sembra una cosa possibile? Cioè, io credo che, insomma, in uno stato, in una nazione come quella italiana di oggi, bisognerebbe avere il coraggio di dire: amici miei, non abbiamo soldi a dare all'Ucraina, ne abbiamo dati a sufficienza, basta, stop, non si danno più soldi all'Ucraina, è finita, si chiudono i rubinetti. Cioè, capite che questo secondo me è un errore, Lo capite che continuando a foraggiare l'Ucraina noi permettiamo uno stato di malaffare, permettiamo ma quanti soldi di quelli che sono stati mandati in Ucraina sono stati utilizzati veramente per il popolo ucraino? Guardate che fra qualche anno ci sarà gente che tenterà di mordersi i gomiti per aver appoggiato l'Ucraina in questo conflitto. Questa è una cosa della quale molti di voi si pentiranno e molti di voi si troveranno a dire però Luca ci aveva detto. Vi ricordate che Luca di questo fatto ne aveva parlato, ci aveva avvertito? Vi accorgerete come tra politici, imprenditori ucraini, voi troverete che una montagna enorme, ma stiamo parlando di centinaia di milioni di dollari, hanno preso vie diverse rispetto a quelle per le quali erano stati inviati e avrebbero dovuto essere destinati all'aiuto del popolo ucraino. Vedrete, ve ne accorgerete. Quando ve ne accorgete? Tra qualche anno. E allora qualcuno si ama, ci siamo fatti prendere per i fondelli, ci siamo fatti prendere per i fondelli. Dunque, io vorrei parlarvi anche di come si sia scatenata una campagna di odio nei riguardi degli ebrei. E di questo parlerò tra un po' in radio, perché tra pochissimo mi collegherò con Astroviaggi, quindi parleremo delle vostre vacanze, vi daremo dei consigli per le vostre vacanze, vi consiglio di restare all'ascolto. Ma subito dopo invece vorrei affrontare con voi un altro tema, che è quello dell'odio nei confronti degli ebrei e il fatto che oggi si stia normalizzando questa cosa. Guardate che nel corso degli ultimi anni si è passati dal considerare gli ebrei come le vittime della peggiore tragedia dell'umanità, ok? Ad essere i colpevoli di un genocidio. Cioè, è tutto questo attraverso un processo che parte dal 7 ottobre, passa attraverso le parole di Francesca Albanese, la lotta pro-PAL, le dichiarazioni a favore dei palestinesi, lo sventolio di bandiere palestinesi. Quello che si è verificato e quello che si sta verificando è la normalizzazione dell'odio. Cioè, noi oggi abbiamo normalizzato l'odio nei confronti degli ebrei. Sei ebreo? Sei una merda. E io ti posso dire che sei una merda perché sei colpevole. È diventato normale insultare l'ebreo. È diventato uno sport quasi nazionale. Sei ebreo? Te sputo. Indossi la kippah? Ti sputo. E non mi interessa quale possano essere le tue idee, io oggi sono titolato ad odiarti. Ne parleremo tra poco qui su RTR 99, ti ricordi?
8: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
7: RTR 99 ti ricordi.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
4: RTR 99.
5: RTR 99. Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:12 minuti primi e qualche secondo. E allora, reduce da una partita a calciotto, non è che le cronache narrino proprio di un fuoriclasse, però lui logicamente non si arrende. E partita a calciotto che insomma ha comportato anche non solo un po' di stanchezza, ma anche un lieve malessere tipo una sindrome influenzale. Quindi, con la voce da attore porno, abbiamo Daniele Moretti Costanzi di Astroviaggi. Ciao Daniele. Buongiorno.
7: Ciao,
6: come stai?
7: Luca, buongiorno, e sto bene. Pensa, calcio a 11, manco a 11.
6: No.
7: Il problema è che, come dici te, sono una piccola schiappa e quindi chi non sa fare parla, e io in campo urlo, parlo, e ecco qui.
6: Vabbè, guarda, ti dico una cosa, no? Io sono uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale, che avevo un piccolissimo problema, nel senso che i piedi non facevano quello che diceva la testa. Io sapevo perfettamente che avrei dovuto fare un lancio a 40 metri in quella direzione, lo facevo di 16 in un'altra direzione, però la testa mi diceva che avrei dovuto farlo. Quindi io sono un talento inespresso. A proposito di talenti inespressi, così sfrutto la tua presenza, perché è morto Evaristo Beccalossi, te lo ricordi?
7: Evaristo Beccalossi, sì.
6: Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, storica bandiera dell'Inter. E giocò anche nel Brescia, bel giocatore.
7: Ma
6: avecili oggi gente come Evaristo Beccalossi, coi piedi di Evaristo Beccalossi. Allora, Astroviaggi, Largo Beato Placido Riccardi 1, zona Basilica di San Paolo. Si avvicinano a grandi passi le vacanze estive. Quali sono le proposte interessanti di Astroviaggi di oggi?
7: Sì, Luca, siamo entrati nella fase in cui o inizi veramente a accaparrarti la tua vacanza estiva o sarà troppo tardi. C'è stato un incremento ovviamente del valore delle strutture in Italia per colpa della guerra, anche se ormai, ti dico la verità, tutto si è calmato, anche i voli, si è tutto un pochino ridimensionato. Allora, noi abbiamo in priorità le cose che ci siamo comprati un anno fa, come fa il proprietario di un ristorantino piccolino. Abbiamo fatto la spesa un anno fa e abbiamo perciò delle camere nostre che sono ancora con il prezzo di un anno fa, quindi sono super convenienti, e le abbiamo in Italia. Abbiamo per esempio una data in Puglia dal 5 al 12 luglio al TH di Ostuni. Abbiamo due date, abbiamo anzi quattro strutture, l'ultima di agosto che è la nostra data gruppi, ovvero la 23 e 30 agosto è proprio la data dove noi prendiamo più camere, e ce l'abbiamo al TH Le Castella in Calabria, ce l'abbiamo sempre al TH di Ostuni in Puglia, ce l'abbiamo sempre al TH di Praia Mare e ce l'abbiamo sempre al TH di Simeri. Quindi abbiamo più di 120 posti letto in questa settimana fotonica, che è l'ultima di agosto, con prezzi di un anno fa veramente. Abbiamo una crociera nel Mediterraneo il 28 di agosto, accompagnata dal mitico Giancarlone, mio padre. Sarà una crociera divertentissima, perché fa un giro molto bello, passa davanti a Ibiza, fa la sosta a Ibiza, fa Barcellona, sarà con una nave molto bella.
6: Sì, che nave è? Si può sapere?
7: Non me lo ricordo.
6: Ah, ok, va bene, ok, nave bella, ma si sa qual è la nave. Poi?
7: Aspetta che te lo dico però.
6: Ok.
7: Poi abbiamo delle partenze sull'Egitto. Perché? Perché è vero che si ha paura di andare in Egitto, ma in questo momento è anche conveniente.
6: Mm.
7: E quindi Marsalam è a 600 km dal Cairo, è una destinazione decisamente tranquilla, e quindi noi un po' di camere ce le siamo prese. Poi abbiamo tutto uno stock di partenze all'estero che sono sempre abbastanza tranquille. Per esempio abbiamo nel mese di maggio anche una partenza a fine maggio per il Madagascar.
6: Mm.
7: Abbiamo i Caraibi, che comunque nel mese di giugno e luglio sono interessanti, con i voli charter della Neos, quindi non sono voli che passano per città strane, sono voli turistici con solo turisti sopra e fanno tratte dirette senza scali, eppure questo, credetemi, è fondamentale.
6: Certo, certo. Ma poi quello che voglio dire, al di là di queste occasioni delle quali ci ha parlato adesso Daniele, c'è anche un'altra possibilità da sfruttare, quella di volete organizzare un viaggio, ma chiaramente non avete esperienza nel farlo e avete paura poi chiaramente di commettere degli errori. Ne parlavo l'altro giorno con una persona che ha da sempre il sogno di andare in Islanda, che è un posto bellissimo da visitare, dove io non sono mai stato, e appena possibile lo organizzeremo insieme, Daniele. Però da lì arrivi a Reykjavik, allora il tipo di macchina da prendere in affitto, le strade da percorrere, il ring, che chiaramente è tutto l'anello che gira intorno all'isola, e i posti dove poter dormire. E voi andate da Astroviaggi, Astroviaggi confeziona su misura per voi il viaggio, contattando direttamente le strutture, dandovi tutte quante le prenotazioni e pensando a farvi sapere quali sono i posti da vedere, quanto tempo fermarvi in un posto, quanto tempo in un altro. Sono servizi che l'Astroviaggi vi offre. Ho fatto l'esempio dell'Islanda, ma questo vale chiaramente per qualunque tipo di viaggio, che possa essere singolo o individuale o in gruppo. Astroviaggi si trova a Roma, in Largo Beato Placido Riccardi 1, zona Basilica di San Paolo. Il telefono, ora sono chiusi, aprono tra un po', 06 541 12 25, ripeto 06 541 12 25, c'è una mail riservata agli ascoltatori della radio, radio@astroviaggi.net, ma il mio consiglio è o di fare una telefonata 06 541 12 25 e andarvi a prendere un bel caffè da Astroviaggi in Largo Beato Placido Riccardi 1, zona Basilica di San Paolo, è proprio il grande piazzale dove c'è da sempre l'Istituto Armellini, che tutti quanti conoscono. Daniele, alla prossima, buon lavoro. Luca, e rimettiti.
7: La nave alla Costa Smeralda.
6: Ah, ok, vabbè, ok, no, almeno abbiamo dato il segnale, la Costa Smeralda. Un abbraccio. Ciao Daniele, ciao. Grazie mille. Abbiamo salutato così Daniele Moretti Costanzi di Astroviaggi. Guardate che parlare di viaggi è importante, perché poi viaggio significa vacanza. Sia chiaro, qui c'è pure chi dice io la mia vacanza me la faccio tranquillamente, mi prendo la casa in affitto alla Dispoli, va benissimo, ok, però se vai fuori chiaramente la tua speranza è quella di passare momenti belli, spensierati e soprattutto senza che ci siano disservizi di alcun genere. Allora, dicevo prima della fascia pubblicitaria, quindi prima anche di collegarmi con Daniele di Astroviaggi, dicevo che avrei voluto parlare della normalizzazione dell'odio nei riguardi degli ebrei. Parto da una cosa, perché questa arriva non è una cosa che non riguarda solamente l'Italia o una ristretta parte del globo ormai è diventata una cosa, quest'odio nei riguardi degli ebrei un po' ovunque, c'è questo racconto dell'ebreo come se fosse il nemico del mondo. Io dico una cosa, anche perché io non ho necessità alcuna di dover andare d'accordo con tutti su tutto quello che dico, anche perché non ho bisogno del vostro riconoscimento in chiave elettorale, quindi non ho bisogno di darvi ragione. Signori, se mai un giorno dovesse accadere di assistere alla caduta dello Stato di Israele, questo significa che sarà la fine del mondo occidentale. Israele oggi rappresenta l'ultimo baluardo del mondo occidentale. Non capiterà, e io mi auguro che non capiti mai, ma qualora dovesse mai accadere una cosa di questo genere, quello sarà, quello darà la stura ad una rivoluzione che renderà il mondo occidentale un Islam globale. Cioè, questo forse voi non riuscite a capirlo e non riuscite a comprenderlo, e ve lo dico anche cercando di attivare dentro ognuno di voi la modalità egoistica della serie. Allora, ipotesi: gli ebrei mi stanno sul cazzo, va bene, mi sta bene, mi sta pure bene, ok, ma tu te stai sul cazzo? Cioè, dico, mi sta bene che gli ebrei ti stiano sul cazzo, mi sta bene, ok, gli ebrei mi stanno sul cazzo, sì, perché vabbè, ok, ebrei, va bene, ma tu te stai sul cazzo? No, perché tu, tuo figlio, tua figlia, i tuoi parenti, i tuoi amici ti stanno tutti sul cazzo, no, dimmelo, ma magari sì, c'è pure la cognata zoccola che ti sta sul cazzo, però tutti complessivamente devi sapere che se dici gli ebrei devono morire tutti, il giorno in cui muoiono gli ebrei perché finisce lo Stato di Israele, tempo poco te devi far crescere la barba. Cioè, capiamolo questo concetto, non, e qui devi ragionare in maniera egoistica. Quando difendi, quando io difendo Israele, al di là dei miei amici e ebrei ai quali voglio un bene incredibile, e ve lo dico, qualora capitasse io sarei disposto ad armarmi per difenderli senza problemi, io sarei disposto, se ci fosse una guerra civile, ragazzi, io mi armerei e sarei dalla parte degli ebrei, ve lo dico senza alcun problema, proprio non se ci fosse chiaramente una guerra civile, se ci fosse una guerra di religione, questo sia chiaro. Però a te che dici ebrei mi stanno tutti a sé, molto bene, tu non devi difendere gli ebrei perché sono ebrei, tu difendi gli ebrei perché difendendo gli ebrei difendi te stesso. Se non capisci questo sei un idiota, se non capisci questo sei un imbecille, se non capisci questo sei uno stupido, se non capisci questo sei a livello di un primate. In America una giovane donna nera appartenente al Partito Democratico ha detto una cosa e l'ha riportata, questo è il suo racconto. Oggi una persona ha cercato di interrompermi urlando mentre parlavo della normalizzazione dell'odio verso gli ebrei. Io non mi sono tirata, non è americana, scusa, è inglese, pardon. Non mi sono tirata indietro, perché è necessario dirlo, gli ebrei britannici sono presi di mira e troppe persone fingono che questa sia la stessa esperienza che subiscono altre minoranze. Questa signora che ha tentato di interrompermi ha insinuato che anche i musulmani sono presi di mira in modo simile. Ma questo non è vero. Dobbiamo essere onesti su ciò che sta accadendo. Alcuni gruppi, in particolare, ma non solo, gli estremisti islamici, stanno creando un clima di paura e intimidazione che sta normalizzando l'odio verso gli ebrei. E questo, dice questa donna, io non lo tollererò mai. Lei si chiama Kemi Badenoch, per farvelo sapere. I governi hanno passato troppo tempo a lamentarsi, a trovare scuse, a sperare che il problema si risolvesse da solo. È ora di chiamare le cose con il loro nome, un'emergenza nazionale nel nostro atteggiamento. Sarò sempre disponibile al confronto con chi non la pensa come me, per questa è la politica, ma c'è una differenza tra argomentare e intimidire. Urlare non rende credibile una causa già debole. si fa permettere a tacere gli altri e di certo non cambia la verità. La verità unica è che gli ebrei britannici si sentono meno sicuri in quello che è il loro paese, è il nostro paese. Vengono presi di mira, minacciati, molestati, in modi che dovrebbero far vergognare chiunque ricopra una posizione pubblica. Se non stoppiamo ora questa ondata di antisemitismo, allora che senso ha dire mai più nel giorno della memoria? Perché il giorno della memoria è nato da situazioni che sono simili a quelle di oggi. Io non voglio far finta che questo sia normale, o che sia gestibile, o che si parli solamente di tensione tra gruppi. Non è vero. È un odio mirato. E sta peggiorando. Quindi, dice Cammy Badenoch, il mio messaggio è molto semplice. Queste cose non sono accettabili, non qui, non in Gran Bretagna. E non finché saremo noi a farlo, dobbiamo smetterla di lamentarci, iniziare a fare la cosa giusta. E ciò significa schierarsi apertamente, senza scuse e senza paura, al fianco degli ebrei britannici. Ed è stata contestata per aver detto questo. Ed è importante, si chiama Cammy Badenoch, è una persona di sinistra, è una donna nera di sinistra, che ha avuto il coraggio di affermare certe cose. Oggi ci sono pochi che stanno hanno il coraggio di dire le cose come stanno, ma più che altro hanno il coraggio di dire la verità, hanno il coraggio di raccontare la verità. E ieri ho incrociato Pierluigi Battista a Piazza Gentile da Fabriano e avrei voluto fermarlo per ringraziarlo di quello che ha scritto. E ha scritto un pezzo dal titolo Io so. Poi io in queste cose sono sempre abbastanza schivo, no? Fermare comunque per ringraziarlo, non ho detto niente. Però vi voglio leggere il pezzo scritto da Pierluigi Battista dal titolo Io so. Io so che le ragazzine e i ragazzini della scuola ebraica romana devono togliersi la divisa per non essere individuati come sionisti. Io so che due giornalisti ebrei sono stati cacciati con la forza dall'Università di Roma dagli energumeni di cambiare rotta. Io so che dopo il 7 ottobre a Roma hanno sfregiato la targa che ricorda il piccolo Stefano Guy Taché, ucciso dagli eroi antisionisti nell'ottobre del 1982 davanti al Tempio Maggiore. Io so che dopo il 7 ottobre molte pietre di inciampo a Roma sono state vandalizzate. Io so, lo sanno tutti i romani, che il ghetto è sotto assedio e che c'è un servizio di autodifesa accanto a polizia e carabinieri in difesa della propria gente, dei propri negozi, del proprio museo. Io so che per presentare un libro gli ebrei romani devono avvertire la Digos. Io so che gli energumeni hanno impedito con la forza la presentazione di un libro su Golda Meir. E ricordo che Golda Meir disse una frase: io vi perdonerò per aver ucciso i nostri figli, non vi perdonerò per averci obbligato ad uccidere i vostri. Io so che un corteo aperto da uno striscione con su scritto Viva il 7 ottobre, giorno della resistenza, voleva raggiungere con la violenza la sinagoga e il ghetto, ma è stato fermato dalla polizia al prezzo di 40 feriti tra le forze dell'ordine. Io so che a Viale Marconi un ebreo con la kippah è stato aggredito. Io so che tutti sanno che a Londra hanno massacrato due ebrei con la kippah e bruciato le ambulanze di un centro sanitario ebraico, ma tutti fanno finta di niente. Io so che per commemorare la Shoah bisogna essere protetti da imponenti cordoni di forze dell'ordine. Io so che gli ebrei in tutta Italia hanno paura di entrare all'università con catenine con la stella di David. Io so che l'AMPI non dice mai niente e si eroga il diritto di cacciare gli ebrei dalle manifestazioni del 25 aprile. Io so che in Francia molti ebrei vogliono scappare, ci sono ebrei che per prenotare un taxi devono dare un nome falso. Io so che quelli dell'AMPI, partigiani abusivi, non sanno nulla della storia gloriosa del sionismo perché sono ignoranti come capre. Io so che gli ebrei romani hanno paura e si sentono isolati. Io so che pubblicano le liste degli ebrei, dei sionisti, dei fiancheggiatori, dei sionisti, dei loro negozi, dei luoghi dove lavorano. Io so che in questo clima fetente e irrespirabile possa venire fuori dai bassi fondi della disperazione un 21enne debole e frastornato tentato da gesta orribili. Ma io so che chi parla e delira di gruppi paramilitari ebraici è un cialtrone. Io lo so, e a differenza di Pasolini, ho pure le prove.
5: RTR 99.
6: Ti ricordi?
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
14: perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
21: È la mia nuova acqua di casa.
22: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
21: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
23: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: RTR 99. Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:34 minuti primi e qualche secondo. Vedete, quando si parla del mondo ebraico, comunque degli ebrei in generale, è cambiato tanto. Cioè nel corso degli ultimi anni è cambiato tantissimo, perché c'era una percezione dell'ebraismo, la percezione degli ebrei, che era qualcosa che diciamo era a metà tra la conoscenza, la pietà, la comprensione, l'orrore per la Shoah, l'Olocausto. Non c'era una grande conoscenza, no, del mondo ebraico, di certe tradizioni, di certi riti, ma c'era, come posso dire, una avevamo sviluppato dentro di noi quel senso di colpa, ok? Anche se chiaramente nessuno di noi ha partecipato al rastrellamento nei vari ghetti. conflitti in tutta Europa. Nessuno di noi ha gestito settori dei campi di concentramento, però era un crimine dell'umanità. Quando noi parliamo di umanità, ma non come sentimento, ok, come persone, ok, ragazzi, ma perché anche in quel caso gli ebrei sono stati utilizzati, il dolore, la tragedia degli ebrei è stata sfruttata per colpire quello che è stato il nazismo e di conseguenza il fascismo. Io ho vissuto, devo dire, ma proprio con, ve lo dico con estrema franchezza, no? All'inizio, almeno, quando ho iniziato ad interessarmi di politica, quando si faceva politica nelle sezioni, e io mi sono trovato piano piano a capire che le mie idee, i miei valori, le cose nelle quali credevano, erano le cose di destra, ok? Cioè io mi sono ritrovato da ragazzo, da giovanissimo, a frequentare la sezione del Movimento Sociale Italiano e a ascoltare persone più grandi di me che parlavano della destra. È innegabile, perché signori, quando noi parliamo di politica, e a me piace parlarne in questo modo, è innegabile dire che nel 1978, quando avevo 15 anni, 16 anni, e cominciavo a frequentare la sezione del Movimento Sociale Italiano, venivano a parlare consiglieri, si parlava di libri, e c'era gente che nel 78 aveva 60 anni. Quindi gente che il fascismo lo aveva vissuto ed era stata profondamente fascista, convintamente fascista. E vi dirò di più, ragazzi, ma spero che possiate apprezzare la mia onestà intellettuale. In quelle sezioni le leggi razziali del 1938, vergognosamente emanate dal governo fascista, venivano raccontate come se fossero all'epoca un male necessario, quindi tentando di sminuirne la gravità, ok? E io, almeno all'inizio, ero ragazzino, attenzione, ero ragazzino, sono cresciuto con quell'idea che, ma sì, in fin dei conti è stato un errore. No, non è stato semplicemente un errore, è stato il punto finale del fascismo. Cioè io mi sono reso conto, ed ero ragazzino, che il fascismo fino al 1938 era una cosa che, se io avessi vissuto in quegli anni, mi avrebbe affascinato enormemente. Le leggi razziali del 1938 mi hanno fatto capire quanto il fascismo fosse morto proprio in quell'anno, con la pubblicazione del Manifesto della Razza. Ma poi l'idea della destra è cambiata. Quando noi oggi, quando io sento parlare, come è successo con il professore, il rettore dell'Università Pestalozzi di Siena, Tommaso Montanari, che ha fatto un paragone tra Benito Mussolini e Giorgia Meloni, è un paragone vergognoso, è un paragone ignobile, il paragone è infame, se non altro per una questione anagrafica. Allora, io vi ho raccontato che quando si parla del Movimento Sociale Italiano e si parla delle radici del Movimento Sociale Italiano, quindi da De Marzanich passando per Almirante, erano uomini che erano stati convintamente e profondamente fascisti. E quindi era chiaro che all'inizio il movimento sociale italiano avesse raccolto attorno a sé i nostalgici del fascismo. Ma i fascisti, o quelli che lo sono stati, sono morti. Oggi parlare di fascismo non ha più senso, ma così come non ha più senso dare spazio all'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, perché chi fa parte di questa associazione non ha mai saputo che cos'è stata la lotta partigiana. Cioè, stiamo parlando di cose che fanno parte di un passato così lontano e così antico, e solamente chi ha una grande libertà di parola può farlo, come sto facendo io adesso in questo momento. E quindi, quando si parlava degli ebrei, quando si parlava dell'olocausto, era sempre un poracci, poverini. Però c'era ancora un senso di, da una parte un senso di rispetto, no? E poi c'era il turismo, perché ormai è diventato una sorta di, è come se vai a Cracovia, beh ragazzi, a Cracovia vai a vedere le mine dei sali e poi vai a vedere Auschwitz. Cioè, da Cracovia le gite, ascoltate bene, un termine orripilante se lo consideriamo da abbinare ad un campo di sterminio, le gite sono quelle, le miniere di sale e Auschwitz, con tanto di biglietti, visite guidate e quant'altro. Per me è diventata una gita. Ma vai ad Auschwitz per farti le foto, non vai ad Auschwitz per immergerti in quello che è stato. Poi da qualche anno in qua è cambiato. L'ebreo è diventato il nemico, l'ebreo è diventato il mercante del tempio dal naso ad unco da abbattere. Ma guardate, io non sto salvando tutti gli ebrei, cioè noi non ci dimentichiamo che gli ebrei non sono 36, anche se Hitler avrebbe voluto ridurli a questo numero. Gli ebrei sono milioni e milioni, e non stanno solamente in Israele, sono in giro per il mondo, sono un numero infinitesimale rispetto ai musulmani, questo sia chiaro. E tra di loro c'è di tutto, ragazzi, tra di loro c'è di tutto. Io leggevo un ascoltatore che mi dice: guarda, io spesso mi capisco, guarda, con la loro compagnia aerea di bandiera non fanno niente per farsi amare. E probabilmente la compagnia di bandiera Elal ha delle regole talmente rigide per salvaguardare la sicurezza a bordo dei propri aerei, e questa rigidità non la rende sicuramente simpatici. Ma come vivremmo noi sapendo che dove ti giri, ti vogliono ammazzare, ti vogliono accoppare, ti vogliono far scomparire? Come vivremmo noi? Ecco, quello che è cambiato è proprio questo, è la percezione dell'ebreo. Cioè, siamo cresciuti con l'idea che comunque l'umanità avrebbe dovuto fare qualche cosa per risarcire il popolo ebraico di quello che ha subito. E ricordiamo che quando il popolo ebraico ha subito quello che tutti quanti noi conosciamo, moltissimi governi, anche quelli che poi si sono detti inorriditi, si sono girati dall'altra parte. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. No. Poi a fine guerra, ecco fatto. E quindi adesso invece cambia tutto. Adesso l'ebreo va odiato, l'ebreo va sterminato. Quelli che cantano Milano sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare, ragazzi, quello è un grido di guerra, quello è un grido che afferma la distruzione, la volontà della distruzione dello Stato di Israele. Palestina libera dal fiume al mare, quindi dal fiume Giordano al mare. Israele non ci deve stare più, tutto lì. I movimenti pro-Pal, le bandiere palestinesi, le kefiah indossate come se fossero borsette di Hermès, ragazzi, questo è quello che sta avvenendo oggi. Questo è quello che sta avvenendo. Persone che, sventolando una bandiera dello Stato di Israele con la stella di David, vengono, se va bene, raggiunte da sputi, se va male vengono picchiate, se va malissimo vengono anche accoltellate. Persone sono costrette a nascondere la loro religione, persone che sono costrette a nascondere il proprio cognome. Vi rendete conto? Questa è la normalizzazione dell'odio verso gli ebrei della quale stavo parlando. Certo, ammetto, non è facile. La mia posizione non è facile, io rivendico questa cosa, la rivendico anche con eccezionale orgoglio. Io sono di destra, io sono uno di quelli, sono stato il primo in assoluto che, operando nel mondo della comunicazione, ho detto: ma dove sta scritto che gli ebrei debbano essere di sinistra? Dove sta scritto che gli ebrei debbano per forza votare a sinistra? Perché questa cosa? Perché non poter pensare che a destra ci sia spazio per formazioni politiche con una proposta di destra

0: intelligenza artificiale, no? Ha fatto una richiesta a ChatGPT sulle mie possibilità politiche. Ed è stata un'analisi che mi ha incuriosito parecchio, no? Perché sembra che se io mi candidassi a Roma con Fratelli d'Italia o con Futuro Nazionale, il mio bacino di voti potrebbe essere di 40.000 voti, il che significa che io verrei sicuramente eletto. Io non credo che questa cosa sia possibile, anche perché spesso l'intelligenza artificiale dice delle fregnacce incredibili. Però mi fa piacere aver letto una cosa di questo genere, non perché voglia poi far diventare questi voti virtuali voti reali, ma perché le mie battaglie, quelle che faccio ogni giorno senza avere padroni di alcun genere, in un mondo in cui, un mondo nel quale oggi, siamo sinceri, possiamo dirlo, è molto più facile spacciarsi pro Palestina che pro Israele. È molto più facile prendersi. Io posso dire senza alcun problema che gli ebrei sono tutti dei pezzi di merda, ma se dicessi che i palestinesi sono tutti dei pezzi di merda, probabilmente riceverei una sanzione per un linguaggio di odio. Ho fatto solamente un esempio, sia chiaro, io non dico né l'una né l'altra cosa. Quindi schierarsi in certi casi è importante. E quando qualcuno mi chiede: ma perché se dovesse cadere lo Stato di Israele sarebbe la fine anche per il mondo occidentale? Perché? Perché oggi Israele rappresenta un baluardo. Il momento in cui Israele dovesse cadere, il momento in cui i palestinesi, per fare un esempio, dovessero prendere possesso di totalmente di Gerusalemme, Tel Aviv, questo vorrebbe dire per tutti gli altri che sono in qualunque altra parte del mondo che quel mondo è arrivato il momento di prenderselo. E quando arriverà quel momento di prenderselo, non ci sarà bisogno di un imam o di qualcuno che ti dirà fatelo, tu sai che lo potrai fare. È quello lo spartiacque. Oggi Israele rappresenta uno spartiacque dal poter continuare a vivere in un mondo occidentale o renderci conto che questo mondo occidentale non esisterà più. Io ho cercato di fare un discorso onesto, spero comprensibile. Comprendo anche che molti di voi siano in totale disaccordo con il sottoscritto, ma come ben sapete io sono il fondatore dello sticazzismo, e quindi il fatto che non siate d'accordo con il sottoscritto mi procura il più grande, immenso, stratosferico, megagalattico sticazzi.
1: RTR 99 ti ricordi? Si ascolta su tutti i migliori aggregatori come TuneIn.
2: RTR 99 ti ricordi?
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
4: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
2: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Tra i vari messaggi che sono arrivati c'è quello di Manuela che dice: io so che dal 7 ottobre sono stati uccisi 70.000 civili palestinesi e tra questi migliaia di bambini innocenti. Ti mancava di citarli. Guarda, ogni volta che muore una persona in seguito ad un atto di guerra è comunque una perdita per tutti quanti noi. 70.000 persone morte in pochissimo tempo significa

0: Che ci sono stati 70.000 funerali, sì, ci sono state 70.000 tumulazioni e questo non risulta. Quindi ci saranno stati sicuramente dei morti, tanti, per carità, tanti, ma a meno che uno non voglia dare per scontato la signora Francesca Albanese sia l'unica depositaria della verità. Sai, io ho smesso di credere a Francesca Albanese quando ho sentito una sua conferenza nella quale ha detto testuale, parlando del 7 ottobre e degli stupri ai danni di ragazze ebree, e lei ha detto: ok, ammesso ci siano stati degli stupri, e allora, di fronte ad un'affermazione di questo genere, per me ogni volta che parla Francesca Albanese io considero di guardare una puntata di Zelig, una che ti dice: ok, ammesso ci siano stati degli stupri, e allora, ammesso che ci siano stati degli stupri, e allora basta. Tu credi a Francesca Albanese? Io no. Molto semplice. Mentre invece quest'altro amico dice: lo sticazzismo però non porta al confronto, ad argomentare, per mettere in discussione le proprie idee. Amico mio, se noi fossimo in privato, io e te a cena, mi farebbe piacere chiaramente stare a cena con te, potremmo confrontarci. In questa trasmissione il confronto in diretta non è ammesso perché questo è il format. Il format prevede che io parli e chi decide di ascoltarmi lo faccia. È anche vero, e su questo non mi potrai dare torto, che io sono l'unico a portare avanti un certo tipo di battaglia e un certo tipo di idee, perché mi sembra che ovunque altrove ci siano delle diciamo posizioni decisamente in contrasto con queste. E quindi, visto che se siamo in 1.000 a parlare, 999 fanno parte dello stesso pollaio, io mi gestisco il mio piccolo pollaio in maniera diversa. Ecco da dove nasce il discorso dello sticazzismo. Allora, ecco, no, questa era, mi ha divertito molto questa cosa. Dunque, sta girando sui social una immagine che è, possiamo definirla, eroticamente soft. Eroticamente soft. Quindi c'è un'immagine di una Giorgia Meloni, decisamente molto molto molto carina, molto carina, che è sul letto di casa, accovacciata in baby doll, con lo sguardo sognante da OnlyFanser. E questa è un'immagine generata con l'intelligenza artificiale. Devo dire che l'immagine è molto carina, non è assolutamente volgare, certo. Chiaramente non è un'immagine che può ritrarre un presidente del Consiglio. Infatti Giorgia Meloni ha scritto: girano in questi giorni diverse mie foto false generate con intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che pur di attaccare, di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa. Il punto però va anche oltre me. I deepfake, quindi le immagini false, sono uno strumento pericoloso perché non possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendere, molti altri no. Per questo una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere e credere prima di condividere, perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque. E Giorgia Meloni fa riferimento ai tanti che hanno creduto alla veridicità di questa immagine. Ripeto, un'immagine molto carina, dove Giorgia Meloni appare molto più carina di quanto non sia nella realtà, anche erotica, no? Quindi con sexy, diciamo, no? Con questa baby doll, le gambe scoperte. Non è una foto volgare, attenzione, non è una foto a cosce aperte con un dildo. No, no, è una foto. E qualcuno ha commentato, dice, che una presidente del consiglio si presenti in queste condizioni è veramente vergognoso, indegna del ruolo istituzionale che ricopre, ma lei non sa che cosa è la vergogna. Vabbè, chiaramente come fare una brutta figura. insomma, vabbè, non si è accorto che l'immagine era. Conoscendo, cioè uno dovrebbe conoscere Giorgia Meloni, che non so far ritrarre in camera da letto in quella cosa. Però, cara Giorgia, ti dico una cosa: in realtà questa foto ha scoperchiato un vaso di Pandora. Allora, intanto pensa questa foto, quanta gente ti ha dedicato dei pensieri solitari, prima cosa. E in realtà quello che è successo a te è quello che abitualmente fanno il 90% delle ragazze che stanno su siti come OnlyFans o che stanno su Instagram. Utilizzano dei filtri per apparire migliori, per apparire più belle, per apparire più desiderabili. Capito? Cioè, questa cosa serve perché, insomma, in questa foto Giorgia Meloni è decisamente carina, molto molto molto carina, molto piacevole, ok? Ma non è lei, è una foto generata con l'intelligenza artificiale. E capita questo spessissimo sui social, non solo a ragazze o donne che fanno di questo un lavoro, perché far masturbare i pervertiti è un lavoro, sia chiaro, questo è naturale. Cioè, uno che ti paga 8 euro perché gli invia una foto dei piedi e ci si fa una sega, e stiamo parlando di un pervertito, ma è un mondo malato. Questo, ragazzi, è il mondo malato. Questa foto di Giorgia Meloni porta alla luce un mondo malato. Io ricordo sempre che qualche tempo fa vidi una è entrata una in un ristorante e la guardavano tutti, e io ho pensato fosse la versione femminile, poco femminile, di Hulk, una montagna, cioè proprio quello che si suol dire giunonica. E tutti la guardavano, dicevano, ma sai quella chi è? Che quella è, e mi hanno detto il nome non ve lo dico, le mani sotto tortura. È un'ex campionessa di sport che adesso è diventata ma quella c'ha un sacco di successo, guarda, e mi fanno vedere le foto, ragazzi, messa, sai quando le donne si mettono a culo puzzone, a pecorina, sai, queste foto che sembra anche culi ignobili diventano culi da applausi, no? Quindi non sembrava una cosa vista di persona, credetemi, cioè vista di persone, la femminilità di Vladimir Luxuria. Quindi, Giorgia mia, guarda, in realtà prendi spunto da quello che è successo per capire che ci sono donne che sono donne senza aver bisogno di queste immagini di grande pochezza, e ci sono invece donnucole che hanno bisogno di migliorarsi per poter far fa qualche sega a qualche pervertito. Hai vinto anche stavolta, Giorgia.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: RTR 99.
7: Ti ricordi

0: R99, ti ricordi Luca che c'hanno in diretta insieme a voi? Sono 9, 4 minuti primi e qualche secondo. E intanto ancora non ci hanno fatto sapere il nome del cittadino tedesco che ha investito dei pedoni a Lipsia, uccidendone un paio e ferendone non so quanti. Non ho detto solamente cittadino tedesco di 33 anni, certo la curiosità di conoscere il nome, anche se sapete io magari probabilmente sbaglio, attenzione, no, però ormai il modo in cui vengono veicolate certe notizie è questo. Allora, se si chiama Hans-Dieter Müller, te lo dicono subito. Se si chiama Mohamed Ashallah, non te lo dico, ti dicono cittadino tedesco di 33 anni. Ma ripeto, probabilmente è un mio... io sono un po'... sono un po' sempre dubbioso questo. D'altra parte il DNA geografico non mente, no? Dalle mie parti si dice: se vuoi ladri vai a Loreto, se vuoi malfidati vai a Recanati. I malfidati sono quelli che fanno sempre un po' fatica a fidarsi degli altri. Vabbè. Dunque c'è questo nuovo decreto sgomberi che riguarda le nostre abitazioni e vediamo cosa cambia. Dunque, arriva l'ingiunzione di rilascio per finita locazione e quindi aspettate perché mi deve riapparire la pagina, ecco qua. Dunque, arriva l'ingiunzione di rilascio per finita locazione, un nuovo procedimento per assicurare la celere liberazione degli immobili oggetto di contratti di locazioni conclusi o che stanno per concludersi. Questa è la bozza del DDL sgomberi, che è stata approvata la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, e lo scopo dovrebbe essere intervenire su un sistema ritenuto troppo lento e inefficace, oggi tra l'altro aggravato dalle difficoltà economiche che colpiscono molti proprietari. Il nuovo procedimento previsto è che è introdotto attraverso una modifica del codice di procedura civile e va a sostituire la convalida di licenza per finita locazione. Prevede che il locatore o il concedente possa richiedere al giudice competente, prima della scadenza del contratto e nel rispetto dei termini contrattuali, legali o degli usi locali, un'ingiunzione di rilascio per finita locazione. L'ingiunzione opera senza dilatazione e decorre dalla scadenza del contratto ed è applicabile non solo ai contratti di locazione ma anche ai rapporti di comodato di beni immobili, quindi affitto di azienda, affitto coltivatore diretto, mezzadria e colonia. Il cuore dell'intervento è dunque l'introduzione di un nuovo meccanismo modellato sul decreto ingiuntivo. Il giudice potrà ordinare il rilascio dell'immobile in tempi molto brevi, anche entro 15 giorni, con efficacia immediata. L'eventuale opposizione dell'inquilino avverrà solo in un secondo momento, senza sospendere automaticamente l'esecuzione. Quindi, scendendo più nel dettaglio per quanto riguarda le occupazioni abusive, il disegno di legge consente di avviare l'esecuzione per il rilascio anche sulla base di atti notarili che attestino la proprietà, evitando così la necessità di un previo giudizio. L'obiettivo è colpire le occupazioni senza titolo in modo diretto, distinguendo dalle situazioni in cui esiste o è esistito un rapporto giuridico tra le parti. La riforma interviene anche su aspetti tecnici ma rilevanti, quindi semplifica le notifiche, consentendole anche quando il destinatario è irreperibile, elimina alcuni passaggi formali nella fase esecutiva, riduce i termini concessi agli inquilini per sanare la morosità, in parallelo promuove l'uso del domicilio digitale per rendere più rapide e certe le comunicazioni. Ci sono quindi tutele anche per anziani e disabili. È prevista la possibilità di rinviare l'esecuzione per un massimo di 6 mesi nei casi più delicati, persone anziane, disabili gravi o malati terminali. Inoltre, nei procedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo viene introdotto l'obbligo di segnalare ai servizi sociali eventuali situazioni di fragilità al fine di attivare strumenti di supporto. Quindi viene rivendicato un equilibrio tra la posizione del proprietario, le esigenze del proprietario e i diritti degli inquilini. Ma qui che si concentrerà il dibattito, e da un lato c'è chi sottolinea la necessità di garantire tempi certi a tutela effettiva della proprietà e dall'altro si teme che la compressione dei tempi possa ridurre le garanzie per le fasce più deboli, soprattutto in un contesto di crescente difficoltà abitativa. La mia idea è che è un provvedimento di facciata. A me non questa cosa non mi soddisfa. Beh, intanto non è chiaro il modo in cui verranno tutelati i diritti dei proprietari di immobili nei confronti dell'occupante abusivo. Qui non sto parlando solo ed unicamente della persona che aveva un regolare contratto di affitto e al momento della scadenza del contratto non rilascia l'immobile. Quindi non sto parlando solamente di quello, sto parlando di quello che si ritrova una persona dentro casa senza alcun titolo. E ci possono essere mille e mille casi. Quindi io ho un esempio, ma potrei farne mille. Io ho un regolare contratto di affitto, ok? Quindi vivo in una casa e ad un certo punto in casa con me viene a vivere un'altra persona, una mia convivente, ok? A quel punto delichiamo, io me ne vado e la convivente, che è una perfetta sconosciuta per il proprietario di casa, a quel punto abita nell'appartamento, è un occupante abusiva. Il proprietario come fa a mandarla fuori? Come fa a cacciarla? Se ti entrano in casa degli stranieri con quattro ragazzini, come fai a cacciarli fuori? Cioè qui il problema è molto sentito, e soprattutto è sentito e sofferto da chi vive situazioni di questo genere. Qui si parla di occupazioni abusive, si parla di inquilini che non pagano l'affitto anche durante il contratto di affitto stesso. Cioè qui perché in Italia accadono queste cose? Accadono queste cose perché i tempi della giustizia sono estremamente lunghi. Quindi io occupo un'abitazione, so perfettamente che nel momento stesso in cui occupo l'abitazione, io, prima che riescano a buttarmi fuori, passeranno anni. Di contro, se io ho un'abitazione da affittare, signori miei, ora è brutto dirlo, sto dicendo una cosa che va presa con le pinze. Intanto è probabile che io quell'abitazione non la voglia affittare perché la paura è quella poi di trovarmi con un inquilino che non mi paga l'affitto, e quindi entrare in una spirale dalla quale uscirne è difficilissimo. Oppure mi trovo a fare una certa selezione. Signori, senza stare a specificare in che cosa consista questa selezione, ma è probabile che io dica: un certo tipo di persone non le voglio, perché solo per una questione basata sulle percentuali c'è la possibilità che persone di un certo tipo, una volta entrate, non paghino l'affitto e possano avere anche maggiori tutele da parte della società che mi vede come proprietario di immobile ricco, mentre invece quello che sta dentro è un poveraccio. Quindi è un provvedimento che, secondo me, lo dico, è un provvedimento che non serve a niente. Provvedimenti che servono, provvedimenti veramente quelli che danno sicurezza. Io, proprietario di immobile, affitto un appartamento a quel punto a chiunque, non mi interessa, a quel punto non mi interessa la selezione. Perché io so che se l'inquilino, chiunque esso sia, non mi paga l'affitto per tre mesi, al 91esimo giorno viene sbattuto fuori da casa mia, a quel punto non ho problemi. Ma io affitto casa a chiunque, perché io so che il massimo rischio, intanto tu entri e nel momento stesso in cui entri dentro casa mi dai un deposito di 3 mesi. E ti affitto casa. Al terzo mese che non mi paghi l'affitto, al terzo mese, quindi io in realtà quei soldi non li perdo perché io sono garantito dal deposito, al 91esimo giorno ci sono delle squadre che intervengono e ti buttano fuori di casa mia. Quindi tu sai che vieni buttato fuori, non hai interesse, perché non è che stai guadagnando niente, mi paghi 3 mesi anticipati, sono i 3 mesi che non mi paghi prima di essere buttato fuori, quindi io non ci rimetto niente. Tu chiaramente non ci guadagni nulla, che senso ha a quel punto occupare o non pagare l'affitto? E che senso ha non mettere sul mercato tante case in affitto? Questa, secondo me, è una norma di buon senso che mi piacerebbe molto fosse approvata e presentata prima ancora.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
2: RTR 99 ti ricordi. Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
3: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
4: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
3: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
5: Federico, fai attenzione. Ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa. Però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.

0: 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:19 minuti primi e qualche secondo. Mi diverte questa cosa, ma ripeto, lo facciamo solo ed unicamente come se fosse un gioco, è solo ed unicamente un gioco. C'è un ascoltatore che ha chiesto a ChatGPT, quindi all'intelligenza artificiale, quale potrebbe essere il mio risultato in termini elettorali qualora mi candidassi come sindaco. Ripeto, è solamente un gioco. Prima, quando vi ho detto che mi avevano presentato questa cosa, si parlava di consigliere comunale, quindi non come sindaco. Comunque, come sindaco, allora, sentite cosa dice l'intelligenza artificiale, ci facciamo quattro risate. Dunque, analizzare i possibili risultati di una candidatura a sindaco di Luca Casciani significa muoversi nel campo delle ipotesi politiche, basandosi però sul suo consolidato profilo pubblico a Roma. Casciani non è un politico di professione, ma una istituzione dell'etere romano. Ecco una simulazione di quello che potrebbe accadere. Il bacino elettorale, il popolo della radio. Casciani vanta un seguito estremamente fedele, costruito in decenni di trasmissioni col veleno. Tra i suoi punti di forza ha una capacità di mobilizzazione diretta che molti politici locali sognano. Il suo elettorato potenziale è composto da cittadini romani disillusi, residenti delle periferie e della classe media che si sentono ignorati dal pensiero unico dominante. Lo stile comunicativo, la sua dialettica politicamente scorretta e la critica feroce alla gestione della città, rifiuti, trasporti, burocrazia, intercettano perfettamente la pancia di una Roma stanca. Lo scenario, lista civica. Se si candidasse con una propria lista civica, Casciani potrebbe seguire il percorso di altri outsider. Risultato stimato, potrebbe realisticamente puntare una percentuale tra il 3 e il 7%. Quindi con una mia lista, immaginate lista Casciani. In un contesto frammentato, queste cifre lo renderebbero un ago della bilancia fondamentale per un eventuale ballottaggio. Come elettorato di riferimento, sottrarrebbe voti principalmente al centrodestra e ai movimenti populisti, attirando anche l'astensionismo di chi non vota più per i partiti tradizionali. Poi però ci sono anche i contro, quindi i limiti della candidatura. Nonostante la sua popolarità, una corsa verso il Campidoglio incontrerebbe ostacoli significativi. Si parla chiaramente della candidatura a sindaco ed è un gioco, stiamo giocando. Polarizzazione. Le sue posizioni, spesso oggetto di polemiche, tendono a dividere nettamente l'opinione pubblica. Se da un lato creano una base solida, dall'altro generano una forte opposizione tra i moderati e i progressisti. Poi la macchina amministrativa. Amministrare Roma richiede una struttura burocratica e partitica massiccia. Senza l'appoggio di una coalizione nazionale, un candidato indipendente fatica a trasformare il consenso radiofonico in una macchina organizzativa capace di coprire tutti i municipi. Quindi, in sintesi, se Luca Casciani si candidasse come sindaco, cosa otterrebbe? È probabile che entrerebbe praticamente certamente nel consiglio comunale, diventando una spina nel fianco per qualsiasi sindaco eletto. Costringerebbe i candidati principali a inseguirlo sui temi della Roma reale e della sicurezza. Difficilmente arriverebbe al ballottaggio senza il supporto di una grande coalizione, poiché il voto romano tende a polarizzarsi sui grandi blocchi negli scontri finali. In breve, sarebbe un terremoto mediatico e un ottimo risultato in termini di voti di opinione, ma la vittoria finale richiederebbe compromessi politici che, conoscendo il personaggio, potrebbero stargli stretto. E poi mi ha mandato anche, sempre lo stesso ascoltatore, ha chiesto a cosa potrebbe accadere se invece mi candidassi come consigliere comunale. E ripeto, è sempre un gioco. Attenzione, è sempre, vi leggo quello che scrive l'intelligenza artificiale, che scrive pure un sacco di cazzate. Dunque, l'ingresso di Luca Casciani nelle file di Fratelli d'Italia è un'ipotesi che circola spesso a Roma, data l'evidente affinità elettiva su molti temi, quindi identità, sicurezza, sovranismo, critica alla gestione progressista della città. Vederlo come consigliere o proiettato verso scenari nazionali è un esercizio interessante che mette in luce sia il potenziale ma anche le criticità di un travaso dalla radio alla politica attiva. Come consigliere comunale in Fratelli d'Italia, Casciani sarebbe un formidabile catalizzatore di preferenze. perché funzionerebbe. Fratelli d'Italia ha una base molto radicata a Roma, ma spesso manca di figure capaci di bucare lo schermo o il microfono con la stessa efficacia comunicativa di Luca. Come consigliere diventerebbe immediatamente il megafono dell'opposizione o della maggioranza, portando le istanze dei quartieri popolari direttamente in aula Giulio Cesare. Poi si fanno degli esempi che non c'entra niente. Sarebbe comunque la candidatura di Luca Sciani un colpo elettorale non indifferente per il partito di Giorgia Meloni. Immaginarlo in Parlamento o in ruoli di governo nazionale presenta sfide diverse. Il corveleno istituzionalizzato, la forza di Casciani è la libertà di parola, anche cruda. Quindi in un contesto nazionale dove ogni parola è pesata e filtrata dalle segreterie di partito, il suo stile potrebbe risultare stretto o generare incidenti diplomatici. Il ruolo di tribuno, più che un legislatore della commissione tecnica, vedrei come un comunicatore d'assalto, un po' sulla scia di figure che sanno parlare alla pancia del paese, ma con una solida base di valori conservatori. E quindi poi c'è vederlo come consigliere comunale. Questa è la chiosa, sarebbe la sua collocazione naturale, un ruolo dove il contatto con la città è costante, dove la sua voce può avere un impatto immediato. A livello nazionale il rischio è quello di finire inghiottito dalle dinamiche romane di palazzo, perdendo quella genuinità che lo ha reso un'icona radiofonica. Tuttavia, in una fase in cui Fratelli d'Italia cerca volti forti che non siano solo tecnici, Luca Casciani rappresenterebbe quella destra identitaria e verace che molti elettori chiedono a gran voce. Vabbè, questo è quello che dice la intelligenza artificiale. Ripeto, è un gioco, attenzione, è solo ed unicamente un gioco, solo ed unicamente un gioco. Però quando a volte io dico una cosa, ma lo dico proprio con il sorriso sulle labbra, d'accordo? A Roma non esiste una trasmissione che abbia difeso la destra, le posizioni di destra, gli ideali e i valori di destra esattamente come ho fatto io in tutti questi anni. E pensare che poi si possano fare i giochi a Roma politici senza passare attraverso questa che è anche una forca caudina, attenzione, è sbagliato. È una scelta profondamente sbagliata. Cioè Roma in Italia è, possiamo definirla quasi uno stato a parte. Roma è come il corpo umano. Ogni via è un capillare. Scorre sangue in ogni via di Roma. Il sangue è formato dalla gente. Globuli bianchi e rossi che si muovono, porta ossigeno, lo tolgono. Se tu Roma non la conosci nel profondo, se tu Roma non la vai a cesellare con il bulino, se tu Roma non la vai a raccogliere dove è morente, ma tu Roma non lo puoi fare. Quando io, con il massimo rispetto, io il massimo rispetto veramente di tutti, la stima è un'altra cosa, ma il massimo rispetto di tutti, quando anni fa venne fatta una scelta e l'errore fu quello di Arianna Meloni e di Trancassini di trovare un candidato che era totalmente sconosciuto a Roma, totalmente sconosciuto, e quella candidatura mi portò anche ad avere un momento di scontro con Giorgia Meloni, perché io non accettai di sostenere quel candidato. Io dissi: è un candidato sbagliato, non parlo della persona, parlo del candidato, è un candidato sbagliato, è un candidato che non è conosciuto, è un candidato che deve essere presentato, è un candidato che non ha la capacità di sostenere il confronto con gli altri candidati a sindaco. Io non ci metto la mia faccia, io non sostengo quel candidato. Io intendevo dire proprio questo, cioè gli errori che sono stati fatti nel passato non devono essere fatti ancora nel futuro. Verranno presentati dei candidati credibili? Io sono a disposizione, questa radio è a disposizione, almeno fino a quando chiaramente la par condicio mi darà la possibilità di farlo, ma un candidato non deve poter immaginare di presentarsi a Roma senza passare, un candidato di destra, senza passare su RTR 99 ti ricordi. È successo, ci si è fidati chiaramente di altre strutture e il risultato lo avete visto. Ma perché? Perché il popolo di destra a Roma sa che esiste questa trasmissione e sa che esiste da tantissimi anni. Scegliere altrove, in qualunque altro settore, sarebbe un salto nel buio, a meno che non si prendano uomini o donne di partito, ve l'ho detto, Fabio Rampelli o Roberta Angelilli. Allora è un altro discorso, ma se si va a pescare nel mondo civile e poi si corre il rischio di prendere i pesci sbagliati.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su

0: unica sede.
1: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
2: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:33, minuti primi e qualche secondo. Allora, mi collego subito con Daniele Brignati di Brispal per due motivi. Il primo è che lo saluto. Ciao Daniele, buongiorno.
7: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
6: Il secondo è che gli faccio ancora gli auguri per il compleanno. Buon compleanno.
7: Grazie di cuore Luca, sono diventato vecchio.
6: Ma che Dio, ma che vecchio.
7: Sono
6: ma...
7: veramente vecchietto. Sono... Beh, ma guarda, c'era una foto al mio compleanno con i nipotini che incarna proprio...
6: Ho capito, però la... scusa, tanto non sei una donna, quindi gli anni si possono chiedere. Quanti anni hai festeggiato sabato scorso? Sì, era sabato?
7: 51.
6: Ma ragazzi, ma stiamo a parlare veramente di... stiamo a parlare di poco più che un pischello. Ma poi festeggiamo insieme a Daniele anche i successi di Brispal, perché... domani Daniele è in partenza per la Riviera Romagnola, giusto?
7: Assolutamente sì.
6: Allora, visto che non vai a fare il bagno a Rimini, perché a Rimini si fa di tutto meno che il bagno, cosa vai a fare a Rimini?
7: Beh, ci giochiamo il premio come miglior prodotto dell'anno in Europa. L'anno scorso abbiamo vinto ad Amsterdam, quest'anno si gioca in Italia a Rimini e insomma ce la mettiamo tutta per confermare tutto il lavoro che abbiamo fatto durante quest'anno per migliorare notevolmente i prodotti, e presenteremo una delle più grandi novità nel nostro settore, che è la telemetria domotica su tutti gli impianti.
6: Fermate un attimo, perché io so veramente ignorante, io so veramente pane e salame. Che cosa si intende per telemetria domotica?
7: Praticamente gli erogatori saranno integrati, chi ha le case smart e intelligenti si potranno integrare direttamente all'interno della smart home e tramite una web app si potranno controllare tutti i dati degli impianti, si ha diciamo sott'occhio tutto l'impianto. La cosa che ci piace molto, avremo anche una parte riservata al green care, che è tutto quello che il cliente utilizzando il nostro impianto sta risparmiando come petrolio di plastica, di camion che circolano sulle nostre strade, quanti alberi ha evitato l'abbattimento. Quindi c'è tutta poi una pagina dedicata al green che ci dice che noi solo bevendo acqua quanto stiamo facendo bene al pianeta, senza calcolare quanto poi fa bene alla nostra famiglia, ovviamente.
6: Vabbè, allora, quando io vi parlo di Brispal, e come ormai ben sapete, io ne parlo non da testimonial, ma ne parlo da utilizzatore. Cioè, è un po' come quando voi guidate un'auto, facciamo un esempio, no, Daniele, e è un'auto particolare e qualcuno al semaforo ti chiede: senti, scusa, come ti trovi con quest'auto? E quindi tu parli di quell'auto perché sei un utilizzatore quotidiano, conosci perfettamente pregi e difetti dell'auto e quindi ne parli perché conosci il prodotto. Quando io parlo di Brispal è perché io il depuratore d'acqua ce l'ho in casa da 11 anni, il depuratore d'acqua ce l'abbiamo in radio più o meno dallo stesso periodo di tempo, quindi beviamo abitualmente acqua Brispal. So quali sono i vantaggi, e i vantaggi in termini di gusto, in termini di comodità, in termini di risparmio, in termini di piacevolezza e tutta quella serie di cose che uno non fa più: andare a comprare l'acqua al supermercato, non buttare l'acqua in bottiglia, non avere l'acqua quando vuoi, alla temperatura che vuoi, con il grado di effervescenza che vuoi. E tutto questo, facendo un calcolo reale, io li chiamo i conti della serva, perché poi sono quelli giusti, come diceva mia nonna, no? Il conto della serva, mia nonna faceva, aveva un libricino, e non essendo una famiglia ricca, che cosa faceva? Da una parte c'erano le entrate e dall'altra parte le uscite. Alla fine del mese ci si rendeva conto se c'eravamo rientrati, se avevamo speso troppo o se avevamo speso il giusto, ok? Magari risparmiando anche qualche cosa. Con i conti della serva, fatti chiaramente in maniera moderna, Daniele vi dimostra che l'acquisto di un depuratore d'acqua Brispal in casa è una scelta anche economicamente vantaggiosa. È vero, Daniele?
7: Assolutamente sì. Noi, quando ci mettiamo seduti, come è capitato ieri pomeriggio con il nostro ascoltatore, la prima cosa che cerchiamo di capire è il prodotto per le loro esigenze, perché poi c'è chi beve solo naturale, chi non beve freddo, chi beve invece frizzante freddo. Quindi cerchiamo di andare a individuare, perché poi le declinazioni della stessa Smart Plus possono essere oltre 30, perché si può andare a configurare sia con la tecnologia di depurazione che col tipo di impianto, col tipo di acqua che vogliamo far erogare. Dopo di quello si capisce lì i componenti della famiglia, cerca di capire il quanto utilizzo di acqua in bottiglia si fa, e ci siamo resi conto che praticamente stavano già spendendo di più di quanto poter fare con una piccola rateizzazione a tasso agevolato in 4 anni.
6: È questa,
7: alla fine è veramente che abbiamo uno sconto in fattura di 500 euro, la possibilità di un finanziamento a tasso zero per 2 anni o a tasso agevolato per 4 anni. Questo ovviamente è una promozione esclusiva per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Quindi quando poi chiamate il nostro storico numero di Brispal allo 06 61 45 088, ditelo: ho sentito Daniele e Luca, perché ovviamente poi
6: questa promo
7: è esclusiva per voi.
6: Ricordate il numero e chiamate per un appuntamento: 06 61 45 088. Ma chiamate perché è proprio nel vostro interesse chiamare. 06 61 45 088. Se volete andare presso la sede, bellissima tra l'altro, con tutte le macchine in esposizione, potete provare l'acqua direttamente in via di Torrevecchia 817. In bocca al lupo per domani. Ciao Daniele.
7: Grazie Luca, buona trasmissione.
6: Ciao, grazie mille. Abbiamo salutato così Daniele Brinati di Brispal. 06 61 45 088. Questo è il numero di Brispal. Lo dico, se qualcuno avesse intenzione, se avete un'attività commerciale, visto che noi viviamo comunque grazie alla raccolta commerciale, se avete un negozio, un'attività commerciale di qualunque genere, e volete entrare a far parte della nostra famiglia, mandatemi un messaggio ora: 338 99 00 990. Io mi metto in contatto direttamente con il responsabile commerciale di RTR 99, ti ricordi, che risponde al nome di Fabrizio Sgrigna. Vi faccio contattare direttamente da lui, in modo che anche voi avrete la possibilità poi di entrare nella nostra famiglia come partner commerciale. Quindi se avete un'attività, un negozio, un'impresa, una società, avete la curiosità di sapere ma quanto potrebbe costare la pubblicità su RTR 99, ti ricordi, ci sono chiaramente varie modalità, mandatemi un messaggio ora al 338 99 00 990 e io vi farò contattare direttamente dal nostro Fabrizio Sgrigna. Questa canzone di Giorgio Gaber è fantastica.

RTR 99, ti ricordi Luca che sarei in diretta insieme a voi, sono 9:46 minuti primi e qualche, secondo me c'è anche un'altra canzone bellissima di Giorgio Gaber che è Il potere dei più buoni e non mancherà magari nei prossimi giorni di farvela ascoltare. Giorgio Gaber è un genio, eh? Giorgio Gaber veramente un genio. Certo che se da Giorgio Gaber siamo passati a Mahmood, evidentemente qualche cosa nel discorso evolutivo musicale è andato storto. Invece parlando di Garlasco, stanno uscendo fuori delle cosine e vi dirò, da una parte un po' mi dispiace, per un motivo molto semplice. Allora, quando muore una persona, in questo caso come Chiara Poggi, ma chiaramente vale per tutti, si va alla ricerca di qualche cosa, si va alla ricerca di comprendere.

0: conoscenza degli altri. E vi ricordate per esempio la vicenda di Mapello, di Chiara Gambirasio, quindi l'arresto del muratore, e vai a scavare, alla fine trovi delle cose. Quindi il fatto che insieme moglie e marito facessero delle ricerche particolari su internet legate alle loro fantasie erotiche, il fatto che lei avesse un amante e con il quale si incontrava in un albergo a totale insaputa del marito, e il fatto che il muratore non fosse figlio del padre che ha sempre immaginato essere il padre, ma era frutto di una scappatella della madre, insomma si vengono a sapere tante cose, e nella vicenda di Carlasco stanno venendo fuori tutta una serie di cose che purtroppo riguardano la vita privata di Chiara Poggi. Faccio difficoltà a dirvi questa cosa veramente, perché andare a cercare di capire quelle che erano le dinamiche anche intime di Chiara Poggi e di Alberto Stasi, da una parte non devono sviluppare in noi quel sistema voyeuristico, il fatto di voler sapere di più, cercare di accontentare le nostre fantasie da guardoni. Però purtroppo è probabile che proprio in determinate dinamiche poi si possa trovare la verità, ammesso che la verità sia totalmente diversa da quella che finora ci ha fatto capire, ci ha fatto considerare Stasi come il responsabile unico, come l'assassino di Chiara Poggi. E qui le domande che giustamente ci possiamo fare, anche se ripeto è molto triste farlo, molto triste, è non è per caso che il silenzio della famiglia, il fatto che si fossero accontentati di avere un colpevole, non necessariamente il colpevole, fosse pure un modo per proteggere Chiara, il ricordo di Chiara. Perché sono stati trovati dei video molto intimi che riguardano Chiara e Alberto. Non è una colpa, attenzione, non è una colpa. Il fatto di riprendersi mentre si fa l'amore stando regolarmente insieme non è una colpa. È un gioco di coppia, ok? C'è niente di male, non c'è niente di criticabile, ok? E se questi video, così come diciamo stanno pensando gli investigatori, visti da esempio, abbiano scatenato in lui questo desiderio di rabbia, di rivalsa, ecco, allora lo so che sono cose brutte quelle che sto dicendo, attenzione, però e se Alberto Stasi fosse veramente innocente, e se il silenzio di tutti questi anni a protezione di una ragazza che non c'è più abbia determinato la vita rovinata di Alberto Stasi? Ecco, queste sono le domande che noi dobbiamo farci. E se Alberto Stasi è stato condannato e risulterà innocente, qualcuno di quelli che non hanno indagato a suo tempo come avrebbero dovuto fare e dovrà pagare in prima persona.
1: RTR 99, ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
2: RTR 99, ti ricordi? Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante.

0: attenzione di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: RTR 99.
6: RTR 99.
5: Ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:54 minuti primi e qualche secondo. Devo dire che riguardo alla vicenda di Garlasco, che è diventato anche un fatto mediatico, no? Ma questo purtroppo capita quando certi fatti di cronaca vengono chiusi in maniera tale da trovare un colpevole che sia credibile e che soprattutto dia soddisfazione. Cioè, perché poi a livello, quando un fatto viene raccontato a livello mediatico, ma noi in Italia ne abbiamo avuti tanti. Cioè, se mettiamo insieme tutti i fatti di cronaca che sono stati messi insieme nel corso di questi anni, partendo dal mostro di Firenze, arrivando a Yara Gambirasio, passando per la vicenda di Garlasco, le ragazze sparite, cittadine vaticane del Vaticano, quindi tante cose. Purtroppo nel mondo dell'informazione oggi affermare certe cose che poi riguardano solamente il dubbio, cioè, perché è esercitando il dubbio che uno può provare ad arrivare alla verità. E qui non si tratta di mancare di rispetto. Ieri, quando ho affrontato un discorso di quel grande esempio che è morto, ho raccontato anche certe cose che riguardavano il comportamento della sua famiglia, ma questo non vuole essere una mancanza di rispetto e non mi permettere mai di mancare di rispetto alla memoria di Chiara Poggi. Però, signori, se questa cosa è diventata di pubblico dominio, forse bisognerebbe anche avere il coraggio di pensare che certe scelte che sono state fatte non riguardano più la vera ricerca della verità, ma il tentativo di nascondere un qualche cosa. Tutto lì, vabbè, ma di Garlasco purtroppo ne parleremo ancora, e come ho detto qualche giorno fa, io sono convinto che se Sempio fosse veramente il colpevole e se fosse costretto a confessare di fronte a delle accuse che sono non è possibile respingere, Sempio se ne porta appresso parecchi. Sempio se ne porta appresso parecchi. E persone che se è stato lui, ripeto, se è stato lui, se è stato lui, probabilmente altri sapevano e hanno preferito tacere. E anche qui dice, come si può fare, sono ipotesi il fatto che Sempio abbia potuto vedere determinati video intimi, sono ipotesi, magari li ha visti perché per caso, li ha visti perché è entrato in casa e perché magari ha avuto accesso al computer, o magari perché chi aveva accesso al computer gliel'ha fatti vedere pensando che potesse essere uno scherzo. Si possono dire tante cose, tante cose. Signori, siamo in chiusura, tra poco Fabio Martini con la strana nostalgia, a seguire Davide Guarneri e Paolo Famiglietti con questo gli anni del jukebox, chiedo scusa, e alle 16 Andrea Torre con Torre 99, poi domani mattina alle 7, se Dio vorrà, ma Dio vorrà perché in Italia abbiamo ancora i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti e chi più ne ha più ne metta. Vi ricordo che domani alle 8:10 ci sarà in diretta su RTL Antonio Ti Ricordi il generale Roberto Vannacci, e vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 tutti qui, Corve, le no, Corve.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Papa Leone ha replicato ieri sera a Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista televisiva. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Apertura di seduta in rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, il calo invece lo spread BTP Bund che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa 108 dollari al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia questa mattina il governo ucraino. Mondo del calcio in lutto, è morto a Brescia Evaristo Beccalozzi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio all'Inter, dal 78 all'84 vinse uno scudetto e una Coppa Italia. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
3: Abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini. Eccoci dopo Luca Casciani. Arriva il momento bello ed importante della strana nostalgia. Ma è tutto importante qui ad RTR 99, ti ricordi? Però adesso lo sapete che momento è, no? È il momento di riavvolgere il nastro un po', tornare indietro e ascoltare le nostre canzoni, quelle del cuore.

bello quando Venditti dice che siamo tutti figli di una vecchia canzone, in fondo è proprio così. E forse non potevamo cominciare meglio la nostra strana nostalgia di oggi qui su RTR 99, ti ricordi? Canzone simbolo, album simbolo di quegli anni e anche della stessa discografia di Venditti. E che anni quelli, eh? Nel mondo, anche in Italia, succedevano cose anche negative, eh? Dobbiamo ricordare anche avvenimenti non sempre positivi. Insomma, quel 78, quel 79 erano anni in Italia pieni di problematiche, li hanno chiamati anche gli anni di piombo, ci sono stati, sono esistiti naturalmente, c'erano le Brigate Rosse, c'era a volte anche un po' di paura. Vi ricordate quando fu rapito Aldo Moro? Chi andava a scuola a un certo punto ebbe la sorpresa di vedere i propri genitori che ci sono venuti a prendere, e tutti quanti ci siamo chiesti: ma che è successo? Vieni, dobbiamo andare a casa, dobbiamo stare protetti. Insomma, quindi noi raccontiamo un tempo dove comunque c'è stata anche la paura. Ci siamo rifugiati sempre nella musica, però, e la musica ci ha fatto bene, ci ha fatto crescere bene. In quei giorni, in quel tempo, uscivano dischi come Una donna per amico di Lucio Battisti, De Gregori di Francesco De Gregori, Rimini di Fabrizio De André, Boomerang dei Pooh, Zerolandia di Renato Zero, Figli delle stelle di Alan Sorrenti. Insomma, parliamo di dischi importanti, ma anche e soprattutto Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti. Qui c'è una generazione che parla, qui naturalmente parliamo di un disco fondamentale nella discografia di Venditti, che continua insomma a cantare le canzoni di questo disco in maniera importante. Dentro a questo disco c'è tutto, c'è un mondo, c'è anche quel mondo, c'è anche la delusione, c'è la politica, la comunicazione, l'amicizia, la libertà. Questi sono i temi fondamentali di quell'album, dove noi ci siamo assolutamente riconosciuti, ma c'è anche la delusione, perché c'è un ingegnere, c'è qualcuno che insegnava in una scuola, insomma questi sono temi che ricorrono spesso nelle canzoni di Venditti. E poi c'è la delusione dell'attualità, no? Vi ricordate anche dentro a Compagni di scuola, Compagno di scuola di Venditti, insomma ti sei salvato dal fumo delle barricate, ma poi adesso sei lì e lavori in banca pure tu. E un po' di quel tema c'è anche dentro, appunto, Sotto il segno dei pesci, che insomma, che aveva dei brani dentro pazzeschi, Bomba o non bomba, Giulia, canzoni che sono rimaste veramente dalla parte del cuore. Una svolta musicale, anche poetica, un disco importante certamente per Venditti e un po' per tutti noi. Appunto, Sotto il segno dei pesci, la comunicazione con il telegiornale, il viaggio dentro e fuori la metafora di Bomba o non bomba, la droga con Chen il cinese, la tenerezza per Sara, una ragazza madre che vede questa pancia crescere sempre di più e non entra più nel banco dove deve andare a scuola, appunto dove deve stare seduta, però non si è mai sposata ma ha avuto 3 figli, l'amicizia con De Gregori, Francesco, temi ancora belli ed attuali. E viva Sotto il segno dei pesci, e viva le nostre canzoni, quelle che sentiamo tutti i giorni qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? E in quei giorni per ballare mettevamo su questo 45 giri qui.

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

sempre in quegli anni lì, sì, sempre in quegli anni lì c'era anche Il treno di Riccardo Cocciante, una canzone che ci dava e che ci dà ancora, diciamoci la verità, un grandissimo senso di libertà. Vi chiedo, forse ve l'ho già chiesto, però ve lo richiedo ancora, il primo vostro viaggio da soli, ve lo ricordate? Dove siete andati a finire? In macchina, in treno o in aereo? Perché comunque il primo viaggio non si scorda mai, è un po' come il primo amore. Vi potrei chiedere tranquillamente il vostro ragazzo come si chiamava, la vostra ragazza come si chiamava, o forse quella ragazza che non ha mai saputo di stare insieme a voi. Succedeva anche questo, la ragazza della sezione accanto, appunto. Però poi alla fine tu l'abbiamo scritto anche nelle storie Instagram di RTR99, ti ricordi, l'ho letto stamattina questa storia, e queste storie sono carine, insomma, queste nostre pubblicazioni. Ti vuoi mettere con me? La risposta temuta era: ci devo pensare. Dopo alcuni giorni senza notizie si tornava a chiedere, e lì in maniera definitiva e perentoria la risposta era: meglio se rimaniamo amici, che vuoi rovinare tutto quanto. E quindi un po' questo ci porta naturalmente a quegli anni e naturalmente a quel tempo, e forse anche al primo viaggio. Poi ci sono delle canzoni che ci raccontano i viaggi, ci raccontano le avventure, e per esempio ce n'è una, ma poi chissà perché, no? Che mi è rimasta particolarmente impressa. Era il 1983, ma questa canzone l'ho imparata a conoscere nel 1984, un anno dopo. Già la conoscevo, però comunque un anno dopo l'ho ascoltata insistentemente. Perché io ho fatto un viaggio con un mio caro amico, che purtroppo non c'è più, e mi piace ricordarlo, ogni tanto lo faccio qui nella trasmissione, Maurizio, e abbiamo avuto mille avventure di viaggi, abbiamo fatto tante cose insieme, tanti capodanni, tanti mesi insieme, soprattutto in agosto. E una volta i nostri genitori ci regalarono un viaggio premio, io e lui da soli, c'era stata l'opportunità di avere degli sconti importanti per andare a fare una crociera di 6 giorni, 7 giorni, ma insomma le crociere non erano come poi quelle di adesso, le navi erano più piccoline, insomma era tutto un pochino più a misura, e ci divertimmo molto in quella crociera, che fu una delle prime volte, insomma, da soli, e fu molto divertente. Parliamo spesso dei gettoni, li vedete qui alle mie spalle, ecco, tenete presente che adesso sulle navi da crociera si telefona col cellulare senza problemi, all'epoca tu salivi a bordo e non potevi parlare più con nessuno. C'erano dei sistemi di telecomunicazioni, ma le telefonate erano costosissime, quindi si evitava, forse solo quando si scendeva a terra facemmo il giro delle isole greche, ci fu l'opportunità di fare 1-2 telefonate a casa e poi niente. Ci divertimmo molto, ma sapete che cosa mi è rimasto impresso soprattutto di quella crociera lì? Nel pomeriggio chi faceva il piano bar poi la sera faceva tantissime prove, cantava comunque anche di pomeriggio, e la gente si sedeva e comunque ascoltava. Bene, una delle canzoni più cantate da questo pianista solitario era Io per amarti di Franco Califano. Da lì imparai ad amare questa canzone, e ogni volta che la sento ripenso a quei giorni lì. Qui su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi
1: la radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Che bella viso d'angelo Camaleonti, era il 1969 qui su RTR 99. Ti ricordi, noi continuiamo a riavvolgere il nastro un po' nella strana nostalgia con me e con voi. Io sono Fabio Martini, ma so che ci siete anche voi e infatti mi dedico un attimo a voi e lo faccio molto volentieri. Un po' di messaggi dall'inizio della trasmissione. Per esempio, sentiamo questo.
1: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
1: Ho ricordato bene quel periodo. Te pensa, io ho vissuto, a parte che abitavo a Via dei Prati de Papa, dove c'è stato l'attentato sempre delle Brigate Rosse, sono morti ahimè 3 poliziotti, e abitavo proprio sopra dove è adesso la lapide, la strage di San Valentino. E poi anche quella di Piazza Nicosia, lavoravo là in Via della Scropa, che era il 78, credo 79, che morirono 3 carabinieri, l'assalto alla Democrazia Cristiana, alla sede della Democrazia Cristiana.
0: Grazie di questo tuo ricordo. Certo, momenti in questo caso cupi, non belli, però comunque abbiamo vissuto anche questi tempi e se dobbiamo proprio riavvolgere il nastro un po', dobbiamo ricordare tutto. Naturalmente in questo discorso c'è quello che vi ho detto prima: la musica ci ha sempre fatto da colonna sonora, ci ha aiutato comunque a superare anche certe cose. Eravamo più piccoli, quindi forse anche più sensibili, meno abituati naturalmente alle brutte notizie. Io spesso mi sono rifugiato nella musica, quella musica che ogni giorno è qui su RTR 99, ti ricordi? E bellissime le canzoni di quel periodo che sono praticamente eterne e sono dentro al cuore. Le canto quando posso. Bello questo, naturalmente. Un altro messaggio, sentiamo.
2: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
2: Io vorrei esprimere il mio parere sulla partecipazione di Riccardo Cocciante al concerto del 1° maggio. Io identifico questa cosa come se trasportassimo il Colosseo in una delle piazze più brutte della capitale, che non è ovviamente Piazza San Giovanni. Però in questo senso lo identifico come questa cosa. Non voglio fare nomi di piazze di quartieri di Roma, però identifico questa azione, cioè un iconico, un grande, sul palco del concerto del 1° maggio, oddio, francamente una caduta di stile paurosa, dal mio punto di vista. Un abbraccio e ti ascolto.
0: Grazie. Beh, ma ogni parere è importante e assolutamente rispettabilissimo. Il concerto del 1° maggio si è molto trasformato, insomma, io come voi abbiamo nella testa, insomma, i concerti del 1° maggio di tanti anni fa, ed erano un'altra cosa. Adesso è diventato più tipo un disco per l'estate, dove comunque anche cantanti diciamo da hit parade e vanno appunto a cantare. C'è sempre la voglia di smarcarsi, c'è sempre la voglia di far vedere che si è politicamente corretti. Questo spesso investe anche gli artisti e quindi poi Cocciante va al concerto del 1° maggio. Però è bello che i giovani anche che sono stati lì al concerto del 1° maggio possano, come dire, ritrovare, vedere forse per la prima volta Cocciante dal vivo. Però penso anche che Cocciante, prima di andare al concerto del 1° maggio, sarebbe dovuto andare da tante altre parti. Questo sicuramente sì. Vediamo un po'. Primo viaggio io a Londra con mia cugina, 18 anni precisi, fu proprio questo il mio primo viaggio. Quando a volte ti dicevano sei simpatica, ma è vero anche questo, le ragazze dicevano ci devo pensare, poi ma che fai dopo qualche giorno, ma guarda che bella la nostra amicizia, che purezza che c'è, no, non roviniamo tutto. E alle ragazze molto spesso che facevano qualche avance al ragazzino che gli piaceva, insomma, spesso si sentivano dire ma sei proprio simpatica, che insomma non era esattamente un complimento. Buongiorno Fabio, Paola, buongiorno a te. Primo viaggio senza genitori? Non l'ho fatto da sola, l'ho sottoscritta insieme a 2 amiche. Noi siamo andate per 15 giorni a Londra, vedete che Londra è imperversa. Siamo andate con il treno, un lunghissimo viaggio perché una delle 3 aveva paura dell'aereo. Questa vacanza l'abbiamo fatta nell'agosto del 1989. Grazie Germana, un bel ricordo anche questo, assolutamente. E ascoltare Franco. in questo caso Califano, per me è un qualcosa di molto emozionante. Mi ricorda i viaggi in macchina con mio zio, appunto Franco, per andare nella amatissima casa di paese. E ogni viaggio era accompagnato dalla voce del califfo ed io ero felice, lo sapevo, Laura. Grazie Laura, bello anche questo tuo messaggio. E già, poi nella casetta del paese. Quante volte è capitato, anche a molti sicuramente, di passare le estati lì. Ed erano veramente bei giorni. Vi faccio ascoltare Donna con te. Questa canzone avrebbe dovuto cantare Patti Pravo al Festival di Sanremo, poi invece improvvisamente decise di no, e allora la canzone andò ad Anna Oxa, che la interpretò così.

era bella anche questa, Donna con te di Anna Oxe, la sua bella storia comunque al Festival di Sanremo. Su RTR 99 ti ricordi con me, sono Fabio Martini, mi piacerebbe avervi anche sui miei social perché anche lì racconto storie e ho raccontato la storia di questo regalo che mi ha lasciato qui in radio domenica Tiberio Timperi, ed è un librone pesantissimo di Paperino su Paperino. E ho raccontato appunto in un post scritto ieri sera sia su Instagram che su Facebook un po' la storia di questo libro, perché questo regalo mi ha reso felice due volte. Per il regalo, naturalmente, i regali fanno sempre tanto piacere. E poi Tiberio è veramente una cara persona, è gentilissimo, non doveva neanche, però insomma mi ha lasciato questo regalo che però mi ha dato una doppia felicità. E l'altra felicità è che questo librone su Paperino pesantissimo e a colori io lo avevo. Lo avevo e lo avevo però anche un po' dimenticato, perché sapete quante cose abbiamo avuto nel nostro tempo, nella nostra cameretta dove facevamo i compiti e ascoltavamo canzoni. Quante cose, tante, tantissime. Molte però le abbiamo dimenticate, le abbiamo un po' accantonate. Molte sono state perse, molte chissà che fine hanno fatto, alcune perse in traslochi, alcune casomai rubacchiate da qualcuno, alcune buttate involontariamente o volontariamente. E questo librone di Paperino io lo avevo un po' rimosso, devo dirvi la verità. A un certo punto ritrovarlo lunedì mattina quando ho preso il regalo è stata un'emozione grandissima. Davvero in una frazione di secondo sono tornato indietro nel tempo e a quei giorni, con quelle manine piccoline da ragazzino che sfogliavano con forza questo librone di Paperino e leggevo queste storie che mi intrigavano, che mi piacevano tantissimo. È stata una sorpresa soprattutto questo, una reazione particolare, uno stato d'animo difficile da descrivere. Ritrovare qualcosa che c'è stato nella tua vita e che poi per 40 anni non hai più pensato ed immaginato, e all'improvviso lì te lo ritrovi di nuovo davanti. È bello, so che queste cose possono capitare a tutti e saranno capitate anche a voi. Il mondo bello di questa radio che si chiama RTR 99 ti ricordi è anche un messaggio come questo. Ciao Fabio, sono Eraldo. Vorrei esprimere un ringraziamento particolare per avermi consigliato Sicurchiavi, vostro storico partner. Ieri ci sono andato perché avevo le chiavi della macchina in cortocircuito e Fabrizio, il titolare, in pochi minuti me l'ha smontata e sistemata, risolvendo subito il mio grande problema. Un vero mago che ringrazio di cuore per la sua grandissima professionalità e cortesia. Grazie ancora. Questo è un bellissimo messaggio e sono contento per Sicurchiavi, ma naturalmente per tutti i partner commerciali che noi negli anni coccoliamo, perché comunque sono quei partner che credono nella radio, ma credono soprattutto negli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? E in un momento come questo, davvero, ricevere un messaggio così. Sicurchiavi è voluto tornare e ha voluto appunto esprimerci la voglia di tornare, di parlare proprio con noi, con Fabio e Luca, perché lui c'era quando noi facevamo la radio 20 anni fa, 15 anni fa, è stato veramente

un graditissimo ritorno, grazie naturalmente a Sicurchiavi. E allora voglio ringraziare anche te di questo messaggio, caro Eraldo, e grazie ai partner commerciali che fanno pubblicità qui su RTR 99, ti ricordi? Perché ci credono, perché questa è una radio diversa dalle altre, questa radio è casa, questa radio può essere famiglia e il successo della pubblicità qui c'è davvero. A volte bisogna avere un po' di pazienza, a volte invece il successo arriva immediatamente, il riscontro arriva immediatamente, ma venite con noi perché questo è un mondo a parte, questo è davvero un posto felice. Quindi se volete promuovere la vostra attività, abbiamo anche un numero WhatsApp diretto che potrete chiamare o potrete mandare un messaggio e noi vi risponderemo e vi manderemo la nostra, come dicono quelli bravi, brochure, appunto. 375 922 7663, ripeto, 375 922 7663. Chiamateci perché abbiamo voglia di accogliervi nella nostra grande casa. Se avete un'attività da promuovere, noi ci siamo. E c'è anche il grande Frank Sinatra con questa canzone qui.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. In Toscana, a Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: Devo aver colto nel segno perché oggi siete tantissimi, ma come sempre i vostri messaggi meravigliosi al numero WhatsApp di RTR 99, ti ricordi, 338 99 00 99 0. Ci rifugiamo spesso nel ricordo, riavvolgiamo il nastro un po', non vogliamo sentire in continuazione notizie, sempre le stesse, sempre le solite. Ieri ho acceso la televisione e è capitato 3-4 volte quando torno a casa dopo la trasmissione, poi ritorno in radio per lavoro, poi ritorno a casa, poi la sera dopo cena, insomma quelle 3-4 volte in cui si accende la TV. È incredibile, ma sembra che il nostro mondo sia soltanto, come dire, circoscritto a Garlasco, alle guerre. E poi dico, ma possibile? Ma come si fa ad avere questo abbrutimento e a parlare tutto il giorno sempre delle stesse cose? Ma allora è molto meglio ascoltare Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori e pensare che abbiamo avuto della grande musica e che siamo stati bene. Forse il successo di RTR 99, ti ricordi, anche questo: fuggire da questa oscenità televisiva continuata e continuativa, che è veramente terribile. L'altro giorno sono passato davanti al Teatro delle Vittorie e l'ho messo anche, ho fatto una piccola foto messa nelle mie storie Instagram, seguitemi, mi fa piacere, su Instagram cercatemi Fabio Martini RTR 99, mettete segui, e su Facebook Fabio Martini RTR 99 e cliccate sul mi piace. E sono passato lì davanti e ho detto, ecco anche questo luogo che è stato magia allo stato puro, è lì che forse verrà venduto, forse verrà chiuso, forse ci faranno un supermercato, non lo so che cosa. E ho pensato a quanta storia è passata dentro a quel teatro, quanta televisione, quanti sogni sono nati lì e li abbiamo vissuti attraverso la televisione, quanti grandissimi personaggi del mondo della televisione sono stati lì a presentare e a inventare show memorabili ed indimenticabili. Sta cambiando tutto troppo in fretta, ecco perché a noi piace riavvolgere il nastro un po'. E per favore, parlateci anche di qualche altra cosa, perché il mondo è pieno anche di altre cose, non soltanto quelle due o tre, che forse fanno audience, come dicono quelli bravi, ma sono l'uccisione veramente della nostra fantasia e del nostro tempo. Primo viaggio senza genitori? Io, 16 anni, le due sorelle, 18 e 14, la macchina Renault 5, rossa, nuova, fiammante, del fidanzato della sorella maggiore. Era l'estate del 1978 ad Agropoli, a casa dei nonni paterni, mare, gite, la spensieratezza dell'adolescenza. Ci fu un concerto di Amanda Lear e accadde che la showgirl a un certo punto, guardando tra il numeroso pubblico, chiamò sul palco proprio me. Imbarazzatissimo salì, poi quando seppi che ero di Roma fu contenta e mi congedò con un "sei molto carino". Timido com'era, diventai Viola. Un successo, davvero. Grazie Massimo di questo tuo ricordo, davvero piacevole e bello. Sentiamo chi c'è.
1: Allora, ciao Fabio, sono Fabiana.
0: Ciao,
1: io
0: Fabiana.
1: La tua età, ho avuto il privilegio a 8 anni a Toronto di andare ad assistere a un concerto di Frank Sinatra con mio zio, che era un famoso architetto e quello che ha costruito la CN Tower, e quindi aveva un entourage molto, molto colorito.
0: Bello.
1: E con tutta la mia famiglia, pianisti e amanti della musica, siamo andati a vederlo. Ancora me lo ricordo, era tutto vestito di bianco, stupendo.
0: Bello, bello, bello, bellissimo. Grazie di questo tuo messaggio, mi ha fatto molto piacere anche il tuo racconto.
2: Buongiorno Fabio, sono Grazia da Nettuno.
0: Ciao.
2: È il mio ricordo più bello, per quanto riguarda le cose dimenticate da tanti anni, era un libro con un giradischi che mia mamma mi aveva comprato, si chiama A mille cenè, è una sorta di fiabe che vengono lette con delle canzoncine, e sono fiabe insomma come Cenerentola, Biancaneve e altre, bellissime. E guarda caso, dopo tanti anni, forse più di 45, ho rivisto questa edizione ristampata, esattamente la stessa di quando ero piccolina io, l'ho ricomprata, e ora ho un tuffo al cuore vedere che mia figlia canta e legge le stesse favole che leggevo io, ritrovando le stesse figure. È una sensazione meravigliosa.
0: Grazie, ma grazie anche di averci fatto tornare in mente questa tua sensazione meravigliosa, che poi in fondo è stata anche la nostra. Vedete quanta fantasia e quanti racconti ci possono essere, e quanto può essere vario tutto quanto. Quindi vedete che si può anche andare oltre i soliti argomenti e le solite storie, assolutamente. E si chiamavano fiabe sonore, appunto, si chiamavano così, e sono state un successo veramente grandissimo. Un po' tutti i ragazzini, i bambini, ma anche un po' quelli un po' più grandicelli hanno avuto da cantare, da sentire queste fiabe qui, eh? La musica, appunto, A mille ce n'è. E sono suoni che appunto rievocano quel tempo, non c'è niente da fare, è un tempo bellissimo, indimenticabile, davvero, appunto. A mille ce n'è era appunto un momento magico, certamente. C'erano le nostre favole, e c'era Cenerentola, ma c'erano anche favole particolari, no? Eh sì.

0: sigla iniziale e sigla finale.
1: Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.
0: Che tempi!
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

Che bella questa, era il tocco dell'amore, Demis Rousseau. Abbiamo avuto anche un Demis che ha cantato in italiano e ha avuto un gran bel successo, c'era anche Dolce Veleno, vi ricordate? Eppure un'altra canzone famosa, Tu e così sia. 45 giri che uscirono su etichetta Philips, che ottennero un grandissimo successo in Italia. Mamma mia quanti siete oggi, la TV è silenziata da anni, va bene, mi sembra una cosa simpatica, ma non il canale 87 però, lì c'è RTR 99, ti ricordi? E siamo anche sul canale 799 in tutto il Lazio, anche Roma, ma in tutto il Lazio, anche dove non arriva l'87, soltanto con l'audio. C'è un login in bianco e nero, l'abbiamo voluto mettere in bianco e nero apposta perché a noi piace trasmettere in TV in bianco e nero. Pensate che io ho detto, ma trasmettiamo in bianco e nero pure sul canale 87, è una cosa particolare, no? Sarebbe una cosa veramente particolare, secondo voi potrebbe essere una cosa carina? Ve lo chiedo, piccolo sondaggio, o una cosa folle, trasmettere in bianco e nero sul canale 87 e non a colori. Che dite? Io poco più che adolescente, dalla periferia sud di Roma, Cecchina, direzione Santa Marinella con i mezzi pubblici. Praticamente 3 ore di viaggio per incontrare una ragazzina che avevo conosciuto e con la quale mi ero scritto tanto durante tutto quanto l'anno. Io ero già un po' incantato da lei, lei invece a quell'appuntamento non si presentò. Una versione estiva di Lampada Osram? Già, una versione estiva di Lampada Osram. Oppure di Alle 9 in centro dei Pooh, ve la ricordate Alle 9 in centro? E niente, lei non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Lampada Osram e Alle 9 in centro sono due canzoni che raccontano di appuntamenti mancati, effettivamente. Non ci posso credere, vendere il mitico teatro delle vittorie, traboccante di storia dello spettacolo italiano e di tanta energia, quella buona. Tante cose vissute bisogna lasciare andare, ma questo è veramente troppo. Lo so, è vero. Poi, il tocco dell'amore. C'è una TV accesa sul tocco dell'amore. Interessante. Ricordo luglio 1978, primo viaggio da solo. Mi mandarono a fare il militare a Pisa, nella Folgore, bellissimo. Anche questi sono ricordi, naturalmente. Angelo da Roma che ci scrive. Che emozione sentire Demis Rousseau. Loretta, grazie Loretta. Ciao Fabio, quando sento cantare Demis Rousseau, ripenso a mio fratello che non c'è più. Lui adorava Demis. Era il suo cantante preferito. Grazie, anche oggi mi hai fatto ripensare a lui, il mio adorato fratello. Grazie a te per averlo ricordato e per averci raccontato, naturalmente. Il mio ricordo più bello, tennis, la mia gonnellina Fila, collezione epoca Borg. La Coca-Cola sgocciolata sulla gonnellina bianca, che era candida e non si levava. Io Biancaneve e lui il principe dell'Ariel. E Bianca e Bernie con mamma al Gregory e poi bel ricordo anche questo, assolutamente. Anch'io avevo il completino Fila, per i maschietti era quello con pantaloni bianchi ma un bianco non proprio candido e la magliettina a righe verticali piccolissime, quelle righe blu, e la magliettina bianca, perché noi ragazzini di quegli anni, di quel tempo, volevamo essere Bjorn Borg. Non si scomponeva mai, non si arrabbiava mai, vinceva sempre, un vincente, sì, volevamo essere assolutamente Bjorn Borg. Bellissimi anche quei giorni, si giocava con le palline da tennis bianche e quando le andavamo a comprare non c'erano le confezioni in latta, ma che si aprivano, che adesso si aprono perché le palline sono sotto vuoto, erano semplicemente queste 3 palline dentro a dei cartoni e le palline appunto erano rigorosamente bianche. E poi c'era Notte a sorpresa dei Pooh. Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Una delle canzoni che preferisco di Little Tony, Non è una festa, con questa copertina coloratissima e questa camicia stile appunto anni 60 di Little Tony, è un ricordo indelebile appunto di un'intervista fatta a casa di Little Tony tanti anni fa, ma tanti, in quella bellissima casa che lui aveva sull'Appia, dove tu praticamente suonavi al citofono, si apriva il cancello, entravi e dovevi scegliere il vialetto di sinistra o il vialetto di destra, c'erano piante alte, ma c'era la possibilità di scegliere sinistra o destra, e questi vialetti avevano l'insegna proprio del nome, col nome della strada, ed era via Elvis Presley, appunto, me la ricordo bene. Poi praticamente facevi questo vialetto che curvava leggermente, ti portava davanti a un grandissimo slargo e vedevi appunto la casa, il villino di Little Tony. Sulla sinistra un grandissimo garage dove c'erano all'interno 5-6 macchine di quelle proprio belle degli anni 60, preziose assolutamente. E poi c'era appunto l'ingresso di casa. E praticamente entrando mi ricordo che c'era anche un'armatura appunto sulla destra, e poi un grandissimo tavolo dove mi sedetti appunto con Little Tony a realizzare questa intervista, e portai questo 45 giri perché mi piaceva l'idea di farmelo firmare da lui. Era il tempo non dei selfie, non dei cellulari, ma era il tempo dei registratorini portatili, ed era il tempo della Bic, appunto, perché il massimo che si poteva ambire da un artista era un autografo su un block notice. Se poi addirittura arrivava sulla copertina di un 45 giri, era un qualcosa di eccezionale. E ricordo che Little Tony tirò fuori a un certo punto delle cartoline, perché gli artisti di quegli anni, soprattutto quelli degli anni 60, avevano come diciamo abitudine quella di girare sempre con un bel mazzetto di cartoline. Avete presente la cartolina? Ecco, la cartolina con la loro immagine, una bella foto loro realizzata in studio, e quella era la cartolina, e loro su quelle cartoline poi facevano gli autografi. Quello era quello che si faceva in quegli anni e in quel tempo. Il mio piano andò malissimo perché Little Tony mi disse: ma questo disco io non ce l'ho. E io dissi: è proprio bello, sì, è vero, è un disco bello che avrebbe meritato più successo rispetto a quello che ha avuto. Poi mi guardò e mi disse: senti, ma io lo vorrei, me lo regali? E che fai? Dici di no a Little Tony? E allora ho regalato quel disco a Little Tony, appunto. E vabbè, Little Tony avevamo delle storie in comune con Little Tony. Avevamo praticamente chi si occupava della parte esterna delle nostre case in comune, Peppino da Salerno, appunto. Sapete quegli uomini fantastici tuttofare, no? E c'era Peppino, appunto, nella nostra casa a Colle Fiaschetta, zona San Cesareo, e nella sua casa, appunto, sull'Appia. E c'era pure Caterina, che appunto invece si occupava della parte interna di casa. Ci dividevamo appunto gli orari di Peppino e di Caterina, e a quel punto Little Tony non potette dire di no alla richiesta di un'intervista, assolutamente. E pensate, Little Tony venne anche alla prima festa organizzata da noi, tanti anni fa naturalmente, ma proprio tanti tanti tanti anni fa. Organizzammo una festa all'Executive di lunedì. Il proprietario Antonio Caruzzi dell'Executive disse: ma questi sono ragazzini, vabbè, vediamo un po', dai, diamogli il lunedì, che era il giorno proprio sbagliato per antonomasia. E invece riempimmo completamente, e venne Little Tony quella sera, e fu veramente un successo strepitoso. Bel tempo anche quello lì, da ricordare sempre. D'altronde siamo RTR 99, ti ricordi?

abbiamo parlato di Little Tony, tra un po' andiamo anche ai vostri messaggi che sono parecchi al 338 99 00 99 0. Ma prima volevo parlarvi, dopo Little Tony, di una donna che ha attraversato comunque il nostro tempo. Allora, se dobbiamo riavvolgere il nastro un po', lo dobbiamo fare con Frank Sinatra, con Demis Rousseau, con Antonello Venditti, insomma con tutto quello che abbiamo ascoltato, ma lo dobbiamo fare anche con degli artisti che per un po' ci sono stati e poi, beh, anche per loro scelta hanno lasciato il mondo della musica, però hanno fatto delle canzoni che oggi forse, non so, possono anche fare un po' sorridere sotto certi aspetti, però fa tutto ricordo, fa tutto bellezza, fa tutto bianco e nero. E allora vi voglio parlare di Ombretta Colli, anche politica poi negli anni più recenti, ma noi parliamo di musica. Parliamo per esempio dell'Ombretta Colli cantante. Andiamo a finire intorno al 1969, partecipò a Canzonissima con La mia mamma. Poi È il mio uomo, che partecipò anche al Festival di Napoli, poi insomma tante altre cose, e con il marito Gaber realizzò E domenica ma senza impegno, e poi anche altre canzoni. Poi ci fu uno scandalo, un piccolo scandalo, perché realizzò un servizio fotografico su Playman, che all'epoca c'era Playman e Playboy. Diciamo che Playboy era insomma quello che andava di più, ecco, che vendeva di più, però anche Playman ci regalava degli scenari molto interessanti, dobbiamo dire la verità. E queste due riviste facevano un po' a gara per far spogliare appunto le donne importanti italiane dell'epoca, cantanti, attrici e quant'altro. E poi voglio però, e qui vi voglio portarvi nel 1972. Vi ricordate la canzone di Ombretta Colli del 1972? Si intitolava Salvatore e partecipò sia a Un disco per l'estate che al Cantagiro, e ottenne anche un grande successo. Tra l'altro negli anni successivi partecipa con Paolo Villaggio anche a Gian Domenico Fracchia, Sogni proibiti di uno di noi. Vabbè, insomma, una storia che c'è ed è da raccontare. Però ecco, a volte è bello raccontare e riascoltare anche canzoni che veramente abbiamo dimenticato nel tempo, che oggi possono fare, se vogliamo, anche un po' sorridere, ma come vi dicevo prima, canzoni che comunque ci sono state, hanno accompagnato quei giorni lì. E allora dai, forza, Salvatore, Ombretta, Colli, solo qui, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
8: E che fai? Chiudili fuori casa.
9: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
10: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
9: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
11: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.

Mina ci sta sempre bene, eh? La voce del silenzio, che potenza questa canzone, davvero. Mina e niente, mezzo paradiso. Andiamo un po' di messaggi. Ho conosciuto Little Tony più o meno sul fine degli anni 80 in un centro estetico dove lavoravo, un uomo gentile e alla mano. Laura, sì, era davvero un uomo gentile e alla mano. Buongiorno Fabio, grandissimo artista Little Tony. Io ho avuto la fortuna di vederlo ad un concerto ad Alassio per un avvenimento anni 60 che organizza il comune. Mi fece anche un autografo su un pezzo un po' nascosto che amo tantissimo, Donna da vendere dell'82. Marcello da Roma, grazie Marcello anche di questo tuo ricordo. Fabio, è vero che Little Tony era un grande appassionato di hi-fi? Sì, è vero,

classica, per il pop, per il rock, insomma sì, è vero, era un grandissimo appassionato di hi-fi, te lo posso confermare. Il mio primo viaggio da solo invece, questo è un messaggio di Mauro, a 15 anni, Roma, Fabriano, con il Motom 48, completamente incosciente, ma tutto bene. E beh, insomma, sei qui a raccontarcelo, bello, sono contento. Adoro il bianco e nero, e non sono però juventina ma romanista. Vabbè, ma cioè, insomma, nel look che c'entra, sì, certamente, insomma, è un bianco e nero, si usa molto, insomma, ecco. A mio figlio ora, 49 anni, comprare il completo di Agassi. Beh, già Agassi fa parte di quei tennisti che avevano quei completi della Nike, però in questo caso un po' spregiudicati, un po' lontani da quello che era il tennis, diciamo, in bianco, quasi in bianco, degli anni 70. Già quando c'era Agassi c'erano le palline gialle, e lui, il primo completo di Agassi fece scalpore, perché non so se ve lo ricordate, ma lui giocò per un tot numero di tempo, di mesi, forse di anni, con dei pantaloncini che erano di jeans, sembravano di jeans, volevano essere di jeans. E noi invece prima parlavamo dei completini della fila, bianchi, crema, appunto, come qualcuno mi ha suggerito, per i maschietti con le righine orizzontali, e per le femminucce, insomma, questi completini col gonnellino, corto, insomma, era un bel momento, si vedevano un po' di gambe finalmente, no? E c'erano questi completini comunque elegantissimi, con anche le mutandine in alcuni casi proprio col pizzetto, perché quando si batteva la gonnellina veniva su, quindi c'era bisogno di una mutandina, diciamo, elegante. Era un altro tennis, anche nel, se vogliamo, nell'abbigliamento, no? Certamente, vabbè, poi i tempi cambiano, cambia tutto, nel bene e nel male, e il tennis ha perso un po' della sua eleganza a livello, come dire, di completini, di indumenti tennistici. E adesso invece vi devo parlare, lo faccio volentieri, di due attività commerciali che sono qui su RTR 99, ti ricordi, e meritano la nostra attenzione. E allora vi parlo di Tiburzi, se volete cambiare i vostri infissi. Noi, insomma, in tempi non sospetti abbiamo cominciato a parlarvi di Tiburzi, perché sono bravi, perché sono precisi, perché sono onesti, perché sono puntuali, perché se vi presenterete a nome di RTR 99, ti ricordi, vi faranno un super sconto. Insomma, devo dire, Tiburzi è l'ideale. C'è un bello showroom che si trova in via della Scafa 374, la strada che unisce Ostia e Fiumicino, c'è il parcheggio proprio lì davanti, dovete prendere la corsia laterale e potrete andare appunto da Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita, si dice nello slogan, ma in fondo è proprio così, perché sono infissi che possono durare una vita, sono belli da vedere e poi ci fanno risparmiare i soldi anche sulla bolletta del gas e dell'energia elettrica, perché finalmente con gli infissi nuovi non ci sono dispersioni e quindi il caldo o il freddo del climatizzatore vengono conservati e bene all'interno del nostro appartamento, della nostra casa. Quindi noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo Tiburzi, andate lì a trovare in via della Scafa 374 a Fiumicino. Vi do però il telefono, se volete possono venire anche direttamente loro, poi vengono a prendere le misure e poi il giorno del lavoro, si farà tutto in un giorno, lavoro ordinatissimo, non vi dovrete preoccupare di nulla. Abbiamo dei feedback entusiasti che riguardano Tiburzi, quindi veramente potete fidarvi. Il telefono è 06 65 02 52 62, ripeto 06 65 02 52 62. Poi volevo anche parlarvi di un altro partner importante, che è Autocentro Saxa Rubra, perché poi la nostra macchina è bene che sia sempre in ordine, e avere una macchina in ordine è importante per brevi spostamenti, ma anche per spostamenti un po' più importanti. Ora che si avvicina l'estate, casomai la macchina si utilizza anche di più, avere una macchina in ordine è fondamentale.

e ad Autocentro Sax Rubra sono specializzati appunto sia per le macchine ultramoderne, quelle con tantissima elettronica, ma sia anche per le macchine un pochino più anzianotte che hanno bisogno comunque di una revisione, hanno bisogno di un controllo. In più, se c'è la carrozzeria rovinata, vi ricordo che Autocentro Sax Rubra ha la migliore carrozzeria di Roma. E poi, se volete, c'è il cambio gomme estate-inverno, inverno-estate, con la possibilità di giacenza del treno gomme che non utilizzate, appunto direttamente ad Autocentro Sax Rubra. In più, se avete una necessità, un'urgenza, Autocentro Sax Rubra può arrivare da voi con il carro attrezzi e vi può dare anche un'auto sostitutiva. Insomma, c'è da fidarsi davvero di Autocentro Sax Rubra. Loro sono in via Falcade 48, ma appunto volendo vengono loro da voi a prendere la macchina. Il telefono è 06 33 21 181 e lo ripeto, 06 33 21 181. Il sito è autocentrosaxarubra.it. Andiamo all'83, eh? Un film naturalmente, e come sempre poi in quegli anni, quando i film erano importanti, anche le colonne sonore vivevano grandissimi successi nella hit parade. Michael Sembello, Maniac, risentiamo questa

0: 9 ti ricordi? Si vede in TV, canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
9: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Altro disco consumato davvero, ma non nessun dolore, in generale l'intero 33 giri, Una donna per amico di Lucio Battisti, tra l'altro che vedeva in copertina proprio Lucio Battisti, non era proprio una cosa da tutti i giorni vedere una foto di Lucio Battisti in copertina seduto in un bar a Londra con una affascinante signora mentre sorseggiano un tè. Tra le tante canzoni belle di quel disco c'era anche Nessun dolore, che da un po' di tempo non ascoltavamo qui su RTR 99, ti ricordi? Allora mi sono detto andiamola a recuperare. E musicalmente parlando, anche una canzone strutturata benissimo, un arrangiamento perfetto. Com'è cambiata la musica? Era il 1978, 10 anni prima c'era per esempio un complesso, c'erano i Rocks, 10 anni prima i Rocks e poi nel 78 Nessun dolore di Lucio Battisti. Sonorità diverse ma grandissimi musicisti sempre. E dei Rocks voglio recuperare La luna è bianca, la notte è nera.
1: La luna è bianca.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Ancora tensione nello stretto di Hormuz nonostante l'annuncio dato ieri sera da Trump della sospensione dell'operazione Project Freedom di scorta alle petroliere in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita. Da domani si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa al centro degli ultimi strali di Trump. Il pontefice danneggia i cattolici perché è a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. 50 anni fa il terremoto del Friuli, oggi la commemorazione con Mattarella. Alessio Galea.
3: Sono tesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente Mattarella e la premier Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del sisma, anche un consiglio regionale straordinario.
2: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, in procura a Pavia per essere interrogato, non risponderà ai PM, a confermato la difesa. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: RTR 99
0: ti ricordi?

0: Status Quo con Whatever You Want in questa nostra mattinata qui su RTR 99 Ti Ricordi. Allora, c'è intanto un messaggio che voglio leggere, che parla ancora di Little Tony. Ciao Fabio, mio papà lavorava in un distributore di benzina, tra i clienti c'era anche Little Tony. Lui all'epoca abitava a Ciampino, qui a Ciampino, in via Mura dei Francesi, e passava a mettere appunto benzina lì da lui nel distributore. Erano gli anni 70-80. Un giorno ha autografato anche un disco ad una ragazza che abitava proprio vicino al distributore. Successivamente questo disco lo ha regalato a mio papà e mio zio e sta ancora nel cassetto del salone. I 45 giri e i 33 giri di tanti anni fa, veramente un bel ricordo di gioventù per loro. E beh, grazie di questo tuo messaggio, naturalmente. Poi ce n'è un altro. Buongiorno Fabio, ti ascolto sempre con tanto piacere, anche oggi una canzone più bella dell'altra. Oggi è il compleanno di mia moglie Loredana e le volevo fare gli auguri anche a nome di RTR 99 Ti Ricordi, dedicandogli Che dolce lei. Grazie e buona trasmissione, Miro. Va bene, beh, Loredana, auguri anche da parte mia. È bello poter, naturalmente, come dire, sfruttare la radio un po' come si faceva tanti anni fa, anche per un augurio. Questo è un augurio, ma un po', se vogliamo, anche una dedica, no? E tanti anni fa le radio avevano le dediche e gli auguri e le richieste musicali. Allora, casomai tra poco ascolteremo Che dolce lei, perché poi quando si tratta di Bottega dell'Arte, e qui insomma noi andiamo in brodo di giuggiole proprio, siamo felicissimi. Prima però c'è un'altra canzone, intanto auguri naturalmente a Loredana. Ma mi fate fare anche degli auguri stamattina in diretta ad un'altra persona che collabora con noi, perché poi ci siamo noi che andiamo davanti al microfono e naturalmente, e va bene, e ci prendiamo applausi, ci prendiamo ma che bravi, ma che belli e tutto il resto, però poi è pieno di persone qui all'interno di RTR 99 Ti Ricordi che lavorano duramente e hanno tante mansioni, tanti compiti molto importanti che non sono meno importanti di quello del lavoro di andare in diretta come facciamo noi che siamo dietro al microfono. E allora volevo davvero mandare un augurio a Valeria Ceccotti e il suo compleanno, naturalmente. Auguri Valeria, anche a te auguri. Vi dicevo, ieri sera un po' sul tardi ho scritto questo post sui miei social, Instagram e Facebook, con la fotografia di questo librone che mi ha regalato Tiberio Timperi, e su paperino, e la bellezza, appunto, come vi ho detto prima, di ritrovare questo libro. Io lo avevo, esattamente quello, lo avevo a casa, poi chissà che fine ha fatto. Ritrovarlo dopo 40 anni è stato un qualcosa di eccezionale, altro che riavvolgere il nastro un po', molto di più. E quel paperino, immagine che a me è sempre piaciuta, paperino, leggevo tantissimo paperino, quindi questo librone dedicato a paperino per me è bellissimo. E allora mi è venuta in mente una canzone che tratta paperino, in realtà non esattamente il paperino che conosciamo, ma viene utilizzato paperino per crearne una metafora, naturalmente, ed è la canzone Hanno arrestato paperino di Renato Zero. Mi fa venire in mente un disco meraviglioso e bellissimo, Trapezio, 33 giri, anche questo, su etichetta RCA, che io, insieme a molti di voi, abbiamo certamente consumato. E quando arrivava Hanno arrestato paperino, un po' sorridevamo, perché comunque la canzone è particolare, parla di paperino, ma come sempre accade nelle canzoni di Renato Zero, c'è un profondo significato in questo brano. È una situazione di oppressione, di ingiustizia, in cui una persona c'è dentro fino al collo, è vittima di questa oppressione, di questa ingiustizia. Una condanna ingiusta, potremmo dire così, e questo brano, questa canzone esprime la rabbia e la frustrazione di chi si sente impotente di fronte a una situazione di ingiustizia. Guardate, è una cosa terribile, tremenda. Però, come sempre nelle canzoni di Renato Zero, c'è un messaggio netto, chiaro. L'invito a non arrendersi mai. C'era anche la canzone Arrendermi Mai, no? non ci si deve arrendere, si deve lottare per la libertà. È un po' malinconica questa canzone, però l'ho sempre trovata geniale nel suo genere e nel suo messaggio. Hanno arrestato Paperino, Renato Zero.
1: Una sirena va e il suo lamento si confonde.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Lombardia, a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte, a Novara.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook

Insomma, con orgoglio posso dire che ce l'ho fatta, devo agganciarmi a questa richiesta musicale. Insomma, ce l'abbiamo fatta a far ritornare insieme la Bottega dell'Arte, perché queste canzoni qui negli anni 70 sono state canzoni importantissime. Lo dico anche a voi che vi girate casomai dall'altra parte, quando partiva in una festa in casa una canzone della Bottega dell'Arte, ma assolutamente voi andavate dalla ragazzina, dalla ragazza che vi piaceva e potevate chiedere di ballare, perché queste canzoni ci hanno fatto stare bene. Quindi io sono cresciuto con le canzoni della Bottega dell'Arte, sono diventato amico della Bottega dell'Arte. Loro non suonavano più insieme, facevano altro, e ho insistito talmente tanto che un po' di merito nella cosiddetta reunion, come dicono quelli bravi della Bottega dell'Arte, me lo prendo anche io. Abbiamo organizzato così anche tre concerti, tre momenti bellissimi al Teatro Vittoria a giugno. Tra un po' faremo un anno, mamma mia come passa il tempo. Un pomeriggio incredibile, teatro gremito, pieno, con tutte le canzoni più belle non solo della Bottega dell'Arte. È stato un pomeriggio intenso, e poi un incontro, anzi due incontri un po' più intimi al Teatro degli Eroi, dove comunque ci siamo raccontati e poi abbiamo cantato le canzoni anche della Bottega dell'Arte. Beh, insomma, sono cose che fanno bene al cuore, e tutto quello che passa poi forse alla fine ritorna. E questo messaggio è simpatico, ma quando lo facciamo un bel concerto in qualche bella piazza? Datti da fare. E vabbè, e lì è un po' più difficile, perché insomma c'è bisogno di un'organizzazione complessa e complicata. Però insomma, qualche altra cosa la riorganizzeremo sicuramente. Qui su RTR 99 ti ricordi, ci piace stare insieme a voi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Ecco qui la notte di Adamo che mi ricorda un bel tempo, anche radiofonico assolutamente, quel tempo dove a un certo punto improvvisamente abbiamo iniziato ad inserire le canzoni di Adamo che in Italia non si sentiva più da tanto tempo ed è esplosa la Adamomania a un certo punto, erano più o meno gli anni 90 e non c'era richiesta musicale che non riguardasse Adamo in quel periodo. È un po' il discorso che facevamo prima, no? Quando tu a un certo punto hai una cosa, poi la perdi, quasi la dimentichi e poi quando la ritrovi è ancora più bello. E questa canzone mi ha fatto ricordare anche di quando appunto abbiamo iniziato a far pubblicità ad una attività importantissima già all'epoca. Sto notando una cosa molto bella. Ci sono dei ritorni importanti, è bellissimo tutto questo, dei ritorni di persone che sono sempre state con noi e che hanno riscoperto il mondo di RTR 99, ti ricordi? Sono stati un po' via, ma addirittura proprio loro ci hanno chiamato per dire vogliamo tornare. E allora parliamo della Zucchet Italia, con noi da sempre davvero. E continua ad essere con noi Zucchet Italia. E Gianluca Zucchet appunto è un'azienda specializzata in servizi di disinfestazione, deratizzazione, trattamenti antivolatili, installazione di moderni impianti fissi antizanzare per giardini privati, spazi più grandi, anche ville, casali, naturalmente anche zone di campagna. Zucchet Italia opera su tutto in quanto il territorio di Roma e provincia, e sono inclusi in tutto questo Latina, Frosinone e Viterbo, ma forse anche Rieti, assolutamente. C'è un punto vendita situato sulla laterale esterna del grande raccordo anulare in circonvallazione orientale 4703-4705 appunto, e tutti gli interventi di disinfestazione sono coperti da garanzia di risoluzione dell'infestazione. Si utilizzano prodotti, questo è fondamentale sottolinearlo, senza solventi chimici, nel rispetto proprio della salute dell'ambiente. E poi ci sono anche servizi extra che sono importanti: disinfestazione biologica contro cimici nei letti ed acari che provocano anche tanti problemi, vengono effettuate con uno speciale macchinario professionale che impegna vapore secco oltre i 180 gradi centigradi, insomma un trattamento eccellente veramente. Con Zucchet Italia veramente non dovremmo fare più quel fastidioso tentativo di uccisione della zanzara. Sappiamo bene quanto sia importante però iniziare dei trattamenti ed una progettazione adesso, perché bisogna anche qui prevenire, anticipare. E allora noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo Zucchet Italia. Noi stessi, insomma, qui noi abbiamo uno spazio anche verde nei nostri studi, cioè una parte esterna dove ogni tanto usciamo, andiamo a prendere un pochino d'aria e anche lì naturalmente possono arrivare le zanzare, ma noi abbiamo già chiamato Zucchet Italia che può provvedere naturalmente alla risoluzione di questo problema. Chiamate sempre a nome di RTR 99, ti ricordi, mi raccomando, è importantissimo, o andate da Zucchet Italia a nome di RTR 99, ti ricordi. Zucchet Italia, l'originale di Gianluca Zucchet. Vi do anche il sito che è zucchetitalia.it, ma guardate, soprattutto un contatto diretto. Chiamate anche adesso Zucchet Italia 06 87 77 29 15, ripeto 06 87 77 29 15, e un bentornato a Gianluca Zucchet, a Zucchet Italia. Siamo contentissimi di questi ritorni pubblicitari qui su RTR 99, ti ricordi? E adesso, per rimanere in tema, eccola la zanzara, eccola, eccola, eccola, eccola, eccola, eccola.
Ve la ricordate questa canzone qui? Era il 1966. Rita Pavone.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
7: Yeah.

A differenza delle altre radio, noi cerchiamo di far ascoltare per intero le canzoni. Certo, non sempre è esattamente possibile, però ce la mettiamo tutta perché ciò accada. Abbiamo dei tempi, naturalmente, anche qui ad RTR 99 ti ricordi dei tempi da rispettare. E allora quando si va un po' lunghi che si fa? Intanto si leggono questi due messaggi. La notte di Adamo? Avevo 10 anni ed ero innamorata proprio di lui, di Adamo. Sono tornata indietro nel tempo. È un po' il nostro mestiere, lavoro, quello della strana nostalgia. Sono Yolanda, oggi tantissime canzoni, tutte bellissime. Naturalmente auguri di buon compleanno a chi oggi festeggia proprio il compleanno. Buon tempo a tutti. Buon tempo, Yolanda, anche a te. Vi dicevo, siamo andati un po' lunghi, però voglio conservare anche la parte del gioco dell'avventura. Allora, ho due canzoni da mandare in onda. Purtroppo ne potrò mandare in onda soltanto una perché vi devo salutare, il tempo è finito. Tra poco arriveranno Paolo Famiglietti e David Guarnieri, poi nel pomeriggio dalle 16 il capitano Andrea Torre. Allora vi dico questo: scegliete Santino o Ivano. Ho due canzoni, una sola possiamo sentire. Santino Rocchetti con Pelle di Sole, anno 1975, o Una notte in Italia, Ivano Fossati, 1986? Facciamo al volo un rapido sondaggio. Scrivete Santino se volete sentire Santino Rocchetti o Ivano se volete sentire Ivano Fossati. Adesso 338-9900-990. Prendete il vostro cellulare in questo momento, adesso, subito, e indicate quale tra queste due preferite sentire, Santino o Ivano. 338 99 00 99 0. Pelle di Sole di Santino Rocchetti o Una notte in Italia di Ivano Fossati? Vediamo un po', eccoli qua i messaggi che arrivano al 338 99 00 99 0. Santino e l'allero Santino, poi ancora Ivano, poi Santino, Stefano da Monza, però non so se è Santino o Ivano. Santino Rocchetti, Ivano, Santino. Ah beh, siete meravigliosi, però ha vinto Santino. Quindi Pelle di Sole, e su questa canzone io vi auguro davvero un buon tempo. Rimanete qui su questa radio perché questa è casa. Qui si riavvolge il nastro un po' sempre. Mi raccomando, RTR 99, ti ricordi, sempre con voi. Radio, TV, DAB, l'applicazione l'avete scaricata dagli store del vostro cellulare, l'app RTR 99 è gratuita e vi accompagnerà sempre, porterete la radio sempre sul vostro cellulare. Io vado, vi dico di passare un buon tempo anche oggi, e sarà un buon tempo se rimarrete con noi. Vi lascio a tutto il resto e vi lascio anche a Pelle di Sole, che ha vinto il sondaggio al 338 99 00 99 0. Ciao da Fabio Martini e buon ascolto con noi.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: 13 e 4 minuti, buon pomeriggio e buon mercoledì, siete su RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti
3: e con David Guarnieri, ciao.
2: Come va? Sono su, come la famosa canzone, poi giù,
3: okay,
2: improvvisamente. Allora, siamo pronti a partire?
3: Pronti.
2: Sai, poi durante il pomeriggio incontreremo tante emozioni, no? Dei lenti, dei veloci, strada facendo vedremo. C'è Claudio Baglioni.

0: RTR 99, ti ricordi? Si ascolta e si vede da smartphone e tablet con l'app gratuita RTR 99. Scaricala subito.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: È vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Tocchigno, lanciato come ospite d'onore al Festival di Sanremo del 1983, canzone che il cantautore brasiliano, spesso e volentieri ospite del nostro paese, firmò con Guido Morra e Maurizio Fabrizio. Adesso, il 6 di maggio del 1965, andiamo nella pianura di Salisbury con i Beatles, che cominciano le riprese di un film, uno dei loro film musicali famosissimi, forse il più noto in assoluto, sia Help, aiuto. Riprese che iniziarono proprio il 3 di maggio di 61 anni fa a Knighton Dole, a Larkville, Wiltshire, appunto, nella pianura di Salisbury. Con un freddo terribile, un vento incredibile, i Beatles rimangono praticamente fermi in albergo, girando poco e niente di questo film, cambiando poi subito destinazione per uno dei tanti tour che li videro, che li vide protagonisti, naturalmente, vide protagonisti di questo quartetto musicale famosissimo. E allora restiamo nel 1965 su RTR 99. Ti ricordi? Ed è proprio il caso di ascoltare Yesterday.

Prendiamo a prestito il titolo di questo album di Gianni Morandi, Le italiane sono belle, per salutare tutte le italiane, perché per noi sono tutte belle, soprattutto se ascoltano RTR 99. Ti ricordi Gianni Morandi, tutti abbiamo una canzone nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E c'è una canzone che ha vinto il Grammy come migliore interpretazione rock femminile. Perché vi dico rock anche se parlo di Donna Summer? Perché Hot Stuff ha proprio questa verve rock, oltre che insomma essere la regina della disco. C'è anche una cover di Hot Stuff fatta dalla nostra Mietta col titolo di Musica che scoppia. Ma oggi andiamo nel 1979, Hot Stuff, Donna Summer e RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta, la radio che vi racconta gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
4: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Solo da 1€ con Passione Casa. Se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici. E puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Fino al 21 maggio. 1€.
6: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
8: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Quando si mettono insieme, beh, un grandissimo gruppo, una serie di musicisti bravissimi e il grande cantautore, forse il cantautore per antonomasia come Fabrizio De André, può che nascere solamente un album, anzi due album live di successo che a cavallo degli anni 70 e 80 hanno dato veramente lustro alle canzoni di De André. In questo caso Il Pescatore in versione live su RTR 99 Ti Ricordi. Perché parlo di RTR 99 Ti Ricordi? Perché se volete far parte della grande famiglia della vostra radio preferita, in radio e in TV noi siamo presenti ogni giorno con più di 100.000 ascoltatori che seguono le nostre canzoni, i nostri ricordi, le nostre emozioni. E allora, se volete far parte di questa bellissima famiglia, se volete dare soprattutto voce alla vostra azienda, piccola o grande che sia, noi siamo qui con un numero WhatsApp, anche un numero da chiamare se volete, 375 922 7663, lo ripeto, 375 922 7663, e portate la vostra pubblicità in onda su RTR 99 Ti Ricordi. E allora sceglieteci, dai, anche in questo momento, 375 922 7663.

Folle città, Loredana Bertè, aggressiva, grintosa come sempre, con questo motivo che venne pubblicato nell'album Banda Bertè nel 1979, ma anche come lato B di un motivo strafamoso come E la luna bussò. E adesso su RTR 99, ti ricordi, arriva la chitarra, arriva la voce, arriva la classe di George Benson. L'album si intitola While the City Sleeps, anno 1986, sogniamo con Kisses in the Moonlight su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartoli Informatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartoli Informatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

Ruggeri con Peter Pan, un album molto importante del 1991, canzone omonima che lo stesso Ruggeri ha ripresentato nell'ultima puntata di Canzonissima con Milly Carlucci un paio di settimane fa, proprio nella puntata dedicata alle canzoni del cuore, appunto uno dei motivi più famosi del cantautore milanese. 1967 su RTR 99, ti ricordi, un brano di Jack Bruce e di Eric Clapton intitolato Sunshine of Your Love, interpretato naturalmente dai Cream. Canzone che, pensate un po', venne incisa l'anno dopo niente meno che da Ella Fitzgerald. La Fitzgerald magari l'ascoltiamo in un'altra occasione con grande piacere. Oggi però ascoltiamo i Cream su RTR 99, ti ricordi.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Andare a metà degli anni 80 e riscoprire la bella voce di Gino Paoli, mai dimenticato qui su RTR 99 con Ti lascio una canzone, beh, insomma, è una bella emozione da rivivere. RTR 99, ti ricordi? Adesso andiamo nel 1975, anno di produzione di You Sexy Thing, canzone degli Hot Chocolate, reso famoso anche da questo utilizzo nel film Full Monty e successivamente anche nel musical. Una canzone scritta proprio dal cantante del gruppo Errol Brown, che la dedicò alla moglie, quindi una canzone d'amore ma anche un po' sexy, indubbiamente la vedeva così, è giusto. Hot Chocolate su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
8: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
7: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

12 e 16 minuti primi, RTR 99, ti ricordi, in questo mercoledì 6 di maggio 1983 era la canzone di questo gruppo famosissimo, ossia gli Stadio, Acqua e Sapone, fin dell'83, come dicevo, di Carlo Verdone, interpretato dallo stesso Carlo Verdone con Natasha Howey, con Florinda Bolcan e con Elena Fabrizi, meglio conosciuta come la Soralella. E dopo questo anno cinematografico ma anche musicale con gli Stadio, torniamo indietro fino al 1972. In questo caso lasciamo il cinema da parte, parliamo di televisione. 6 di maggio del 72 è un sabato e si chiude uno sceneggiato con l'ultima puntata, la numero 5, molto apprezzato dal pubblico, un po' meno dalla critica. Vabbè, insomma, sappiamo che le due cose è difficile che collimino, però insomma. Parliamo del Pinocchio, famosissimo, di Luigi Comencini con Andrea Balestri, Nino Manfredi e Gina Lollobrigida. Appunto, ultima puntata di questo sceneggiato a colori che ebbe il suo meritato riscontro popolare. E a proposito di sceneggiati, si gira proprio nel maggio del 1972 un altro teleromanzo che ebbe molta fortuna all'inizio del 73, niente meno che Puccini, con Alberto Lionello, con Ilario Occhini e con una debuttante, Nada, nei panni di Doria, la collaboratrice domestica del grande musicista toscano. 72, Aguas de Marzo, la conosciamo di più nella versione di Mina come La pioggia di marzo. Oggi la versione è quella del suo autore, Antonio Carlos Jobim, su RTR 99, ti ricordi?

Queste le ultime note di Amore Lontanissimo, Antonella Ruggero nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi con Paolo e David. Ma soprattutto con un buon consiglio: avete deciso di regalarvi una vacanza, breve o lunga che sia? Beh, fatelo nel castello medievale di Borgo Petroro, perché le Sapienze locali hanno creato 13 camere, sono tutte molto belle, comode, eleganti, dalle classiche fino alle suite con spa privata. E si trova immerso nella campagna di Todi, quindi c'è anche l'opportunità di noleggiare delle bici elettriche e fare dei giri con la vostra lei, col vostro lui, anche con un gruppo di amici. Prenotate subito allo 075 99 78 543 e qualificatevi sempre come ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi per avere una scontistica dedicata. Su borgopetroro.it trovate tutte le indicazioni, anche quella che sto per darvi, cioè l'opportunità di fare nella sala colazione una bellissima prima colazione e con prodotti freschi e rigorosamente artigianali. E poi, se non vi basta, al ristorante La Locanda Petreia, che non è solo bello ma ha una cucina legata al territorio e quindi ci sono delle materie prime di sola eccellenza, un po' come tutto Borgo Petroro. Chiamate subito lo 075 99 78 543 e dite di andare a nome di RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Dal francese Je veux être noir diventa La pelle nera, grande successo internazionale per Nino Ferrer, cose da RTR 99 ti ricordi. Sono le 14:36 minuti primi, parliamo di un brano, That's the Trouble, tratto dall'album di debutto di Grace Jones, quel portfolio che arrivò nel 1977. Beh, insomma, Grace Jones era già una affermata modella di successo a Parigi, aveva già realizzato delle copertine e anche delle sfilate molto importanti, e con questo disco, diciamo, si impose un po', come dire, come figura carismatica nella musica disco, nella disco music. Si dice anche, voci di corridoio, che Nile Rodgers degli Chic l'abbia aiutata in questo lancio, insomma, la Vienne Rose, no? Ricorderete tutti, in chiave disco. Ma insomma, poi c'è di vero, perché nell'86 tornò a collaborare con Grace Jones realizzando un intero album in cui canzoni e arrangiamenti erano proprio di questo famoso music maker americano. Grace Jones, allora, su RTR 99 ti ricordi con That's the Trouble.

14:43 minuti primi, continua il pomeriggio musicale di RTR 99. Ti ricordi, con Paolo e David in vostra compagnia, la vostra importantissima compagnia, fino alle ore 16. Adesso la musica internazionale torna a tenerci un po' di compagnia anch'essa con Night and Day, album di Joe Jackson, il maggiore successo di questo cantautore britannico. Una canzone intitolata Stepping Out. Sicuramente la riconoscerete appena partiranno le primissime note che ascoltiamo, come detto, su RTR 99. Ti ricordi?

0: 99 ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: unica sede.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

È diventato uno dei tormentoni anche dei modi di dire delle canzoni e delle persone che seguono il Blasco. Vasco Rossi con Siamo solo noi era il 1981. Da rivivere qui e solo qui su RTR 99. Ti ricordi come tra poco cederemo la parola alla redazione per le ultime dall'Italia e dal resto del mondo. Intanto una numero uno nell'hit parade inglese e americana, una riedizione nell'87 da parte di Freddie Mercury che rilanciò questa The Great Pretender con grande successo, perché è stato e resta un grande classico dei Platters. Sono proprio loro che arrivano qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Secondo Axios, Stati Uniti e Iran sarebbero prossimi a un memorandum d'intesa di una sola pagina con 14 punti per porre fine alla guerra, con una risposta attesa da Teheran entro 48 ore. La bozza includerebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare e la revoca di alcune sanzioni al regime islamico, oltre alla rimozione delle restrizioni al transito nello stretto di Hormuz. È rimasto 4 ore in procura di Pavia Andrea Sempi, unico indagato del nuovo fascicolo aperto sul delitto di Garlasco. Il 38enne, accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà dai futili motivi, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Incendio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, nei pressi della stazione Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Stando alle prime ipotesi, le fiamme avrebbero un'origine dolosa. Volley, finale scudetto di Superlega, si avvicina il tricolore per Perugia, avanti 2-0 su Civitanova. In caso di vittoria, gli umbri festeggerebbero il terzo scudetto della loro storia. Si comincia alle 20:30. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

Una canzone molto romantica per proseguire tutti assieme questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordi, Abbracciati, un singolo uscito alla fine del 1976, ovviamente interpretato da Marcella, iscritto a suo fratello Gianni Bella, e da Giancarlo Bigazzi, brano che Marcella cantò come ospite d'onore al Festival di Sanremo del 1977, condotto da Mike Bongiorno e da Maria Giovanna Elmi. Prima edizione al Teatro Alison e prima edizione trasmessa interamente a colori. 1991, arriva Sting con The Soul Cage a conquassare le classifiche internazionali e ascoltiamo in questo caso Made About You su RTR 99, ti ricordi?

0: R99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com. Yeah.

Ornella Vanoni con la partecipazione di Mario Lavezzi, coautore assieme a Mogol di Insieme a te, singolo tratto dall'album della cantante milanese intitolato Quante storie. Quante storie, quante canzoni ascoltiamo ad RTR 99, ti ricordi. A questo punto torniamo a parlarvi di TV d'epoca, però attraverso la classifica dei programmi più visti nell'ultima settimana di aprile del 1978. E troviamo al primo posto il sempiterno TG1 con 23 milioni di telespettatori, mamma mia. Al secondo posto un'altra trasmissione molto famosa come Odeon di Brando Giordani e Emilio Ravel, 16 milioni e 900 mila telespettatori. Al terzo posto Madame Bovary, ovviamente dal romanzo di Gustave Flaubert, telefilm, insomma diciamo sceneggiata, ecco, per meglio dire, interpretato da Carla Gravina e da Ugo Pagliai. 1978, un lato B, pensate un po', di Substitute, che diventa lato A a tutti gli effetti perché esplode davvero in tutto il globo. I Will Survive, Gloria Gaynor su RTR 99, ti ricordi?

Lucio Battisti, che abbiamo trovato nel tempo rock and roll, melodico e addirittura anche sperimentale negli anni 90 con i testi di Panella molto ermetici. In questo caso un Battisti rock del tempo di morire nel 1970 e canzone riportata nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Sono Paolo Famiglietti, insieme a me c'è David Guarnieri, come ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 13 e le 16. Seguiteci perché insomma ci sono racconti, emozioni e anche salti di palo in frasca, come si suol dire. In questo caso dagli anni 70 ci spostiamo nell'80 con un altro melodico che però ha fatto il rock nel 1984. Gino Vannelli, Black Cars su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Il climatizzatore da Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Ho scritto Tamo sulla sabbia, Franco IV, Franco I, un po' di anni 60 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E allora alle 15.36 parliamo di un fenomeno, beh, prettamente americano. Pensate che questa canzone che stiamo per ascoltare, Right Here Waiting, era destinata a Barbara Streisand, che la rifiutò clamorosamente. Fece bene, fece male? Beh, sicuramente ha fatto la fortuna di Richard Marx, perché a tutt'oggi uno dei suoi brani più famosi, una vera e propria lettera d'amore di Richard Marx verso la moglie, una certa Cynthia Rhodes, ex moglie, perché poi insomma si sono separati nei primi anni 2000, attrice, cantante americana, anche lei molto molto conosciuta negli States per film musicali, da Dirty Dancing fino a Stayin' Alive. E questa dedica d'amore è diventato poi un cavallo di battaglia del cantante americano originario di Chicago. E allora Richard Marx dal 1989, pronti ad ascoltarlo con questo singolo di successo che si chiama Right Here Waiting, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

Ti ricordi, grazie di Michele, ci ha permesso di ritornare indietro di 40 anni, come fosse niente. Le ragazze di Gauguin, il suo successo maggiore, album uscito nell'autunno del 1986 che permise a lei di rivelarsi e di vincere anche la gondola d'argento alla mostra internazionale di Riva del Garda, la mostra per i successi dell'autunno-inverno 86-87, come fosse una collezione di moda. 1976, quindi 10 anni prima, una band francese conquista il maggiore successo in classifica in tutta Europa. Parliamo degli Space, che ascoltiamo con questo album di debutto, subito un successo, appunto, come vi dicevo, rilevante. Magic Fly, RTR 99, ti ricordi?

0: pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene, a soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

82 con la voce di Umberto Tozzi e la sua Eva, sua naturalmente di Giancarlo Bigazzi, che appunto ha composto con il cantautore torinese questo successo a 45 giri nella primavera estate di 44 anni fa. Amiche e amici di RTR 99, ti ricordi, si chiude qui il così la prima parte del pomeriggio musicale di RTR 99, ti ricordi, che domani si riaprirà chiaramente a partire dalle ore 13 dopo la strana nostalgia con Fabio Martini, quindi Paolo Famiglietti e David Guarnieri vi aspettano per un altro incontro pomeridiano con tante tante tante canzoni che chiaramente continueranno a tenervi compagnia a partire così oltre la prossima che stiamo per ascoltare, e dopo il GR diciamo delle ore 16 con Andrea Torre che vi prenderà per mano idealmente per farvi ascoltare appunto dell'ottima musica oltre alla sua compagnia, ottima pure quella, ci mancherebbe altro. Ultimo brano in programma, Shout, gli Isley Brothers, canzone che poi ebbe anche successo con la versione di Lulu, ma oggi spazio agli Isley Brothers come detto. Ciao a tutti, buona serata, a domani.

0: RTR 99 ti ricordi. Ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Se l'Iran accetterà quanto già concordato, lo Stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, riprenderanno i bombardamenti. Lo scrive Trump sul suo social Truth. Molti media americani danno per vicino un accordo tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto. Si tratta di un memorandum di una sola pagina con 14 punti che verranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il delitto di Garlasco, mai visti i video intimi tra Chiara e Alberto Stasi che erano nel PC di famiglia, lo ha affermato Marco Poggi, fratello della vittima, ascoltato come persona informata sui fatti a Pavia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, invece Andrea Sempio, unico indagato. Botte e risposte in Spagna sull'approdo della nave con a bordo i casi di antivirus. La ministra della Sanità ha confermato che l'imbarcazione attraccherà a Tenerife sabato 9 maggio, di parere opposto il presidente delle Canarie che respinge la possibilità. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, deceduto nella notte a 69 anni. Quella malinconia che si mischia alla tristezza profonda ci accompagna con l'ennesimo dribbling della vita di Evaristo, scrive l'Inter sui social. Da Nicola Compagnone è tutto, più tardi.
0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina in negozio UniEuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: Eccoci qua, sgranchitina in corso, sgranchitina effettuata, pronti per chiudere questa giornata. E poi non si chiuderà totalmente, perché solamente per quanto concerne chi vi accompagna a questo microfono, si va avanti H24 con la grande musica su RTR 99 di ricordi, le 16:03, mercoledì 6 maggio. Eccoci qua con un golfino leggerissimo, perché la temperatura è leggera discesa e questa cosa non ci dispiace.

l'estate, la primavera. Ma non è così, non è tra le sue caratteristiche, no? Oh, e quindi oggi il freschino, questo leggero freschino, non tantissimo peraltro, però quello che ti spinge a mettere un golfino, perché in effetti non si suda e bisogna evitare quei colpi di freddo che in queste mezze stagioni possono diventare pericolosi, insidiose per chi è di salute cagionevole. A una certa età questa cosa può capitare. Provate a immaginare maledetta primavera, perché uno dice giustamente, noi sottolineiamo l'importanza degli autori, dei compositori, degli arrangiatori, ma provate immaginare maledetta primavera, che è una canzone tutto sommato piuttosto semplice, interpretata da qualsiasi altra grande interprete della musica italiana. Cioè, questo è l'esempio, il classico esempio, si dice l'esempio di scuola, in cui l'interprete ha fatto la differenza, ed era una canzone perfetta per Loretta Goggi, tanto è vero che alla mia domanda è difficile dare una risposta. Quindi immaginare qualsiasi altro grande nome, anche di quelli che riteniamo facenti parte proprio dell'Olimpo, insomma, da Mina, Ornella Vanoni, a Fiorella Mannoia, era una canzone che, se non l'avesse interpretata lei, secondo me non avrebbe avuto la stessa durata, la stessa profondità, la stessa importanza che ha portato appunto questa canzone ad essere cantata tutti insieme anche oggi all'apertura della Torre Terapia. Io sono Andrea Torre, il programma si chiama Torre 99, Torre Terapia è il sottotitolo, per chi non lo sapesse è una pratica nella quale ci dilettiamo ogni pomeriggio a partire dal maturo conduttore, per scaricarci di dosso, dalle spalle, dalla testa, dal cuore, tutti i pesi che ci hanno caricato a partire da questa mattina. E allora, per volare sospesi sulle ali, portati, diciamo, viaggiando nei nostri ricordi grazie alle ali musicali, c'è un disco di Stevie Wonder del 1980 intitolato Hotter Than July. Ecco, qui il tema della temperatura e della stagione estiva in particolare torna particolarmente importante, particolarmente al centro di questo lavoro, di questo ottimo LP del mio amatissimo Stevie Wonder. Canzone che scrisse per Tammy Terrell nel 1966, lei la interpretò ma non ebbe un grandissimo successo, fino a che non decise di reinterpretarla lui, coinvolgendo anche Michael Jackson nei cori di questa meraviglia totale che si titola All I Do su RTR 99. Ti ricordi?

0: a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
1: Canale 87 del digitale terrestre, in tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
8: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
7: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

musica di RTR 99, ti ricordi? È musica che deve far stare bene. Ecco perché alcune canzoni, al di là di quello che dicono, riescono a creare questa situazione di benessere interiore ed esteriore. Poi se il tema è l'amore, viene da sé, insomma. Oh no! E questa è la torre terapia, sì, sì. Eccediamo in divulgazione di amore, di temi amorosi, di storie d'amore durante le 4 ore di Torre 99 qui su RTR 99, ti ricordi? L'amore che è stato trattato tantissimo dalla famiglia Jackson, e Michael lo abbiamo nominato prima perché cantò insieme a Stevie Wonder, fece il coro in All I Do. Michael Jackson, che nonostante sia stato tantissimo vituperato, continua ad essere protagonista con questo biopic che devo affrettarmi ad andare a vedere. Non ho molta confidenza con le sale cinematografiche, magari aspetterò che venga trasmesso in televisione, cosa che sicuramente avverrà. Ebbene, nel 1984 Whitney Houston incise questa meraviglia insieme al papà del protagonista di Michael, Jafar, Jermaine Jackson, canzone che non è stata mai pubblicata come singolo, eppure l'abbiamo suonata tantissimo tutti quanti, eh? Take Good Care of My Heart su RTR 99, ti ricordi? Time.

0: quei rari casi in cui i figli di VIP, di personaggi famosi, rischiano di diventare ancora più famosi. Insomma, Jermaine Jackson è un nome di una certa importanza, il papà di Jafar, ma a breve verrà indicato come il papà di Jafar, perché lui ha acquisito la notorietà grazie a questa interpretazione che, a detta di tutti, è assolutamente eccellente. Beh, non poteva essere altrimenti, perché aver scelto proprio nella famiglia il personaggio, l'attore per interpretare lo zio, sicuramente è stata una scelta particolarmente opportuna. Come dicevo, questa era un'estratta dall'album di Whitney Houston, non fu mai un 45 giri, però ai tempi avevamo la libertà di estrapolare dagli album quello che volevamo e così diventò una canzone molto molto famosa. Andiamo al 2008 adesso con Tiziano Ferro.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

di notte la mia. La musica è specchio dei tempi, un Tiziano Ferro che racconta la sua età, racconta i tormenti interiori, l'introspezione, attività piuttosto forte in quegli anni lì, nel 2008, a partire proprio dagli anni 2000, forse anche un po' partendo dagli anni 90, se vogliamo. Lo dico perché ieri abbiamo ascoltato La mia età di Rita Pavone e sono due canzoni con lo stesso titolo, ma con due intenzioni e soprattutto contenuti molto differenti, insomma la leggerezza degli anni 60 di Rita Pavone e, come dicevo, il tormento invece degli anni 2000, di cui si è fatto testimone meravigliosamente, ovviamente, Tiziano Ferro. 16:29, il momento è intimo e allora ci sta benissimo anche questa meravigliosa Feelings di Maurice Albert su RTR 99, ti ricordi? Sì.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99,
1: ti ricordi? Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: ancora una volta un esempio di scuola di musica composta, creata, regalataci per farci stare bene, per mettere al sicuro i nostri sentimenti, il nostro stato d'animo, soprattutto il nostro equilibrio psicofisico. È una sicurezza interiore, per quella esteriore invece, perché rischiamo di non essere al sicuro all'interno della nostra abitazione. La sicurezza in casa contro i tentativi di furto è un aspetto che dobbiamo assolutamente curare. Bene, c'è un'azienda da Riccia da 45 anni che realizza serramenti di sicurezza davvero particolari, progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso. È un'azienda che gli amici di RTR 99, ti ricordi, conoscono molto bene, Gruben Italia Security. Do il benvenuto a Emiliano. Benvenuto qui da noi, Emiliano, buon pomeriggio.
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
0: Allora, parlaci della Gruben, introduci questa grandissima azienda, ricordaci.
1: Allora, certo, sì, Gruben ormai già passata, insomma, i radioascoltatori già la conoscono, i più fedeli, ma la Gruben è un'azienda, introduco, per specializzata, perché da ben 45 anni produce esclusivamente inferriate, persiane blindate e porte corazzate, ma lo fa in un modo diverso, con caratteristiche costruttive uniche nel suo genere.
0: Cosa rende, Emiliano, i prodotti Gruben così diversi dagli altri? Spiegaci bene.
1: Allora, la Gruben, la grande differenza è la continua ricerca e sviluppo interna. Nel tempo la Gruben ha sempre migliorato costantemente i suoi prodotti, arrivando a sviluppare ben 8 brevetti antiscasso inseriti direttamente dentro tutti i serramenti prodotti.
0: Da dove nasce l'idea di questi brevetti?
1: Guarda, nascono da un'attenta osservazione dei furti reali, studiando quindi tutti gli scassi che si sono susseguiti negli anni a Roma e dintorni. Abbiamo visto che molti sistemi di sicurezza tradizionali non funzionavano bene contro il ladro, perché avevano una resistenza minima agli attacchi. Ad esempio, per dirti una, le cerniere vengono spesso protette con sistemi deboli, le serrature comuni possono essere forzate facilmente con un semplice piede di porco, per dirti.
0: Sì, anche perché i ladri aggiornano continuamente le tecniche di effrazione, quindi bisogna stare al passo, anzi bisogna assolutamente anticiparli. Avete quindi studiato i punti deboli per trovare soluzioni migliori?
1: Esattamente, dopo aver capito i limiti dei prodotti tradizionali abbiamo progettato e brevettato nuovi sistemi. Quindi nasce per esempio un sistema di protezione delle cerniere evoluto chiamato bocca di lupo, che inizia a diventare molto difficile da poter forzare, il sistema estendo che aumenta la corsa dei puntali verticali di chiusura, e da ultimo il fiore all'occhiello della Gruben è la serratura Genius brevettata. La serratura Genius costruita con materiali più resistenti e maggiorati in spessore, che inizia a diventare un vero problema per il ladro che la vuole forzare. Basti pensare che la serratura Genius è stata introdotta ben 15 anni fa e ad oggi non è stata mai violata, anche dopo numerosi tentativi di scasso da parte del ladro, perché il ladro non sa che esiste Gruben, quindi è andata anche sui nostri prodotti, ma il risultato è stato sempre uno: serramento che ovviamente ha avuto qualche ammaccatura, però chiuso, ed è questo l'obiettivo principale.
0: Un vostro brevetto qualità assoluta, campione assoluto, visto anche la longevità, oltre 15 anni da quando è stato creato. Dove si possono vedere da vicino queste soluzioni alla Gruben, Emiliano?
1: Esatto, tutte queste soluzioni possono essere viste e toccate con mano presso lo stabilimento produttivo della Gruben, che si trova in via Nettunense, chilometro 7,800 ad Ariccia. Qui è possibile, quindi, dove qui c'è proprio la fabbrica dove si costruiscono tutti questi prodotti, e c'è uno showroom dove è possibile poter capire e visionare i sistemi di sicurezza che funzionano realmente rispetto a quelli inefficaci.
0: Allora, sicurezza estrema a prezzi di fabbrica, perché Gruben produce tutto nei propri stabilimenti ad Ariccia. Dove andare a trovare e soprattutto a provare soprattutto a verificare, assistere a queste prove di scasso? Via Nettunense, chilometro 7800, visitate il sito gruben.com. Gruben, la sicurezza che non teme confronti. Vi do il numero, perché io presumo, Emiliano, che presentandovi a nome di RTR 99, ti ricordi, avrete un super trattamento, giusto?
1: Ma sicuramente, basta dire RTR e il trattamento assicurato.
0: 06 93 42 005, il numero di Gruben Italia è 06 93 42 005. Emiliano, è stato veramente un grandissimo piacere, buon pomeriggio a te.
1: Piacere mio, buonasera,
0: ciao.

0: Mamma mia, che meraviglia.
1: Ma lo sapete che all'inizio non ebbe un grande successo commerciale? Fu il primo singolo dei Tears for Fears, questo Pale Shelter. Beh, noi che macinavamo ore e ore di musica in discoteca lo conosciamo molto bene, insomma. Però nelle radio hanno iniziato a suonarlo dopo un po', dopo i successi di Mad World e soprattutto di Change, recuperarono anche Pale Shelter, che si prese delle gran belle soddisfazioni, un po' in ritardo, ma va bene così, tutto sommato. È 1982, RTR 99 ti ricordi, questa è la Torre Terapia, che recupera ancora una volta dal repertorio di un artista che abbiamo incontrato forse ieri pomeriggio, se non sbaglio, Sammy Barbeau, lui legato a grandi trasmissioni televisive, ma anche a canzoni che hanno fatto la sigla alle trasmissioni televisive. Questa era Piccolo Slam con Stefania Rotolo, per dirvi.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com. L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilazium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilazium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

Il tema scolastico tanto caro ad Antonello, come sappiamo. Siamo al 6 maggio, però è presto per mettere pressione ai ragazzi che dovranno affrontare tra poco, insomma, no? Quindi prendiamo il bello di questo racconto. C'è molta della sua vita, come avviene in genere, i cantautori lo fanno, insomma, si raccontano, e Antonello l'ha fatto ampiamente. Anche nel 1986, anno in cui invece dall'altra parte dell'oceano usciva la canzone di un ragazzo di Los Angeles, un bel ragazzo che per noi era sconosciuto al grande pubblico. In realtà era già conosciuto nel mondo della musica perché aveva scritto canzoni per gente

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

dai, la poteva cantare solamente lei. Ah, aveva idà, tuttora le physique du rôle. Beh ragazzi, è come maledetta primavera di Loretta Goggi. Possiamo immaginare un'altra interprete cantare appunto questa canzone? Assolutamente no, assolutamente no. Sì, l'occhio vuole la sua parte, ma anche il suo modo un po' sussurrato di cantare, insomma. Viola Valentino la leghiamo anche a tanti bei film con Thomas Milian, ad esempio, e quindi anche nel mondo della cinematografia ha lasciato il suo segno indelebile e ci ha fatti sognare in quegli anni lì. 17:08, questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Prima Michael Jackson è stato ricordato in quanto corista, per così dire, background vocal. È più bello dirlo in inglese, rende più, è più efficace. Nella canzone di Stevie Wonder, All I Do, qui abbiamo un'altra collaborazione importante, un altro backing vocal di un certo livello. In questo pezzo dei Toto del 1988, infatti, c'è Ian Anderson, mitica voce degli Yes. E la canzone è Stop Loving You su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Terapia. Bob Dylan era molto amico di Brian Jones, il vero e unico fondatore dei Rolling Stones, il quale era fidanzato con Anita Pallenberg, ma anche lui dimostrò un certo interesse nei confronti di questa ragazza meravigliosa che poi, insomma, ha intrapreso parecchie relazioni in quel periodo lì, eh? E lo fece con questa canzone qui, I Want You. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The crap.

avevo questo 45 giri. Non mi dite com'è entrato a casa Torre, però c'era questo 45 giri. Tra quelli che inserivo nel mio mangiadischi. Sì. C'era Il figlio unico di Riccardo Del Turco, c'era Nessuno di Albano, c'era anche I Want You di Bob Dylan, certamente in quegli anni lì. Tutto il racconto non avrei potuto comunque capirlo. Arriva un commento molto, molto interessante, molto carino. Non citerò chi me lo ha lasciato al 338-9900-990, però visto che abbiamo ricordato che Anita Pallenberg, come tante altre all'inizio, forse anzi sicuramente gruppi, poi hanno intrapreso delle relazioni con i nomi importanti della musica rock, soprattutto nell'ambito dei Rolling Stones, ci fu veramente un grandissimo movimento. Anita Pallenberg, dopo Brian Jones, si mise insieme a Keith Richards. Ma il commento è questo: viva le ragazze libere del tempo, ne ho conosciuta una inglese famosa al Piper recentemente, ormai settantenne, ma decisamente non ha sprecato la sua esistenza. E questo commento è veramente meraviglioso. Io non posso, non mi permetto di citare chi mi ha scritto questa cosa meravigliosa, però in effetti così, insomma, è così. C'era il gusto di divertirsi, c'era la libertà, prima ancora che si iniziasse a recriminare una certa libertà anche sessuale, c'era chi la metteva già in pratica con grandissima gioia, perché dove c'è amore, anche quello fisico, c'è sicuramente tanta gioia. Nel 1969, amici e amiche di RTR 99 Ti Ricordi, Gabriella Ferri, eccola che torna a trovarci, scrive un pezzo insieme al papà Vittorio, a Piero Pintucci, porta questa canzone a Sanremo in coppia con Stevie Wonder, ma vengono eliminati al primo turno da lì decise che non sarebbe mai più salita su quel palco. La canzone comunque è bellissima, eh? Se tu ragazzo mio, su RTR 99 Ti Ricordi.

però è costruita appositamente per essere affidata anche all'interpretazione di Stevie Wonder. È un pezzo soul pazzesco questo, un pezzo rhythm and blues pazzesco. C'era molta attenzione a quel genere musicale americano degli anni 60, molto più in quegli anni che in quelli che sono seguiti, ma va bene così. Sono perle che potrei trovare solo su RTR 99 Ti Ricordi, dove la ricerca non si ferma mai. Vi riporto su un album al quale sono molto molto affezionato, un album nel quale James Taylor ci racconta del momento di crisi che poi porterà alla separazione con la moglie, con Carly Simon. L'album è Dad Loves His Work, la risposta che lui diede a Carly, che gli chiedeva di essere presente un pochettino più a casa e magari rinunciare a qualche concerto, a qualche tournée. Lui rispose così: papà ama il suo lavoro, figli miei, quindi questa è la mia strada. Ma ancor più andò a commentare e a spiegare questo momento duro della sua vita con questa canzone meravigliosa che ritroviamo alle 17:28 su RTR 99 Ti Ricordi. Heart

0: Notte, una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
12: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
13: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
14: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

ogni volta che metto questa canzone vi comunico la mia grandissima emozione, non vi dico mai perché. 1984 è stato l'anno in cui sono diventato papà per la prima volta. Ecco spiegato perché tutto questo 33 giri dedicato all'arrivo di Carlotta nella vita di Fabio Concato e la sua bella figlia Carlotta grandissima attinenza, insomma, anche con una parte decisamente importante della mia vita, sempre nell'84, perché adesso cerchiamo di virare, cerchiamo di cambiare, se no diventa veramente anche un po' patetico, oltre che emozionante questo momento. Sempre in quell'anno uscì questo film meraviglioso, Purple Rain, conteneva la canzone senza il basso, When Doves Cry, su RTR 99. Ti ricordo

però poi non si concluse, almeno quando in questo momento interpretava, in questo momento del film, questa meravigliosa When Doves Cry. Questa RTR 99, ti ricordi, c'è tanta effervescenza, c'è tanta carica, e noi ci carichiamo anche grazie all'aiuto dei nostri partner commerciali. Beh, insomma, abbiamo una continua e assolutamente super assortita disponibilità di prodotti della linea Chinottissima a disposizione per dare quel tocco in più, insomma, non solamente l'acqua della Brispal, ma anche le bottigliette, le lattine di Chinottissima. Allora, io voglio ricordare agli amici all'ascolto, siete voi, chi ascolta RTR 99, ti ricordi che c'è un'offerta riservata per poter acquistare e accedere a questo mondo bellissimo che parte proprio dal Chinottissimo. È il chinotto, è proprio il chinotto di Roma, perché è realizzato sulla base dell'antica ricetta che il signor Neri inventò nel dopoguerra e che ha reso importante anche la nostra nazione, insomma, una delle eccellenze industriali, dell'ingegno di quegli anni lì. Allora, Chinottissimo, che quindi vi riporta quei sapori lì, lo stesso sapore antico, potete farlo arrivare a casa ordinandolo online sul sito chinottissimo.com, considerando che acquistando 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo a 50 euro, compresa la consegna su Roma, avrete in omaggio altre 24 bottigliette o lattine a vostra scelta tra spumissima, gassosissima, arancissima, tutti i prodotti, tutta la linea. Potete andarla a verificare sul sito, dove troverete anche un bel assortimento di amari artigianali per chiudere in bellezza i vostri pranzi e le vostre cene. Per poter avere accesso a questa offerta, quindi tutto 72 bottigliette o lattine di prodotti della linea Chinottissimo al prezzo di 48, il numero è 06 94 42 87 13, ripeto 06 94 42 87 13.

ascoltare questa canzone, adattarla ai tempi moderni. È una canzone del 1981, questa notte che se ne va, estratta da Vaimo. E potrebbe riservare delle sorprese, perché in fondo anche noi siamo entrati in una sorta di notte lunga, questa notte che attraversa i paesi, le classi sociali, le generazioni, i continenti. Pino cantava "Perché ho tempo a da passà, ho tempo a da passà", una frase che oggi potrebbe essere tatuata sul cuore di tanti, perché stiamo vivendo, almeno io questa è la mia percezione, in attesa che il tempo passi, anestetizzati, distratti, siamo spettatori passivi di un mondo che affonda nel ridicolo, nella superficialità, nella cattiveria, nell'aggressività. La rete che doveva aiutarci e quindi rendere più facile la vita come strumento di connessione, per mettere in connessione tutto il mondo, in realtà viene utilizzata per le storie, per propalare le proprie opinioni indispensabili. È diventata la rete un po' un acceleratore del vuoto, se non c'è la sostanza è difficile che la rete possa aiutarci, ci mette anche nelle condizioni di pensare, di avere dei pensieri così profondi da poter divulgare. La notte scorre, ma il giorno potrebbe ancora arrivare, perché c'è sempre poi l'uscita verso questa possibilità di afferrare questo bicchiere mezzo pieno. Non è scontato che arrivi il giorno, è una possibilità, dipende sempre da chi aspettiamo, da cosa siamo disposti a fare per meritarlo quel giorno, quindi ancora una volta dipende assolutamente da noi. 17:47, mercoledì 6 maggio, questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, c'è il capitano con voi, c'è Andrea Torre, c'è questo album del 91 dei Dire Straits intitolato On Every Street, conteneva una canzone che alcuni individuarono come una sorta di copia, copiarono se stessi di un altro loro grandissimo successo, Money for Nothing. In effetti c'è una certa attinenza. Heavy Fuel, nel pomeriggio di RTR 99.

0: R99 ti ricordi? Si vede in TV. Digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza. Canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

progetto gli uscì questa canzone, non so se sia vera, comunque è comunque una bellissima storia, dai. Era il 1999, amici e amiche, che anche oggi avete scelto la torre terapia di RTR 99. Ti ricordi? Non esistevano gli smartphone, non c'erano, figuriamoci, i social, esistevano i motorini truccati. Il primo gennaio di quel 99 era entrato l'euro, ma si usava ancora la lira, si utilizzava l'euro solamente per gli scambi bancari, ok? Per i movimenti bancari, non era ancora un contante utilizzato. Entrò in funzione, se non sbaglio, poi nel 2002. Al cinema in quel 99 davano Matrix. Valentino Rossi vinceva il suo secondo titolo di campione del mondo nella classe 250. Michael Jordan giocava la sua ultima stagione ed è stato l'anno in cui appunto Cesare Cremonini compose questa canzone meravigliosa che, al di là di quello che diceva della bella vita dei giovani di quegli anni lì, scorrazzando e correndo sui colli bolognesi, si ispirava musicalmente agli anni 50 e 60, assolutamente sì. E allora, visto che ci siamo, lo facciamo con un bel pezzo originale del 1962. Signori, ci sono le Ronin.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Il delitto di Garlasco, Marco Poggi nella sua deposizione in procura a Pavia ha difeso l'amico Andrea Sempio, ma alcune intercettazioni fatte ascoltare dai PM complicherebbero la posizione del 38enne. Avrebbe tentato un approccio rifiutato da Chiara. Sembrano vicini ad una svolta i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Se Teheran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario riprenderanno i bombardamenti, ha scritto su Truth il presidente americano Trump. Molti media americani, a partire da Axios, danno per vicino un accordo. Secondo la Casa Bianca, la firma potrebbe arrivare entro 7 giorni. La premier Meloni e il presidente Mattarella gemona del Friuli per la commemorazione dei 50 anni dal terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli. Una scossa sismica di magnitudo 6.5 provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti. Calcio, Champions League, l'Allianz Arena si sfidano questa sera a Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Si parte dal 5-4 in favore dei francesi. Chi vince guadagna l'accesso in finale contro l'Arsenal a fischio d'inizio alle 21. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

cosa diciamo prima? Il nostro pensiero che è stato sempre più inquinato nell'arco degli anni, nel corso degli anni, ma il pensiero, come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare, e qui praticamente non è che si vola, ragazzi, qua ci si butta da un'altezza di 8000 metri. Dopo aver sentito una cosa di questo genere non c'è più altro, diciamo, non ci sono altre esperienze importanti nella vita. Con un Ron che suonava la chitarra alla maniera del vecchio Fracchi, Domenico Modugno, per questa canzone meravigliosa che vedeva Lucio Dalla iniziare a raccontare proprio i suoi pensieri. Questa cosa l'abbiamo spiegata tantissime volte. Nel 1983 emergiamo dalle profondità e torniamo alla leggerezza. August Darnell, vale a dire Kid Creole, quello di Kid Creole and the Coconuts, produsse questo gruppo qui. Si chiamavano Elbow Bones and the Racketeers, su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Si ascolta dallo smart speaker con il comando vocale Alexa. Ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

forza in insediamento nell'Olimpo della musica, non solamente italiana, anche internazionale, eh? Mamma mia. Fatemi salutare un vecchio amico, una vecchia canaglia che ritrovo, anzi che mi ritrova lui, perché in effetti noi che facciamo la radio, una cosa è certa, non possiamo nasconderci assolutamente. Angelo Dramisino, quel tatarro di Angelo Dramisino, il quale sicuramente a bordo del suo taxi gradirebbe una canzone adeguata ai suoi gusti musicali. Vediamo se riesco, se riesco ad azzeccarci con questa cosa meravigliosa dei Berlin, prodotti ovviamente da Giorgio Moroder, e questa è Take My Breath Away su RTR 99. Ti ricordo.

Berlentone, Berlentone. A dispetto del nome Berlin, sono di New York. Ma attenzione, perché Marina mi scrive al 338 99 00 990. Questa canzone era stata proposta agli Spandau, ma loro rifiutarono. Sai che mi dice una cosa che, di cui non sono assolutamente a conoscenza. Andrò a cercare, andrò a documentarmi, amica mia. Una cosa è certa: è una canzone che ci lega ancora una volta a quei meravigliosi anni Ottanta, dove il cinema aveva certamente una grandissima importanza. L'abbiamo raccontata tantissime volte, questa vicissitudine, insomma, questo aspetto di quel decennio meraviglioso. 2020, Claudio Baglioni, che ci parla dei sogni adolescenziali. Sono gli anni più belli. Noi

questo è un filo che stendiamo ogni pomeriggio, durante la torre terapia, quello degli incontri, scontri, incroci generazionali, i ricordi di quello che eravamo, un po' come prima dicevo, insomma, Eros ce lo saremmo aspettato così famoso ad oggi, quando era così giovane. Cosa girava nella sua testa? Sicuramente tanta ambizione, sicuramente tutti noi avevamo dei sogni, non tutti siamo riusciti a realizzarli. Anni 70 adesso, fine anni 70, 1979, su RTR 99 ti ricordi, visto che c'è il capitano, c'è anche un po' di storia della disco music, e questa è la chitarra per antonomasia, per eccellenza, della disco music, prestata alla disco music, che ha contribuito a creare questo genere, una chitarra, quella di Nile Rodgers, messa al servizio di queste fantastiche sorelle, le Sisters Sledge.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it. Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.

canzoni erano cover di canzoni straniere, inglesi o americane, ma vogliamo dare merito a questi gruppi che hanno assunto questo ruolo di selezionatori di canzoni straniere, trasformandole poi con le versioni italiane e facendoci conoscere, quindi delle canzoni che altrimenti non sarebbero mai state ascoltate dal pubblico di massa qui in Italia. In questo caso era Blackberry Way dei Move, quindi ancora una volta troviamo il lato positivo che comunque c'era, a prescindere, perché la canzone è meravigliosa, però riteniamo riconoscere proprio a tutti questi musicisti e discografici che in quegli anni andavano a ricerca della canzone inglese o americana per farne la versione italiana, proprio questo merito specifico. Ci hanno fatto conoscere canzoni che, anche se dopo abbiamo scoperto che erano delle cover, non importa, erano canzoni bellissime che non avremmo comunque conosciuto altrimenti, perché non c'era musica, molta musica di importazione in quegli anni lì. Le Sisters Ledge ci fanno creare questo collegamento praticamente automatico alle 18:38 di questo mercoledì 6 maggio nella Torre Terapia. Il collegamento ovviamente

0: versione lunga, quella dell'album, dove c'è tutto il break meraviglioso. Bernard Edwards e Nile Rodgers, che belli i vostri messaggi al 338-9900-990. Marco da Pomezia, preparare il pranzo di domani per il turno lungo al lavoro, ascoltare contemporaneamente RTR 99, ti ricordi, è bellissimo, una grande compagnia, ascoltare canzoni che rasserenano l'animo e pervadono buon umore. Buona serata capitano, a te e a tutto lo staff e gli speaker di RTR 99, ti ricordi? Sì, dobbiamo rasserenare gli animi, dobbiamo sottoporci a queste iniezioni di positività, di buon umore, dobbiamo uscire dalla torre terapie con un bel sorrisone grande. Quando io parlo di sorrisi, ebbene sì, cosa c'è di più importante per manifestare? Il modo migliore per manifestare la nostra gioia è anche quella interiore, di sfoggiare un bel sorriso. E nel caso il nostro sorriso non sia così perfetto, noi ci rivolgeremo a We Dental Care. Ciao Ivan, bentornato.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti.
0: Allora, amico mio, tu sei in diretta con noi praticamente tutti i giorni. Mi sei mancato la settimana scorsa, devo dirtelo. Io tengo conto delle cose, io me le leggo un po'. Sto scherzando, ovviamente. Abbiamo comunque affrontato in tutto questo lunghissimo periodo insieme ogni tema legato ai denti, alle paure. E ora mi chiedono, mi faccio questa domanda, perché si vedono sui social tante pubblicità di dentisti e se cerco su Google ne escono in un numero vicino all'infinito praticamente, ne appaiono tantissimi, ma io mi domando sempre, quindi, perché dovrei scegliere quindi in tutto questo marasma proprio We Dental Care, Ivan?
1: Guarda, io ti rispondo provando ad immedesimarmi in un paziente che magari dice: io non conosco We Dental Care, li vedo per la prima volta. Ecco, tu immagina che già solo quando arrivi in uno dei due centri, comunque se ci pensi, tu ti trovi vetrine su strada, strutture davvero grandi. Io penso che già a livello visivo ti rendi comunque conto che stai entrando in una struttura importante. Poi sai, entrando dentro, parlando del personale, tu immaginati che per garantire l'apertura a 9:20 orario continuato, noi abbiamo circa 50 persone di staff, tra medici, tra personale, tra segretarie, e comunque sai, sapere che ti stai affidando ad un'organizzazione così efficiente, diciamocelo, mette anche molta sicurezza. E poi la tecnologia, perché io lo dico spesso, noi investiamo tantissimo in macchinari di ultima generazione, tanto che da noi trovi lo scanner intraorale, la TAC, il visore. Diciamo, io credo che già in questo che ti ho detto capisci da te, o chi ci ascolta capisce da sé, perché dati alla mano poi siamo una delle strutture che ha più pazienti su Roma.
0: Beh, fantastico, meraviglioso. Ogni volta riesci sempre a stupirmi, pur ascoltandoti ormai da tanto tempo. Diciamo che già così mi sembra che tu sia stato quindi ancora una volta molto esaustivo. Voglio farti un'altra domanda. Oggi ci sono talmente tante specializzazioni in medicina che praticamente il tuttologo non esiste più. Ecco, ma da We Dental Care vengo se ho problemi specifici o per ogni esigenza legata ai denti?
1: Guarda, diciamo che la forza di We Dental Care è che al nostro interno abbiamo più di 20 dentisti, ognuno con le sue competenze specifiche, e quindi ti faccio degli esempi. Se tu hai bisogno magari delle faccette estetiche, avrai il nostro specialista estetico. Se vuoi, non so, l'apparecchio invisibile, avrai il nostro specialista ortodontico. Oppure, non so, hai bisogno degli impianti, dell'implantologia, avrai il nostro chirurgo. Quindi diciamo che per ogni esigenza We Dental Care ha uno specialista da affidarti.
0: Ivan, io dico una cosa a tutti gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordo? Dopo anni che siete con noi, dopo centinaia di segnalazioni positive arrivate in radio da pazienti che sono venuti in cura da voi, voi rappresentate veramente una garanzia. Quindi mi rivolgo agli ascoltatori e gli dico e vi dico: prenotate una visita in We Dental Care, conosceteli e vedrete che ci ringrazierete come hanno fatto già tantissimi. Dacci i numeri, Ivan.
1: Allora, gli studi dentistici We Dental Care sono in zona Piramide e in zona Prati. Il sito internet è wedentalcare.it, mentre il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo: 800 56 10 06. Mi raccomando, chiamateci subito anche in questo momento, tanto 18:45 noi siamo aperti. Dite la parola d'ordine, mi manda RTR 99 di ricordi, e avendo questa grande possibilità, come dico sempre, chiedete che la visita sia con la dottoressa Massa,
0: la mitologica dottoressa Massa. Allora ripeto anch'io, nel caso non fosse stato recepito fino in fondo ricordo, We Dental Care. We Dental Care, le sedi sono a Piramide, in zona Piramide e in zona Prati. Il sito è wedentalcare.it, lo scriverete vedentalcare.it, lo W iniziale, non siamo tutti anglofoni. Il numero verde, questo è l'aspetto importante, 856 1006, 856 1006, chiamate subito, dite che chiamate a nome di RTR 99 ti ricordi, chiedete una visita con la dottoressa Massa. Grazie Ivan, è sempre un piacere, alla prossima.
1: Piacere mio, a te, alla prossima, ciao.

la musica che ci fa sorridere, dicevamo i termini anglofoni, ma anche la poca propensione dei francesi nel pronunciare parole inglesi, nell'utilizzare termini inglesi, e quindi si inventò questa sorta di artificio, il meraviglioso Charles Aznavour, con il franglais, che era una via di mezzo, una commistione, un mix, si sposavano le due lingue, e questo è stato forse l'esempio, più classico, più plastico di questa cosa qui che vi ho detto. 18:49, mercoledì 6 maggio, chiudiamo il cerchio, perché dopo le Sister Sledge e gli Chic, visto che siamo in ballo, balliamo, non poteva certamente mancare lei.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

non aveva ancora maturato quel grido di rabbia che invece caratterizzò la sua produzione successiva. C'era una sorta di piccolo lamento solamente verso la fine di questa meraviglia di Riccardo Cocciante, quel lamento che poi riprese, insomma, quell'intercalare che abbiniamo sicuramente alla sua interpretazione del Gobbo di Notre Dame. E va bene, la prima versione di Poesia fu di Patti Pravo, fu affidata a Patti Pravo, però poi Riccardo Cocciante decise di interpretarla anche lui, anzi di dare il titolo al suo album, il terzo album titolato proprio come La Meraviglia che abbiamo appena ascoltato. Torniamo a ballare perché è l'ora giusta, c'è Agero.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tra le tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: RTR 99, ti ricordi?

evocato ieri il principe con la chitarra meravigliosa di Renzo Zenobi, il quale gli disse: sei bravissimo, un grande cantautore, però per quanto riguarda la chitarra, per cortesia, fai fare a me. Con grandissima delicatezza, diciamo, la storia di questo pianista di piano bar, del piano bar della hall dell'hotel Hilton, da cui nacque l'ispirazione per questa canzone. Altro film meraviglioso è quello dove Robin Williams deve riconquistare la sua famiglia, deve riconquistare sua moglie, deve rimanere in contatto con la progenie, con i figli, e quindi decide di utilizzare un artificio che ci riporta a un film meraviglioso, Mrs. Doubtfire. Lui è davanti allo specchio, ha una sorta di collaboratori che provvedono a modificare i suoi tratti, a camuffarlo, insomma, e mentre è in corso questa trasformazione gira questa canzone meravigliosa del 1965 di Frank Sinatra.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. In Toscana, a Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

Orgoglio di Napoli, Mario è molto contento. Io lo so che a quest'ora capita che se non siamo riusciti magari veramente a scaricare tutte le nostre tensioni e bisogna virare sulla terapia d'urto, la terapia dell'urlo, come ci insegnarono i Tears for Fears quando fecero Shout, ispirandosi proprio a una terapia psicologica. Urlando si riesce a tirar fuori veramente tutto quanto, riusciamo a completare quest'opera di purificazione. Perché magari, per quanto, insomma, per chi ha seguito fino adesso la Torre Terapia, per chi ha seguito fino adesso Torre 99, pian piano sono scivolati tutti i problemi, i pensieri e le preoccupazioni, anche perché siamo in preparazione per la nostra cena. Complimenti a Stefania per averci comunicato che sta preparando il ragù per domani sera. Serve qualcosa, magari non siamo riusciti veramente a scaricarci completamente. E allora cantare a squarciagola, cosa che è praticamente automatica quando torniamo ancora una volta a condividere con voi questa meraviglia di Massimo Ranieri. Quando torniamo a cantare insieme a lui, non importa quanto più o meno intonati, tanto non riusciremmo mai a raggiungere il livello di Massimo Ranieri. Però

cominci veramente a piangere a squarciagola, si può piangere e anche gridare a squarciagola, è altamente liberatorio. Ecco perché perdere l'amore a quest'ora di mercoledì 6 maggio ci stava veramente tutto. Continuiamo a unire puntini, signori, perché di Michael Jackson si è molto parlato in questa puntata di Torre 99 su RTR 99. Ti ricordi? Altra collaborazione storica fu ovviamente quella con Paul McCartney nel 1980.

eccolo che è arrivato il nostro Luciano il Jacksoniano, un po' assente questi giorni perché si è chiuso al cinema e sta vedendo ininterrottamente al loop il film Michael. Andrò a vederlo per la quarta volta questa sera, sarò esagerato, ma emoziona davvero tanto, non avevo dubbi. La mamma, la grandissima Lucilla, mi ha riferito, credeva ci fosse un'amicizia Michael quando collaborò insieme a Paul McCartney per una serie di canzoni, non moltissime, pensava ci fosse un'amicizia e invece poi, come sappiamo, si rivelò tutt'altro, visto che Paul acquisì i diritti delle canzoni del catalogo di Michael Jackson, un po' come cantava Loredana Bertè. Sentite che modo un po' curioso per unire queste due canzoni.

Bravissimo Massimo Brancadoro. Volevo vedere se eravate attenti. Eravate attenti, che fu Michael a comprare i diritti delle canzoni dei Beatles, se non il contrario. Giusto ricordarlo, insomma. Mettiamola così. Grazie amico mio, sto sudando freddo in questo momento, mamma mia. Vabbè, insomma, non c'era amicizia, da una parte o dall'altra non c'era amicizia. Fatemi salutare chi ci segue, grazie alla tecnologia, da varie zone d'Italia. Mimmo, l'edicolante, da Gioia del Colle in Puglia. Davide, che invece ci segue dalla Lombardia, da Milano. E poi abbiamo già salutato Mario, invece, da Napoli. Siete in tantissimi, se volete, una volta magari in viaggio, o magari se avete qualche amico in qualche altra parte d'Italia, potete andare sul sito rtr99.it, perché lì sono pubblicate, sono elencate tutte le frequenze, le modalità per ascoltarci in streaming, ma anche in DAB, e anche soprattutto la nostra versione televisiva, perché RTR 99, ti ricordi, è radio ed è anche TV, e questo è un valore importante, è un aspetto importante per chi volesse investire pubblicitariamente sulla nostra radio, su questa fantastica RTR 99, ti ricordi. Oltre al fatto, e vado a ribadirlo, insomma, che siamo molto fieri di poter dichiarare più di 100.000 ascoltatori al giorno e più di 400.000 a settimana, il nostro valore aggiunto è quello che la vostra pubblicità, oltre a non essere un semplice messaggio, comunicazione pubblicitaria, perché noi raccontiamo le vostre aziende, potrà essere presente sia in audio che in video sui nostri canali televisivi. E allora torno a ricordarvi il contatto telefonico, è un numero WhatsApp che è stato istituito appositamente per darvi la possibilità H24 di chiedere informazioni al nostro ufficio pubblicitario. 375 92 27 663, ripeto, 375 92 27 663. Contattatevi quando volete, in questo modo potrete entrare a far parte della grande famiglia pubblicitaria di RTR 99, ti ricordi. Tra le tante cose che hanno caratterizzato la bella e lunga vita degli Earth, Wind and Fire, c'è una caratteristica che secondo me li ha resi unici, anche in questo senso li ha resi veramente unici: il modo in cui partivano le loro canzoni, gli attacchi per intenderci.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casa Nova Infissi.com.

dicevamo prima, senza queste cover non avremmo conosciuto tante meraviglie, tanti bei successi inglesi ed americani. In questo caso era I'm a Believer, un pezzo che Neil Diamond aveva scritto per i Monkees, che diventò appunto nel 1967 Sono Bugiarda con il caschetto d'oro. 19:36, più volte abbiamo raccontato qui nel nostro incontro pomeridiano nella Torre Terapia di come una serie televisiva che poi ha avuto anche vari spin-off CSI sia legata, abbiano deciso di legarla indissolubilmente alla produzione di un grandissimo gruppo, i mostri sacri del rock, insomma, in quella categoria sicuramente possiamo far rientrare gli Who, e a partire dalla prima versione di CSI con questo pezzo qui.

questa fu la risposta di Pete Townsend a un poliziotto che gli chiese cosa facesse seduto sul gradino di un, sulla soglia di un bar completamente ubriaco, e lui gli chiese chi sei. Veramente non gli chiese esattamente chi sei, gli disse chi cacchio sei, ecco, mettiamola così, anzi nemmeno chi cacchio sei, ma nemmeno chi cavolo sei. Avete capito, insomma, anni meravigliosi, questo in particolare era il 1978. Ma prima di salutarci vogliamo ricordare che il consorzio di produttori di olio del Riatino, della Sabina, Opilatium, conferma il prezzo riservato agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi che è un prezzo assolutamente imbattibile? E allora ricordiamolo ancora una volta, l'olio è l'olio passio, se andate sul sito opilatium.it, opilatium.it, potrete andare a verificare anche i prezzi dei vari oli, dei vari tipi di oli che questo consorzio vende online, quindi questo vi aiuterà anche a capire quale importante, quanto sia importante lo sforzo che ha fatto questo consorzio per venire incontro agli ascoltatori, per premiare, per fare un bel regalo a chi si presenterà a nome di RTR 99. Ti ricordi? Perché 10 litri li pagherete 109 euro, 20 litri, se prendete 20 litri tutti insieme, suddivisi in latte da 5 litri, li pagherete 199 euro, quindi poco meno di 10 euro al litro per un olio assolutamente d'eccellenza, con ovviamente una tracciatura certificatissima, con proprietà organolettiche altrettanto super certificate. Insomma, andate sul sito opilatium.it, così vi renderete conto, c'è anche tutta la documentazione in merito e potete ordinare online. Il codice sconto che dovrete inserire per aver diritto a questo prezzo favoloso e imbattibile è RTR99, oppure chiamate 0774 615 115, ripeto 0774 615 115, e buona cena a tutti con l'olio passio di Opilatium. Laura cara, la mia stellina, chissà se è ancora all'ascolto, 19.44 di questo mercoledì 6 maggio. Guarda un po' cosa ho trovato appositamente per te e per tutte le amiche che portano il tuo stesso nome. Io vorrei...

Beh, se non è un colpo di tacco questo, cos'altro possiamo definire? Colpo di tacco. Ce ne sono tanti, ce ne sono tanti disseminati. Questa è veramente una di quelle scelte perfide che solamente Lolli e Torre potevano operare pescando con le mani nell'archivio di RTR 99. Ti ricordi? Meraviglioso questo Roberto Carlos. Adesso vi porto tutti al Bob's Country Burger, dove stanno per salire sul palco, separati da una rete, perché è un posto dove se la musica non piace parte il lancio delle bottiglie. È un posto dove le persone vanno ad ascoltare il country, ma loro erano poco country, si spacciarono per i Good Old Boys, salirono su quel piccolo palco. Stiamo parlando di Jake and Elwood Blues, i Blues Brothers.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta e si vede sul sito rtr99.it.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook,

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.

E quasi alla chiusura di questa torre terapia torniamo a guardare, a voltare lo sguardo verso una antica estate, quella del 1982. Beh, lui ci vinse il Festival Bar con questa canzone, incluso in un album che andò a registrare negli Stati Uniti d'America, grandissimo Ron. Grazie ancora una volta al 338-9900-990, c'è stato moltissimo movimento anche questo mercoledì 6 di maggio. Io vi saluto genericamente a tutti, ovviamente, ma per ognuno come al solito, come minimo il cuoricino c'è stato e non potete dirmi di no. Vi consegno al jukebox di RTR 99, ti ricordi, per le prossime 2 ore, e poi sarà la macchina del tempo a portarvi nella immersione notturna, per poi riemergere domattina alle 7 con Luca Casciani, giorno per giorno con Veleno Corve, e poi la strana nostalgia con il nostro amatissimo Fabio Martini, i ragazzi del jukebox, gli anni del jukebox con David Guarnieri e Paolo Famiglietti, e alle 16 apriamo di nuovo il nostro studio psicologico, il nostro studio di comfort, per trovare ognuno di noi una zona di comfort, un modo per uscire da tutte le vicissitudini che ci rendono la vita così difficile, così preoccupante. Andrea Torre vi saluta per chiudere. Ieri è stato il pomeriggio dei vari stili musicali, dei vari balli, e beh, qui si fondono due balli, si fonde un classico Mambo Number 5 di Perez Prado con la linea disco che creò per questo pezzo Warren Schatz, che è stato tra le altre cose il produttore di Vicky Shue Robinson. Con questo Samba Soul vi saluto e vi do il buon proseguimento, vi auguro il buon proseguimento su RTL.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Il delitto di Garlasco, sempre intercettato, ammette di aver tentato un approccio rifiutato da Chiara. Oggi, ascoltato a Pavia come persona informata sui fatti, il fratello di Chiara, Marco Poggi, che ha difeso l'amico, unico indagato. La guerra tra Stati Uniti e Iran, intesa più vicina per porre fine alle ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. Pronto un memorandum, Trump, ottimista, firma già la prossima settimana. Cauta Teheran, alcuni punti non accettabili. Agemona la commemorazione per i 50 anni del terremoto che sconvolse il Friuli. Sentiamo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
3: Quel che ha fatto seguito alla tragedia di 50 anni or sono conferma che il futuro dipende da noi. Un insegnamento qui manifestato in Friuli che vale sempre. Anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
2: Calcio, questa sera il ritorno di Bayern Monaco, PSG, semifinale di Champions League. Chi vince vola in finale contro l'Arsenal, si parte dal 5-4 in favore dei francesi. E da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
0: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: RTR 99 ti ricordi? Presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Ah, per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
5: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero
1: ai colori. RTR 99 ti ricordi.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del

Il jukebox è la più grande macchina del tempo, avanti e indietro negli anni. Quelli raccontati da noi su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio, in Lombardia a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte a Novara.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Dopo una giornata passata in ufficio,
5: è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft,
4: un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo

0: lingue inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1988.

segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338-9900-990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox di RTR 99 ti ricordi farà

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: È vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1980.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1990.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta e si vede sulla Smart TV Samsung LG.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
3: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
4: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
3: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi? È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Zanza, Topo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no! Stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nuova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nuova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: mentre la macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Saliamo sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? E cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: sì, se non lo dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing, se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come vado bene?
0: Vai bene, se lo dicevi prima. Se lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?